0: 105 in the Club Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza il veto, che fa il figo, che fa il figo.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is In the Club.
2: 105 In the Club.
3: You can find me in the club.
4: In the club, the best party in the world.
5: It's In the Club with Hardwell.

0: 105 in the club. Let's have a break. We'll come back soon on 105.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is in the club.

0: Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: The 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox.

0: Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fa il dito.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license to

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Volume e caratteri per i tuoi capelli? Prova la nuova linea Collagen Lifter di Elviv. Shampoo e balsamo sono a 2,79€ e lo spray volumizzante Bigger Day a 8,99€. E con due prodotti Elviv in omaggio in elastico L'Oréal Paris. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno. A Lecco, info e biglietti namelessfestival.it.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: installa o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Detox, Detox. Radio 105.
3: Sit back, relax. Detox.
2: We have a license to chill.

0: It's the Detox Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105, sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: L'ora esatta è offerta da Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satis Pay.
2: Внимание!

0: le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: È ufficiale, dormire 8 ore a notte non è detto che sia la cosa migliore per tutti. Occhio! No, perché tanti dicono devi dormire almeno 8 ore al giorno, devi dormire 8 ore. Non è vero, non è vero. Boris,
2: lo dice uno dei più grandi terapisti del sonno,
1: certo,
2: in un libro controverso, Mergin van der Laar, il quale è psicoterapeuta e psicologo del sonno, evidenzia come in realtà è un parametro arbitrario che nasce dalla rivoluzione industriale, cioè si sosteneva che all'epoca per riposare le membra 8 ore fossero necessarie. Ebbene, in realtà 8 ore di sonno, secondo van der Laar, danno uno schema preistorico che non è più adattato ai tempi di vita odierni, per cui è un parametro sfalsato. In realtà lui sostiene la teoria per cui nel momento in cui ritieni di svegliarti, il corpo ti sta dando il segnale che ha terminato la sua fase di riposo, puoi riprendere le tue attività.
1: Chiediglielo, chiediglielo,
3: amici, ma voi quante ore dormite?
4: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tutto.
5: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Io dormo in una media di 4 ore per notte, 4-5. Durante la giornata mille impegni, lavoro, spesa, prepari il pranzo per i figli il giorno dopo, tutta una cosa del genere, mi sembra di non fare niente. E quindi sto alzata fino a tardi a farmi un po' i cavoli miei. Certo, se dormissi quanto vorrei, vorrei dormire una settimana intera.
6: Buongiorno Ciurma, la mia media settimanale 6 ore a notte. Si cerca di addormentarsi alle 21 perché tutte le mattine la sveglia è alle 3:30. Però ci si è preso l'abitudine. Ciao Massimo di Capolona Arezzo.
7: Buongiorno capitano, buongiorno Ciurma. 8 ore secche, se no non carburo la giornata e faccio schifo.
8: Ciao Marco, guarda, io dormo mediamente un 7-8 ore a notte, belle tranquille. Di giorno non amo fare i pisolini, ma la sera quando arrivano le 9, io mangio prestissimo, verso le 7. Cioè io sono davanti alla stufa in cucina, mi addormento sul tavolo, con la testa tra le mani mi addormento sul tavolo, a volte rischio di prendere di quelle cragnate. Ciao ragazzi, Alessandro da Zorlesco.
9: Ciao Ciurma, buongiorno. Io ho passato 10 anni a dormire un'ora, a volte zero, per un problema di salute. E si fa, ci si abitua piano piano. Ciao a tutti, buona giornata. Anna da Modena.
10: Io alla sera alle 9 vado a dormire. Alle 2-3 mi sveglio, lavoro a letto, per la precisione con il cuscino, col piumone, e la mattina alle 4:30-5 mi sveglio e vengo a lavorare carico come una sveglia. Feliciano da Como, a colazione.
11: Marco, io vado a letto alle 9:30-10, mi sveglio alle 4:30-5 la mattina, ma dalle 5:00-6:30 è il momento più bello della giornata perché i bimbi dormono, mia moglie dorme e posso farmi letteralmente i cavolini miei. Simone da Bologna.
12: Quelli che non dormono di notte perché hanno la coscienza sporca.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
14: Solo su Radio 105.

0: Posto!
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Come riconoscere i bugiardi cronici? Ci sarebbero tutta una serie di meccanismi, Boris, ma scientifici, logici, razionali?
4: Magari sì, entriamo prima nei dettagli delle bugie, di come si scoprono le bugie tra uomini e donne. La dottoressa Floriana Pagliano, psicologa e psicoterapeuta comportamentale, è tutta esaurita con noi. Dottoressa, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno dottoressa, benvenuta.
4: Allora, grazie. Dottoressa, le bugie, c'è un modo per scovarle? Anzitutto, tra uomo e donna ci sono differenze?
5: Sì, assolutamente, le donne sono molto più brave a mentire.
3: Lei è di parte, dottoressa, non dottoressa. Si può presentare così.
5: E vi posso anche spiegare il motivo.
6: Sì.
5: Perché bocca, voce e corpo sono collegate e le donne riescono a controllare, a tenere sotto controllo molti più fattori, molte più variabili rispetto a quanto non facciano gli uomini. E me ne do una giusto così spicciola al volo. Provate a dire una bugia, vedrete che dopo pochissimo vi arriverà un fortissimo prurito al naso, perché il leggero stress indotto dalla bugia crea una circolazione di sangue accelerato nel naso e quindi si tende a toccarsi la punta del naso. La differenza è che le donne riescono a essere più in guardia, quindi evitano, proprio perché si controllano di più, riescono a tenere lo sguardo fisso, mentre il controllo all'uomo viene un po' più difficile.
3: Qual è il jolly per scoprire dalla parte maschile e dalla parte femminile la bugia più eclatante, quindi quella del naso? E poi
5: quella del naso sicuramente, distogliere lo sguardo e abbassare il tono di voce.
4: Floriana Pagliano, dottoressa psicoterapeuta, è stata tutta esaurita con noi. Buon lavoro, dottoressa.
6: Grazie mille.
0: Avanti avanti ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ciao capitano, è vero che le donne sono un po' più attrici, sanno mentire e retire un po' meglio. L'uomo un po' più fessacchiotto, no, ma soprattutto la maggior parte delle volte non ci sbatta di collegare due neuroni e fare 2+2. La maggior parte delle volte è proprio pigrizia, non hanno voglia, pensano ad altro.
8: Ciao ragazzi, ciao a tutti esauriti. Probabilmente pochi di voi hanno avuto a che fare con dei commerciali, io li affianco spesso e vi garantisco che ho visto di quelle cose diventare credibili che non avete idea. Un salutone, Michele da Tezze.
7: Allora, io la settimana scorsa ho comprato una borsa di Louis Vuitton e niente, il mio compagno come me l'ha vista addosso mi fa: beh, ma ascolta, quella borsa lì da dove viene? Io ho detto: ma quale borsa? Fa: ma quella lì. Gli ho detto: ma scusa, ma non l'hai mai vista? Ce l'ho dal 2021, l'ho presa usata su Vinted. Nel 2021 quel modello non era neanche uscito, quindi non è neanche detta benissimo questa bugia. È che proprio non hanno neanche gli strumenti per cercare le cose giuste, per informarsi in modo adeguato.
9: Buongiorno ragazzi, la mia ex moglie è passata in un mese da sciatta casalinga di Voghera che non aveva cura di se stessa perché aveva due figli e si lamentava sempre del fatto che doveva correre dietro la famiglia, a super figa del venerdì sera quotidianamente, trucco, parrucco, messa in piega e abbigliamento nuovo praticamente due volte al giorno. E lì ho cominciato a sospettare qualcosa e infatti dopo poco, Dana. Ciao ragazzi.
10: Ragazzi, vi consiglio di vedere Lie to Me, è una serie TV e lui è un collaboratore della polizia perché lui sa scoprire appunto quando una persona mente e aiuta tutti questi casi. Ve lo consiglio. Ciao Lanci da Lucca.
11: Buongiorno ciurma, comunque Lie to Me è basato su una storia vera, su un personaggio vero. Nella serie si chiama Cal Lightman, ma nella realtà lo psicologo che studia la mimica facciale e i segni del corpo sarebbe Paul Ekman.
12: Consiglio anche la trasmissione Faking It, che studia non soltanto i movimenti del viso, del corpo, ma anche il tono della voce. Cioè, fantastico, ragazzi.
13: Ciao ragazzi, io sono 25 anni che sono sposato, mia moglie è più di un anno che ha una relazione con un altro uomo e mi racconta un sacco di stronzate, un sacco di cazzate. Io fingo di crederci, ma solamente perché la vendetta è un piatto che va gustato, non freddo, ma ghiacciato. Ciao!
6: Ciao capitano, buongiorno ciurma. Manco a farla apposta l'altra sera, sotto consiglio, ho visto un film spettacolare, si chiama The Inventions of Lies. In italiano sarebbe Il primo dei bugiardi. È divertentissimo e parla appunto della prima bugia che è stata inventata. Come è stata inventata, è qualcosa di eccezionale, bellissimo. E consiglio a tutti di guardarlo. Buona giornata, Matteo da Imperia.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Lo fai tu. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
3: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
4: Verti!
3: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
8: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone su resina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: dalle 7 è tutto esaurito, solo su Radio 105.
1: Mai andare in bagno prima di uscire di casa, ma si pisce addosso dopo.
2: Ma no,
1: perché,
2: Marco,
1: Boris?
2: Lo devi fare quando ti alzi dal letto.
3: La regola è quella dei 21 secondi.
1: Cosa
3: cioè
1: vuol dire?
3: In media i mammiferi impiegano 21 secondi per svuotare completamente la vescica. Le linee guida dicono evita di andare in bagno senza necessità ma per abitudine, quindi sforzando la vescica. Non trattenere mai troppo a lungo.
1: Quello fa male, certo.
3: Fa molto molto
4: Boris,
3: male.
4: Potremmo trattenere quanto al massimo?
3: Non puoi andare oltre il minuto e mezzo.
1: Perché un minuto e mezzo sei come Benigni nel Piccolo Diavolo, cioè nella scena. Io mi ricordo che una volta in autostrada avevamo trovato, in caso proprio di estrema urgenza, un po' di mesi fa l'ho ritrovato.
2: Ma il cono, Marco, quel
1: un imbuto, un imbuto femminile per le donne.
4: Sì,
2: cono.
4: Sì, li avevano regalati anche a noi.
2: A tutti,
4: no?
1: Li avevano regalati. Arriva dalla radio.
4: Arriva dalla radio.
2: Sì, sì. La Betty non l'ha voluto perché te non c'eri, Lenia. L'unica donnina era la Betty, a parte Mitch, e lei non
1: e
2: l'ha
1: lei
2: voluto.
1: Non l'ha voluto.
2: Esatto.
1: Perché non l'hai voluto,
4: vabbè,
1: Betty?
4: Perché è comodissimo.
5: Perché io sono comoda così, anche senza imbuto, la faccio.
1: Nei dove?
6: Nei bagni, Betty,
5: no,
6: nei bagni.
5: Sì, anche.
6: Come anche? Solo nei bagni.
5: No, nel senso, quando magari trovo un praticello.
4: No, dai.
1: Ma che dai, nei praticelli a pisciare così a cielo aperto.
7: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Brava Betty, così rustica ti voglio, non come quelle fighette lì che vogliono il bagno di casa. Brava.
9: Buongiorno esauriti, io come Betty, le pipì migliori sono quelle che faccio nel prato, nei boschi, tutta natura. Ciao, sono Federica di Fanzolo.
10: Buongiorno a tutti, io ho un ricordo di mia nonna sotto le torri dell'autostrada a Piacenza negli anni 79-80 ed è una pipì che è rimasta storica nella mia testa e me la ricordo ancora oggi e mi viene da ridere. Buongiorno a tutti, Dino Cervera.
11: Ecco, adesso mi scappa la pipì, grazie.
12: Capitano, Giulio da Pescara, io bevo pochissimo e non fa bene bere poco, eppure al bagno ci vado almeno a fare la pipì dai 8 alle 10 volte al giorno. Giulio da Pescara.
13: Boris, se io non vado in bagno prima di uscire di casa, poi faccio come è successo già una volta, che devo correre per i campi e scagazzare di qua e di là perché sennò me la faccio in macchina, dai.
14: Ciao capitano, vabbè guarda che c'è la mia fidanzata che riesce a trattenere la popò ma anche per 3-4 giorni tranquillamente, poi quando va non è che dici si libera totalmente, no, fa 3-4 palline tipo coniglietto, è presente, 3 palline piccoline, basta per lei essere svuotata.
15: Buongiorno, ma lo sapete che oggi 3/4 della popolazione appena entreranno in cesso quindi era 1, 2, 3, Stefano da Torino.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore,
2: frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
0: Radio 105, proud to be different.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: La sepoltura non è più l'unica possibilità. Dallo spazio alla vita digitale c'è solo l'imbarazzo della scelta.
2: Sì, che senso?
1: Ecco le 5 più curiose alternative alla tradizionale sepoltura.
3: Sparati fin quasi nello spazio è una delle novità maggiormente in trend in questo periodo. Un'azienda di logistica americana, grazie a speciali palloni, sì, può portare le vostre ceneri fino a 24.000 metri di cenere.
2: Ma ti mettono nel pallone?
3: Sì.
4: Le ceneri.
2: No, certo, però comunque sei tu.
1: Sì, nel pallone, certo.
3: E quindi una volta arrivati a 24.000 metri venite dispersi nell'aere. Il costo base è di 5.000 euro, optional escluse.
1: Appure per andare nel pallone 5.000 euro vogliono.
5: Non li costano, Marco.
1: Dai, Boris, ma veramente
3: è già abbastanza nota quella di diventare diamante, perché un diamante per sempre.
1: Sì.
3: L'altra alternativa è il Kokoju Buddhist Temple, che offre la possibilità di conservare le ceneri dei defunti in una futuristica urna di vetro a forma di Buddha con delle luci LED.
2: Perché? Perché le luci LED sono essenziali.
4: Vabbè, questa è.
3: Ce n'è un'altra che è un po' più ecosostenibile.
4: Sì.
3: Mm-hmm. È diventare cibo per funghi.
2: Come per funghi?
3: C'è un artista che realizza una speciale veste funebre che ospita nel tessuto le spore di diverse specie di funghi. Questi organismi cresceranno nutrendosi, insomma, del, no?
1: Dai che oggi ci mangiamo il nonno col risotto.
0: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Premetto che io non lo sono, però pensate a un aeronautico, qualcuno che ha passato la vita nello spazio, quanto può essere bella l'idea di essere comunque anche nella morte sparati nel cielo. È poetico.
7: Buongiorno capitano, Andrea da Verona. Una domanda, siccome volevo fare il regalo a mia suocera, il fatto di spararla nello spazio nel pallone, devo per forza aspettare quel momento lì o si può fare anche prima? Grazie.
8: Capitano, io e mio marito vogliamo essere cremati e lanciare le nostre ceneri nei boschi. Così ogni volta che i nostri figli o chi ci vuole bene vuole venire a trovarci, farà un giro nei boschi a vedere le rocche senza andare in un cimitero.
9: Ciao capitano, ciao ciurma, io ho già chiesto ai miei amici che quando, quando tocca a me voglio essere piantato in una vigna, almeno do indietro la terra ciò che ho bevuto durante la vita.
10: Capitano, aiuta tantissimo che glielo dico a mio marito, per favore Giorgio, quando muoio voglio fare l'albero, e lui mi ha risposto, sì va bene ma non albero, da frutta diventano senosci, tu sì come te. Ciao capitano, buona giornata.
11: Buongiorno ciurma, non so se sapete che ci si può anche far plastinare, si rimane delle statue praticamente fatte in silicone o polimero e in musei dove fanno vedere come siamo fatti all'interno. Plastinazione.
12: Marco, Massimo Troisi diceva: lasciate uno soffrire tranquillo. Chi non ha chiesto niente? Cioè, bisogna soffrire pure un po', no? Ciao da Gaetano.
13: Io lasciarmi soffrire tranquillo, chi vi chiede niente a voi? Mi ha chiesto qualcosa? No, voglio solo soffrire bene, mi distraete, non riesco a concentrare.
14: Capitano, il mio babbo, che è ancora perfettamente in salute, ha lasciato a disposizione che vuole essere cremato, infilato dentro un fuoco d'artificio e sparato.
15: E mi ricorda il film Il Cirrone, Pieraccioni va fuori alla finestra e gli fa: Gino, quanti anni tu c'hai? 87, come tu ti senti? Bene, ho visto la bara, ma vaffanculo vai! Ciao Fiorenzo da Firenze.
16: Che c'è Gino?
17: Che l'hai vista la cometa?
16: No!
17: Io sì!
0: Avanti, avanti, c'è posto! Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
18: Solo su Radio 105.

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: A proposito di colori, attenzione, sì. Le persone meno intelligenti possiedono l'auto di questo colore.
2: Ma ma dai, mamma. Adesso sta a vedere Betty che sono le nostre.
3: Infatti, ho già paura.
1: Okay, adesso tu, Ilenia, per esempio, la tua di che colore?
2: Guarda, non ho letto la notizia, dico la verità, io ce l'ho blu e grigia.
4: Come blu e grigia?
2: Non è blu e grigia.
1: Betty, che colore ce l'hai?
3: Nera.
1: Boris?
5: Antracite.
2: Antracite.
3: Antracite, quindi grigia.
1: Allora, dai, spiegaci.
5: La stretta correlazione tra intelligenza e colore effettivamente esiste. Coloro che hanno queste auto di colore che sto per enunciare, effettivamente si hanno un quoziente intellettivo meno alto di chi invece ce l'ha di alto.
2: Più basso, quindi.
5: Bene. Marrone.
6: Vabbè, ma marrone, dai.
7: Non ce l'ha nessuno.
6: Chi ha l'auto marrone?
5: Significa una resistenza al cambiamento e quindi le persone datate puntano ad avere l'auto marrone come si faceva negli anni 70.
2: Scusa.
5: Giallo. Il giallo è dettato dal mettere in relazione il grado di superficialità. Cioè chi avrebbe acquistato il giallo o il diceva, guarda come ce l'hai, mi va benissimo, anche che si noti, poco importa se è un giallo limone che poi diventa scherno. Il grigio semplice è quello molto chiaro, perché il grigio fa parte di uno stato d'animo che spesso è altalenante, per cui non si ha voglia di osare. Questo darebbe senso di superficialità, sì, ma non solo, più che altro di la saffer la se passé, come viene viene.
4: Cosa bella.
2: Milanese.
8: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Capitano, io mi ricordo, mio padre aveva una BX Citroen marrone cacchina. Francesco da Reggio, ciao.
10: Ragazzi, ma non ci credete, ho appena visto una macchina marrone e comunque io volevo dirvi con la macchina gialla,
11: Qualche anno fa c'avevo la Dacia Brown Chili, l'era il colore, e l'ho presa perché non ho pagato nulla, usciva così a gratis.
12: Ragazzi, con la macchina gialla si dice macchina gialla chiudo, tirando un pugno all'altro, quindi praticamente spaccando la spalla del tuo vicino. È un incubo, i miei figli lo fanno tutti i giorni e è un incubo, queste macchine gialle.
13: Ragazzi, io ho la macchina color sabbia, ma non perché sono scemo, è perché sto in campagna e tutte le volte vado a casa, terra, polvere, fango, si vede meno lo sporco.
14: Io ho preso la Clio Avorio perché non avevo più soldi per scegliermi il colore, la volevo nera, ma la volevo nera opaca, ma costava troppo. Vanessa dalle colline del Prosecco Conegliano, provevo tanto tanto tanto Prosecco.
15: Buongiorno capitano, Samuele da Cuneo. Io fino all'anno scorso avevo una macchina marrone, poi l'ho cambiata e tac, mi ha aumentato il quoziente intellettivo. Difatti ho superato anche la patente. Top, buona giornata, buona settimana.
16: Ciao, io sono grigio, chiaro, e me ne vanto e sono contenta. A volte non essere intelligenti è una fortuna.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
18: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per combattere i capelli disidratati c'è la linea ultra dolce idratazione d'uva. Shampoo e balsamo sono a 2,19€ e la crema modellante a 2,99€. Idratano intensamente le fibre del capello donando luminosità. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
20: Certo, che domande fai, Ciccio?
19: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
20: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
21: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
23: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dei rivi, compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dei

0: A Radio 105 sono le 6.59, Sasà accattò!
1: L'ora esatta è offerta da Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.

0: Buongiorno amici dalla ciurma di Tutto Esaurito, buon sabato e buon weekend.
1: Buongiorno.
0: Betty, quanti siamo oggi? Hai fatto la conta?
2: Allora, uno, due, tre, siamo solo tre?
3: Tre, il numero perfetto.
0: Ma come siamo solo tre?
1: Io e Max

0: Max, ci siamo,
1: vero Max? È vero. E poi
2: il nostro capitano non c'è perché in questo momento è in bagno, ha altre cose a cui pensare e da fare.
1: Pizza.
3: Pizza
2: è sempre là.
0: Ma tornerà prima o poi quest'uomo oppure no?
2: Pizza è su spiagge caraibiche.
1: O forse... In ogni modo, stavi dicendo che Marco è a fare?
2: O forse Pizza è andato a bussare alla porta del bagno. Capitano!
4: Ascolta, io ho un momento di fragilità, lasciatemi stare. Ogni tanto sono qua in diretta e sento mumble e sono sempre indeciso se sono false o sono vere. Dai, adesso è una roba umana. Quando a un certo punto, magari, capito, c'è quella puzzetta, potrebbe essere. No, è allarme rosso, è una... No, non ti puoi fidare. È una situazione. Max! Perché Max mi capisce, Max.
0: Ma come si capisce? Prende Max. Anche lui, scusa.
4: No, Max, sì? Però ha vissuto questi momenti.
5: Ma li vivo ancora, Marco, sì.
0: Fa
5: parte della quotidianità.
4: Come si può percepire la differenza fra una fake mumble e una real?
0: Non ne parlavamo.
5: Tuttora non l'ho ancora capito. Tant'è vero che a volte capita che mica addosso. Però voglio dire,
4: vedi, è difficile. Max, vive il mio dramma, ma è un momento di fragilità.
0: Ma che vita
4: ascoltatore ha vissuto.
0: Non
4: quella
0: vero,
4: che uno pensava fosse semplicemente un po' d'arietta, un po' di.
5: Ma si rivela essere più pesante.
4: Esatto, invece uno tsunami incontrollabile. Per questa pastiglietta il farmacista, me lo ricordo, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: vada tranquillo, questo è omeopatico, sono cose naturali. Cose naturali. Allora apriamo una parte marketing, apriamo un'azione marketing. Volete essere partecipi con noi conduttori di Tutto Esaurito o volete un programma serio e professionale? No, perché basta dirlo, cioè
6: avanti posto! L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Capitano, se volevo una radio convenzionale, ascoltavo le altre, invece io ho scelto voi, grazie di esistere.
8: Ma scusate, non si dice che gli amici si vedono nel momento del bisogno? E allora, eccoci qua, Alessio da Roma.
9: Capitano, io ho avuto la bella idea di prendere quella pastiglietta durante un viaggio perché era 3 giorni che non riuscivo proprio ad andare in bagno. Però l'indomani avevo una gita, non ti dico, ho battezzato tutti gli autogrill della Calabria. Ciao ciao, Maria da Ventimiglia.
10: Io mi ricordo i primi giorni del servizio militare, ambiente diverso, si faceva un po' fatica. Allora andavi dal tenente medico e ti dava il sale inglese, o il sale amaro lo chiamavano, da sciogliere nell'acqua. Dovevi essere assolutamente nelle vicinanze del bagno quando lo bevevi, perché dopo pochi secondi faceva già effetto. Diego da Verona.
11: Marco, in Veneto si dice che sei una scuresa vestia. Quando succede mumble, una scureda vestia, mamma mia, ciao da Chiara.
12: Il miglior prodotto omeopatico che prendo io è il kiwi giallo a colazione, insieme a dei frutti di bosco, te lo consiglio.
13: Figa, capitano, una volta un mio amico si è mangiato una scatoletta di prugne e sandwich e si è cagato addosso.
14: Ciao capitano Luca da Milano, anche a me capita, soprattutto la mattina dopo il caffè della moca. Unico piccolo problema, mi incomincia il blu blu blu mezz'ora dopo che sono uscito di casa. Aiuto!
6: Attenzione, si avvisano gli ascoltatori di Tutto Esaurito che il capitano Marco Galli a breve farà una piccola pausa bumble bumble. Ci scusiamo per il disagio. Grazie.
15: Welcome. Radio 105 in Italy. Thank you for everything.
16: Tutto esaurito.
17: Tutto esaurito.
15: Bye.
16: 105 tutto esaurito con Marco Galli.

0: amici, vogliamo sapere tutto, ma proprio tutto su questo sabato 9 maggio 2026. Sai che c'è?
1: Che c'è?
0: L'agenda
1: di Betty.

0: giornata ricca di eventi. Sabato 9 maggio 2026 si festeggia Sant'Isaia, profeta martire.
1: Auguri Isaia!
0: È la seconda e penultima giornata della dunata nazionale degli alpini a Genova.
2: Oh, ma che bello!
0: È la festa dell'Europa in ricordo del 1950,
1: sì,
0: quando fu presentata la proposta di creare un'Europa organizzata da Robert Schuman,
2: sì,
0: con relazioni pacifiche fra i vari stati.
3: Ma pensa te, è così tanto che c'è il progetto dell'Europa unita?
0: È tanto,
3: tanto
0: sì,
3: eh?
0: È veramente tanto,
3: non
0: giustamente.
3: Lo sapevo.
0: E poi la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo, in ricordo dell'omicidio il 9 maggio del 1978 di Aldo Moro.
2: Mamma mia.
0: Per il tuffo nel passato, nel 1978 appunto, oltre al corpo di Aldo Moro, viene ritrovato a Cinisi, Palermo, il corpo di Peppino Impastato, attivista e radiofonico famoso per le sue denunce sulle attività della mafia in Sicilia. E nel 1994, 32 anni fa, Nelson Mandela diventa il primo presidente nero del Sudafrica.
3: Cosa storica questa.
0: Eh sì. Per l'angolo musicale, 18 anni fa, nel 2007, sì, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana c'è Tiziano Ferro con Ti scatterò una foto.
3: Aspetta che mi metto in posa, Tiziano. Fammi la foto, Tiziano.
4: Ti scatto un'altra foto.
3: Grazie.
2: Ma adesso sarebbe mi farò un selfie, non ti scatterò una foto.
0: È vero. E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: Vergine, serata a due a lume di candela.
2: Romantica.
0: Molto. E poi anche il segno dei pesci.
2: I pesciolini, micci, vai su.
0: Riceverete un pensiero molto gradito da un ammiratore o ammiratrice.
1: Oh, che bello.
3: Wow.
0: Invece il segno nefasto, ahimè,
3: è
0: il segno dell'Ariete.
2: Via vai giù.
3: Ma scusa, non è gemelli oggi il segno nefasto?
0: No, il tuo. E dice anche qualche tensione in ambito lavorativo.
3: Dopo le 9 me ne vado, quindi tensioni non ce ne possono essere. Litighiamo, Betty?
0: No, ma litighi con Max dopo aver detto del suo segno.
3: Ah, ecco.
0: E chiudo con il proverbio: quando possiamo fare ciò che ci va, non siamo servi di nessuna maestà.
2: Certo, magari.
0: Che significa che il poter scegliere in ogni sua forma significa essere davvero liberi.
2: Già. Grazie Betty, brava Betty.
3: Bella, come direbbe Betty. Pizza, buon segno a tutti.
2: Ma che c'entra?
0: Volete una barzelletta?
2: No.

0: amici, buongiorno dalla ciurma di tutto esaurito, no dico.
1: Vi
0: ho offerto la colazione, guardate qui, sì, con tanto di prova.
1: Dammi lo scontrino, fa vedere.
0: No,
2: daccelo. Hai prelevato al bancomat.
0: Lì ci sono
1: i dati sensibili.
0: I miei dati.
2: Non è
0: giù le mani servono. Dal mio scontrino.
1: Ho un paio di amici che fanno dei numeri con quello scontrino.
3: Parliamo subito di una notizia che riguarda tutti i bancomat. Occhio alla truffa. Ecco perché è meglio non stampare la ricevuta del prelievo.
0: In che senso?
3: Ma cosa vuol dire, Boris?
4: Su quella ricevuta ci sono dati sensibili e c'è qualcuno pronto dietro di voi a prendere quella ricevuta
3: per
4: poter utilizzare i dati ed essere più credibile nel tentare di fare truffe utilizzando nomi, numeri, codici. Perché ti esce spesso il nome, ti esce un codice. Poi dipende dagli istituti di credito.
2: Allora, quando prelevi puoi anche scegliere di non stampare, ma quando fai un versamento te la stampa per forza.
3: Però non bisogna perderlo.
2: Bisogna prendo la straccia e la butto
0: portarlo
2: via
0: con sé.
3: Non
0: esatto.
3: Bisogna lasciarlo lì. Ci sarà qualcuno che mette i pezzettini, appena lo sanno, ti curano. Dice: guarda, che questo adesso la straccia, c'ha la faccia.
4: Sai
3: di
4: cosa
3: chi
4: fanno?
3: La straccia.
4: Loro si acquattano dietro l'erogatore di danaro e quando tu lasci la ricevuta oppure la getti via, loro la raccolgono. Dopodiché trovano il modo per chiamarti a casa citando quei codici che sono reali. Sono l'operatore della banca di Corso Buenos Aires, dove tu hai il conto. Ci risulta che lei ha prelevato X, in realtà doveva prelevare Y, guardi, deve fare un versamento.
3: Certo.
4: Oppure ti si fanno consegnare, soprattutto dalle persone anziane, purtroppo, i codici veri e propri. E quello significa un accesso, un accesso assoluto al conto corrente.
0: Ai ai ai.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
7: Buongiorno ciurma, giusto oggi parliamo di queste cose, che sabato ho dovuto bloccare la carta di credito per frode, carta che non uso praticamente quasi mai, ma hanno tentato di fare operazioni da 20-30 mila euro. La mia banca li ha bloccati sul nascere, ma nel contempo ho dovuto bloccare la carta. Ciao ragazzi, Claudia!
8: Buongiorno capitano, io per dire la verità, quando faccio un versamento oppure un prelievo, io le ricevute me li porto a casa, li tengo per un mese e poi faccio una bella grigliata, così nessuno può dire niente, così nessuno mi può fregare. Vincenzo da Bologna.
9: Capitano, ma se arriva lo stipendio e già esce, che cavolo devo prelevare? Comunque, le poche volte che è capitato che stampo lo scontrino è perché o si è prelevato qualcosina in più oppure perché magari è in una banca diversa, giusto per avere la certezza, ma di solito non lo stampo più lo scontrino.
10: Ciao Marco, buongiorno, ti racconto questo episodio avvenuto circa 2 mesi fa. Ricevo una telefonata, rispondo, un signore si spaccia per uno della mia banca, io in quel momento stavo guidando, gli ho solo detto che non potevo rispondere, se mi avrebbe potuto richiamare un poco più tardi. Fatto sta che dopo non si è più fatto sentire. Ho chiesto alla mia banca se risultava che qualcuno mi avesse telefonato e loro praticamente hanno negato, nessuno mi cercava. Ciao a tutti, buona giornata.
11: Scusate, ma chi è che stampa ancora la ricevuta cartacea di un prelievamento della banca? Per cosa?
12: Capitano, se qualche malintenzionato raccoglie la mia ricevuta per il saldo, secondo me mi fa un versamento.
13: Ciao macchino, ciao ciurma! In effetti, se guardate nei cestini dei bancomat, sono pieni di ricevute. Io generalmente le porto via, sia che sia un saldo, che sia un versamento. Quando arriva la ricevuta me la porto via e poi quando la butto la straccio. E questo faccio per tutti i documenti dove ci sono dati sensibili, che siano le bollette dell'Enel, del gas, della luce, qualsiasi cosa dove ci sono dati sensibili vanno sempre strappate, mai lasciarle intere, in qualsiasi cosa.
5: Esauriti!
6: L'hai capito?
14: Solo Radio 105, tutto esaurito.
6: È 105, tutto esaurito.
14: Che capolavoro è.
15: Io ascolto solo voi.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
21: Sherlock Holmes, James Moriarty.
20: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
22: L'unico modo per uscire è insieme.
20: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
23: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
24: e di vincere, Antonella.
25: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
24: Ti aspettiamo.
23: MD, buona spesa Italia.
25: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
26: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
27: Verti!
26: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
28: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
29: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
30: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
31: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
32: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
33: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
34: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
35: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
33: Perché se non deghi, non ci credi.
32: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
36: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: 50 milioni di streaming, signori. Veramente? Loro sono pazzeschi. Duo olandese, produttori dance. Naturalmente, Talk to You Another featuring 54 Ultra. Spero di aver pronunciato in una maniera corretta. Sì, ad ogni brava. Modo, è il nostro belese, boh.
1: 105 Selection.
0: Oh yes, insomma, una bella proposta che
2: da leccarsi i baffi.
0: Da leccarsi i baffi, esatto, che vi abbiamo regalato. Qui a 105 è tutto esaurito, hai detto leccare. Si è detto leccare.
3: Sì, perché e non... ha parlato anche di fenomeni.
2: No, lecco i baffi ricordando pizza lì. No,
1: ma qualcuno
2: no.
1: È stato al distributore qua prima a prendere magari dei crackers.
2: Perché?
1: Sono tutti leccati.
2: In che senso?
0: Ma cosa?
1: C'è il pacchettino aperto, ragazzi. Che schifo.
0: Ma
1: si può, non si può.
2: Ma c'è gente che lo fa, vero?
0: Che l'ha fatto, sì.
4: Senti, voglio andare da Boris perché ho letto una notizia veramente molto, ma molto strana. Il ragazzo che rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico. Boris.
5: Anzitutto è una bravata che sta purtroppo prendendo piede sui social.
4: No, dai, ti prego.
5: Lui si chiama Didier Gaspar Owen Maximilian. Mostra nel suo social questo video in cui lui praticamente avvicina la lingua all'erogatore e inizia a leccare. Lo fa per un gioco stupido, ma in realtà la saliva va a danneggiare la benzina.
4: E quindi... la saliva che danneggia la benzina, non il
5: pensa
4: contrario.
5: L'assurdità. Sì, esattamente, esattamente. Non pago, ha accettato un'altra sfida social, cioè quello di leccare la cannuccia del distributore automatico
0: del cibo,
5: pubblici.
0: Delle vivande. Delle
5: Lui cosa fa? Prende il succo di frutta, estrae la cannuccia, lecca la cannuccia, poi rimette dentro per chi, gli avventori che dovessero poi andare.
2: È un leccatore professionista.
5: Sì, lui è partito dal distributore di benzina per poi soffermarsi e specializzarsi in succhi di frutta. Fatto sta che lui ha leccato 500 cannucce.
1: No. Però sono atti assurdi veramente che si fanno in negozi e che tanti ragazzi si filmano e poi mandano i video su TikTok. Io ho visto ad esempio i deodoranti che sembra assurdo, però questi vanno nei grandi magazzini tipo in un supermarket e prendono i deodoranti e incominciano a leccarli. Sono anche gli assaggiatori seriali, capito? Quelli addirittura che vanno, prendono i gelati, ciucciano i gelati e poi li rinfilano dentro.
3: Ma dove li hai visti?
1: Su TikTok, sui social. Cioè, in questo caso
0: quindi sono sfide.
4: Tu pensa che cazzo guarda questo durante il giorno?
6: Avanti, avanti, ci posto.
7: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Buongiorno ragazzi, io lavoro in un grande ipermercato e vabbè, da me ne succedono un sacco. Pochi giorni fa un signore sui 70 anni è stato fermato dalla sicurezza perché, non sapendo che succo scegliere, ne ha aperti 4 differenti per assaggiarli. Ciao da Michela.
9: Ma questo è un pirla a livelli mega galattici. La benzina è cancerogena.
10: Ciao ragazzi, io quando lavoravo in un supermercato ho beccato un signore a ciucciare i dentifrici. Ciao!
11: Buongiorno ciurma, Gianluca da Cesena. Fino che leccano i tubetti del deodorante nei supermercati fa schifo, però io ho visto un video dove una ragazza entrava nei bagni pubblici e leccava la tazza del water. Secondo me è ancora peggio della pompa della benzina. Ti metti a leccare la tazza del bagno di un bagno pubblico? A me un altro po' mi viene lo sforzo del vomito. Gianluca da Cesena.
12: No, ma che schifo mi state dicendo? Mi ricordo un paio di giorni fa sono tornata a casa e il succo mi sembrava aperto. Però ho detto, ma no, sarà una mia impressione. Avrà mezzo giro facile. Probabilmente era stato assaggiato. Aiuto.
13: Figa capitano, cosa dici se mi imbosco nel reparto surgelati a posto di un gelato e aspetto che arrivi qualcuno o qualcuna?
14: Senti capitano, io ho già abbastanza razzi e palazzi a cui pensare, non posso stare dietro anche a controllare se la confezione è aperta, non è aperta, è ciucciata, mi ciuccerò il gelato già ciucciato, pace e bene, ciao!
15: Sono Adriano da Roma, ma solo a me questa gente fa veramente schifo, schifo, schifo. A prescindere se lo facciano per i like o per maleducazione. Se proseguiamo così il rispetto sarà zero. Scusate, sarò forse troppo anziano, però io la vedo così.
16: Welcome Radio 105 in Italy. Thank you for everything.
17: Tutto esaurito.
18: Tutto esaurito.
16: Bye.
19: 105 tutto esaurito con Marco Gabbi.

0: tutto esaurito? Replay!
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio. I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, è tutto pronto, ma veramente tutto pronto. Guardate in alto nel cielo, ci sono frammenti della cometa di Halley.
1: No, quelli sono frammenti della Betty.
0: Ah, sono come frammenti della Betty.
2: Sì, sì, sì. Ma non è vero, è sempre in forma la Betty, mica cade a pezzi.
0: L'avete sparata in aria, povera Bettina. Betty, vieni qua vicino a me, dai.
3: Che male, mi gira la testa.
0: Povera, siediti, adesso è il tuo momento, ma anche il nostro momento, perché abbiamo voglia di sentire tutti e 12 i segni, l'oroscopando di Betty.
3: E io parto immediatamente sempre con lui, con il primo segno, con l'Ariete.
2: Sai che non mi dispiace essere il primo, mi levo il pensiero, via il dente, via il dolore.
3: E allora leviamolo. Settimana energica, ma attenzione a non strafare nelle decisioni impulsive.
2: Va bene, faccio decidere a mia moglie, tanto lo fa uguale.
3: Il Toro invece va bene. Stabilità in arrivo. Sfrutta il momento per consolidare relazioni e lavoro. Ma ora arriva lui, il segno dei gemelli.
0: Sì.
3: Max, ci sei?
4: E so qua, tutto pronto, sì.
3: E vai molto bene.
0: Capito, Max, vai su.
3: Finalmente brilli più del solito.
4: Sì,
3: approfitta per metterti in mostra.
2: Ti sei lucidato, Max?
4: Eh sì, una lucidatina alla pelata.
3: Di contro il Cancro va così e così.
0: Così così il tuo segno, mannaggia, perché?
3: Emozioni profonde, ma cerca equilibrio tra cuore e razionalità. Il Leone invece va bene. Comunicazione al top. Evita solo malintesi scatenati dalla fretta.
2: Beh, d'altronde te e il capitano comunicate molto bene, no?
0: Sì, ma siamo sempre molto di fretta.
2: Vabbè, ma come tutti.
3: Anche la Vergine va bene. Organizzazione
2: bene,
3: vincente. Piccoli dettagli faranno la differenza. E ora arriva la Bilancia.
0: Sì.
3: E anche la Bilancia va molto bene.
0: Sarà felice Boris.
3: Armonia in crescita, soprattutto nei rapporti personali. Di contro lo Scorpione va abbastanza bene. Intuito forte, segui ciò che senti, ma senza ossessionarti.
1: Che bello, sembra una canzone, il titolo della canzone.
3: Sagittario invece va bene, voglia di cambiamento, nuove opportunità all'orizzonte. E pizza manca.
1: Cucù!
0: Sorella!
3: Ma c'è, è tornato!
2: No.
3: Era lui, no?
2: No?
3: Sembrava. Comunque il Capricorno va bene.
0: Scusami.
3: Determinazione premiata, continua con costanza. No,
2: non è per pizza questo.
3: L'Acquario va benino, idee brillanti, ma serve concretezza per realizzarle. E ora siamo alla fine, siamo al segno dei Pesci. Mitch?
1: Ci sono, presente.
3: Allora vai, dai, bene, abbastanza bene. Creatività in aumento. Lasciati ispirare senza perdere il focus.
1: Ok, mi concentro.
3: E ora il assunto dei segni. I segni super favoriti sono loro. Eccoli qua, vicino a noi o quasi.
0: Ce li abbiamo qua, in studio?
3: Quasi, no, sì, quasi. Dai, mentalmente sì. E sono...
0: E so, i gemelli.
3: Bravissima.
0: E i Pesci.
3: Bilancia anche un pochino.
2: Max è stupito, incredibile.
4: Sì, è una cosa strana.
3: I segni invece meno favoriti, ahimè, sono io, il Cancro.
2: No.
3: Ma anche lo Scorpione.
2: No.
3: Lo Scorpione.
0: E buon segno a tutti, amici.
3: Quasi tutti.
1: Bello.

0: Ritorna Big Smile, amici, a tutto esaurito l'appuntamento con le vostre barzellette. Quelle che stiamo per riascoltare sono le più belle, le più divertenti della settimana. Tu intanto sai che cosa puoi fare mentre le risenti?
1: Registrale.
0: Bravo.
1: Al 342 41 15 105.
2: Follow.
3: Ma è pizza.
4: Big Smile. Uno.
5: Buongiorno Ciurma, Iuri da Prato, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Iuri.
5: Allora c'è una ragazza, va dai prete, entra in confessionale, fa: padre, io mi devo confessare perché ho peccato. Dimmi figliola. E nulla, ero con il mio ragazzo a casa a cena da un suo amico, il mio ragazzo a un certo punto andava via perché doveva andare a prendere le pizze, il suo amico Belloccio, e prima che tornasse il mio ragazzo si è fatto. Sa com'è, io sono un po' volatile, figliola, si dice volubile. Sì, insomma, va bene, allora di quattro Ave Maria. No padre, guardi, poi andando via con il mio fidanzato siamo passati per strada e passando da un negozio ho visto un commesso Belloccio, sicché quando siamo tornati a casa e mio ragazzo gli ho detto: guarda, esco un attimo, sono andato al negozio, insomma, e alla fine l'ho fatta anche con lui. Sa padre, io sono un po' volatile, figliola, si dice volubile. E vabbè, allora di 10 Ave Maria. Ma padre, poi guardi, la sera sera a mangiare la pizza con il mio fidanzato, il pizzaiolo, mamma Belloccio, sicché quando siamo andati via io dopo qualche giorno sono tornato a un pizzeria e sono andato ai pizzaioli e si è fatto. Perché sa padre, io sono un po', come si dice, maiala, si dice maiala, figliola.
0: No.
1: Maiala.
4: Due.
6: Ciao capitano, sono Faffa, ti lascio la mia barzelletta.
1: Ciao.
6: Marito e moglie sposati da tanto tempo hanno inventato un codice tutto loro per quando devono fare l'amore senza farsi capire dai figli. Okay. Quando uno dei due ha voglia dice all'altro: facciamo il bucato. Prima sera il marito: cara, facciamo il bucato. No, guarda, c'è il filtro tappato. Seconda sera: cara, facciamo il bucato. Guarda, c'è il cestello della lavatrice bloccato, non riesco ad aprirlo. Terza sera: cara, facciamo il bucato. Oh, è finito l'ammorbidente proprio oggi. Così via per altri giorni. Dopo un po' di tempo la moglie capisce che forse ha rifiutato il marito un po' troppe volte. E allora prende l'iniziativa: caro, stasera facciamo il bucato. Il marito la guarda: cara, grazie, ma dopo tutto questo tempo il bucato ormai l'ho fatto a mano.
4: Tre.
7: 105, mi chiamo Chiara, vivo a Castelvetro di Modena e questa è la mia barzelletta. Il cantante dei The Colors ordina una pizza, poi arriva il cameriere che gli porta un'insalata e dice: ecco la sua insalatina. Il cantante si arrabbia e dice: questa non è una pizza, io volevo la margherita.
1: Ha ragione.
4: Quattro.
5: Capitano Ciurma, buongiorno. Marco da Parabita, questa è la mia barzelletta. Nel Far West la moglie, colpita da un proiettile in fin di vita, chiede al marito: amore, amore, io non so quanto altro vivrò. In questi ultimi istanti della mia vita ti chiedo solo un favore. Dimmi, amore mio, per te tutto quello che vuoi. Tutto. Amore, il giorno in cui morirò, il giorno del mio funerale, per favore, stai vicino a mia madre. Tienile la mano. Stalle vicino e consolala. Amore, amore, va bene, va bene, lo farò. Però sappi che mi rendi la giornata una merda, eh?
0: Smile. E bravi, queste
1: bellissima.
0: Sono le finaliste, le più divertenti della settimana. Quindi tra Iuri, Faffa, Chiara e Marco, chi vince? Chi vince, Max?
8: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 4.
0: È Marco!
1: Bravissimo!
4: Big Smile
9: 105 Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade: sulla 13 verso Padova rallentamenti a causa di una scorta di veicoli in atto tra Ferrara Nord e Altedo; sulla A19 verso Catania rallentamenti per lavori all'altezza dello svincolo Motta Sant'Anastasia; sulla statale 309 Romea rallentamenti per lavori all'incrocio Codevigo. Prudenza e buon viaggio.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli €399. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a €4,89. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o €5 di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
26: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
27: 105
28: che storia!
27: Radio 105 compie 50 anni!
28: Che

0: Tutto esaurito?
1: Replay!
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: A Radio 105 sono le 8 esatte.
1: L'ora esatta è offerta da SatisPay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app SatisPay.
2: Radio 105, TGCom 24. Breaking news.
3: Buongiorno da Gerry Romano. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di 72 ore. Zelensky assicura: non attaccheremo la parata di Mosca, dove viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami, negoziati fra Stati Uniti e Kiev. Focus sullo scambio di 1000 prigionieri con la Russia. Tra Rubio e Meloni a Roma, colloquio di 1 ora e mezza. Non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta a Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Alla Biennale di Venezia, scontri polizia manifestanti davanti all'Arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele, in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Nel caso Garlasco, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa gli abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Serve l'azione dello Stato per togliere spazio alla malavita. Le parole del Papa in visita a Napoli. Leone XIV ha incontrato nella cattedrale partenopea la mamma di Domenico, il bambino morto in ospedale a febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti.

0: Bocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino, Paolini. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Cagliari Udinese dalle 15, dalle 18 Lazio Inter, dalle 20:45 Lecce Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Tutto esaurito!

0: dalla ciurma.
1: Buongiorno.
0: Ci siamo buongiorno. Come sempre anche il sabato mattina, non potevamo mancare, ci possiamo portare un po' avanti già che domani non saremo in onda,
1: quindi andiamo già lunedì.
0: Auguri a tutte le mamme d'Italia, auguri mamma.
2: Cosa si regala alla festa della mamma?
0: Guarda, io per non saperne leggere né scrivere le regalo una canzone
2: bella. Mi piace come
0: è una bella idea.
1: Sì, ho capito. Però scusami, almeno un pensierino fisico.
0: Anzi,
1: no,
0: sai che cosa faccio?
1: Cosa fai?
2: Mi mandi un messaggio
0: a quel famoso programma radiofonico, si chiama Tutto Esaurito, quello con il capitano la ciurma, lo conoscete?
1: Lo conosco, bello, lo ascolto tutte le mattine.
0: 7:10 anche il sabato,
1: esatto.
0: 7:09 hanno
1: sabato,
0: un appuntamento bellissimo, musica richiesta.
1: A che ora? Alle 8?
0: Richiedi la tua musica, esatto,
2: che
0: noi te le suoniamo tutte.
2: 342 41 15 105.
0: Bravissimo, io sto
2: manda
0: già
2: il
0: mandando
2: messaggio,
0: il messaggio,
2: scrivi.
0: Voglio ascoltare, sì. Viva la mamma.
2: Viva la mamma.
1: Secondo me non te la metto.
0: Perché? Che
1: perché
0: brutto
1: la festa della mamma è domani.
3: Ma che ti squilla il telefono, Ile? Magari
0: dai,
3: sono loro.
0: Che c'è il PVM mio!
4: Jukebox di primavera.

0: Allora, questa la suoniamo noi, questa la mettiamo noi. Tutte le prossime che suoniamo, perché le suoniamo tutte, le chiedete voi, dove?
1: Amici, ditecelo al 342-41-15-105.
2: Ho anche vocali,
0: Ciao, è l'intelligenza, l'intelligenza. 5, 6, come on and get your kicks now, you don't

0: È mio.
1: E chi è?
2: È mio.
0: È mio.
3: È mio.
0: TDM.
3: Mio.
1: Ma che move? Che move?
4: Che musica?
2: È mio.
0: Mio.
5: No, mio.
0: Stop.
3: BBM. Mio.
6: È mio. No, di chi è? Di chi è, Ile? Di chi è?
1: È di Samantha, da Padova.
6: Samantha,
1: ciao, Samantha.
6: Wow. Samantha, buongiorno.
7: Che emozione.
6: Buongiorno, Samantha, da Padova. Ascolta, Samantha, ma sì, tu cosa fai a Padova?
7: Io faccio la piegata nell'azienda di mio marito e di mio suocero.
6: Hai capito? Beh, giochi in casa, giochi in casa, Samantha.
7: Sì, con i pro e i contro.
6: A parte il suocero, ma chi è che comanda di più? Suocero, no, ma è simpatico.
7: Allora, dai, sì, ma è meglio con il suocero che con il marito.
6: Vedi, tante volte, vedi, uno dice, ma con il suocero, no, il suocero è molto meglio del marito, ma certo, perché il suocero poi lo dice al marito e il marito lo dice alla moglie. Non è vero, dai. Ascolta, Samantha, che bel disco che hai scelto, come mai sei andata proprio su questo discone così?
7: Perché tra due giorni sono 14 anni che è mancato il mio papà e...
6: Patatone.
7: E lui era un grande fan dei Queen e quindi
6: la dedichi a lui, è un pensiero per lui, bello, va bene. Samantha, il tuo numero fortunato?
7: Il numero 8.
6: 8, attenzione, il primo numero che poi farà la somma con il secondo, perché la somma farà il totale, lo sapete, e lì vi chiederemo il super PBM mio. Allora, Samantha,
7: Marco, aspetta, ti porto i saluti però dei miei bambini che stamattina ti ascoltavano prima di entrare a scuola.
6: Come si chiamano?
7: Tommaso di 11 anni che oggi era in gita e Sofia invece di 8.
6: Ciao Tommaso, ciao Sofia, fagli sentire la replica, mi raccomando,
7: certo,
6: va bene.
7: Certo.
6: Ok, allora la mamma adesso, Tommaso, Sofia, ha scelto una di quelle canzoni che veramente voi magari siete ancora un po' piccoli, ma poi crescendo ne capirete ancora di più il valore. Quindi Samantha, noi te la facciamo annunciare e l'ascoltiamo tutti insieme.
7: Grazie, un bacione.
1: Ciao Samantha.
7: Show Must Go On dei Queen.
6: Grande, saluto al tuo babbo. Ciao Samantha.
7: Ciao, grazie. Ciao.
6: Ciao.

0: No, no, è mio.
1: È mio.
2: È mio.
1: BPM.
3: Mio.
4: Mano, mano, la tua mano. Mano, mano.
0: È mio.
1: Mio.
0: Mio.
1: Stop.
3: BPM. Mio.
5: BPM mio. Sono Daniela dalla Sardegna. Vorrei dedicare una canzone di Zucchero al mio fidanzato Mike. Il mio fidanzato è americano e adesso è da solo in vacanza in Messico, mentre io sono al lavoro.

0: Dove immo?
1: Dove immo? Ce ne andiamo a Torino, né? Raggiungiamo Sara. Buongiorno Sara.
0: Buongiorno Sara.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Buongiorno Sara. Che bella è Torino. Oggi speciale giornata per il grande toro lì a Torino.
2: Sì.
0: Oggi si ricorda il grande toro. Tu sei da... No, vabbè, a che parte stai? Non te lo chiedo. È di là.
2: No, sì. non ti conviene che io te lo possa dire, capitano. Mi dispiace per te.
0: No, stai di là.
2: Sono di là. Però sempre grande onore il 4 maggio. Questo
0: esatto.
2: Sempre
0: esatto.
2: Comunque.
0: Da grande sportiva. Comunque. Perché i grandi sportivi...
2: Sì, sì, sì.
0: Si inchinano davanti al grande toro e non c'è niente da fare. Ascolta Sara, e tu cosa fai lì a Torino? Di cosa ti occupi?
2: Io sono una piegata fortunatissima con lo smart working, quindi sono a casa con il mio cagnolino tranquillo qua che dorme.
0: Che
2: e
0: ti guarda.
2: Io lavoro.
0: Ah no, lui dorme, tu lavori, lui dorme, tanto c'è Sara che lavora anche per me, che me frega.
2: Qualcuno in famiglia dorme e intanto gli altri lavorano.
0: Sara, è così. Ascolta, bella la canzone che hai scelto, adesso te la lascio annunciare, poi ci dirai se la dedichi a qualcuno. Prima ti chiedo il numero fortunato, il tuo.
2: Il numero fortunato è il numero 23.
0: 23. Attenzione, numero 23 ed è il secondo numero che quindi fa la somma con il numero che ci ha dato Samantha. Quindi fate il totale, perché la somma fa il totale, e poi richiedete chiaramente il vostro disco, perché ci sarà il super PBM mio. Ascolta Sara, come mai questa canzone, a chi la dedichi?
2: Allora, la canzone è l'ultima, Il tempo in me, dei Subsonica. L'ho scelta perché quest'anno sono i loro 30 anni e io, oltre ad essere cresciuta con te, capitano, sono cresciuta con loro.
0: Grazie.
2: È la mia base di partenza. 30 anni di Subsonica.
0: Porca miseria, sai che mi sembrano più giovani, cioè invece...
2: Mi sento vecchietta perché sono partita con loro.
0: Va bene.
2: La dedico a voi che siete la mia colonna sonora.
0: Grazie,
2: sempre
0: Sara.
2: Alla mia città e a tutte le persone che grazie ai Subsonica che ho potuto conoscere, marito compreso.
0: E al cagnolino che dorme, non abbiamo detto come si chiama, Sara,
2: e il piccolo Zoro.
0: Zoro,
2: certo.
0: E quello Zoro è Zoro quel, no, un altro Zoro.
2: E lo Zoro di One Piece.
0: Grande, va bene. Allora certo. Sara, dai, te li lascio annunciare e poi li ascoltiamo tutti insieme, dai.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
0: A te Sara.
3: Ciao.
2: Il tempo in me, Subsonica.
0: Ciao Sara, ciao.

0: subito.
1: Replay.
2: Allo, socio!
3: Socio, è tardi, dove sei?
2: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori. Manchi solo tu!
3: Eh sì, la prossima settimana torna il gioco che ti manda in vacanza.
2: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
3: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
2: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
4: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
15: Doppio malto,
16: birra, cucina e felicità.
14: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: porta bici.
2: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: È mio!
9: Fermi tutti!
10: Questo è il
9: Super BBM mio!
11: Super BBM mio!
9: Proprio così, amici, bentornati a tutto esaurito. C'è il Zuba BBM mio. C'era una somma facile di 2 numeri anche questa mattina da fare. E chi è? Allora, aiutatemi con il nome. Kilin?
12: Giusto?
9: O Kaylin?
13: Kaylin.
9: Ciao Kaylin, benvenuta.
13: Ciao Kaylin.
9: Bella. Ma senti, la tua emozione, Kaylin, che ci sta arrivando fortissimo, è bellissima.
13: Sì, ti stavo mettendo a piangere in macchina.
9: No, non piangere.
13: Dopo sono anche gli ormoni che sono un po' impazziti, però vabbè.
9: Ah, gli ormoni impazziti? Vabbè, insomma.
13: Sì.
9: Succede. Senti, Kaylin, con questo nome così, insomma, particolare, da dove arrivi?
13: Allora, io sono valtellinese di parte di papà, mamma honduregna.
9: Ah, honduregna.
13: Dall'Honduras.
9: Ok. E scegli una canzone, Kaylin, poi ti chiediamo naturalmente la somma dei 2 numeri di oggi, che insomma, chiaramente ci viene spontaneo farti una domanda.
12: Le devi sposare?
9: Ti stai per sposare?
13: Cioè, avremmo dovuto farlo già da un po', però poi abbiamo
9: rimandato
13: il COVID, poi abbiamo scelto di ristrutturare casa, poi è arrivato il primo bambino.
9: Sì? Ah, auguri.
13: Poi è arrivata la seconda adesso, per quello che dicevo che sono ancora un po' fuori.
9: Immaginavo, ma non volevo insomma indagare troppo.
13: È appena arrivata.
9: Auguri,
13: e allora doppi. Lui continua a dire che sono io che voglio rimandare, ma non è vero.
9: E quindi quest'anno succede?
13: Se non quest'anno, di sicuro l'anno prossimo.
9: Se non quest'anno, di sicuro l'anno prossimo. Viva gli sposi!
13: E
9: allora,
13: quindi questa voleva essere una promessa, perché lui sostiene che sono io che non voglio sposarmi, ma non è vero.
9: E invece non è vero. E quindi glielo dimostrerai con questa dedica e con questa canzone. Sì. Kaylin,
13: te la fanno tutti che non è vero che sono io che rimando.
12: Non è vero.
9: Te la facciamo fare. Ti chiediamo subito la prova dei numeri della somma total.
13: 31,
9: perfetto. Kaylin, arrivano i nostri regali per te. E allora, la radio è tua per il tuo futuro marito.
13: Allora, sì, volevo ringraziarlo perché è il mio compagno speciale, l'uomo più buono, più sincero della terra. È un papà specialissimo. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e stai facendo per noi. Quindi ti dedico questa. Ti sposerò perché
9: di Ramazzotti. Oh, guarda che Kaylin ti sposa per davvero, l'ha detto anche alla radio, l'ha detto a tutto esaurito.
14: Ti sposerò perché.
9: Auguri, ragazzi.
12: Auguri.

0: Io vorrei un caffè amaro, ragazzi, gentilmente. Grazie.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Questo per me?
2: No, no, questo è con Taini. Questo è di Taini.
0: Con?
1: È di Taini.
0: E chi è?
1: È Taini, non lo conosci?
2: Non lo conosci?
0: Mi manca.
1: Senti, senti un po'.
3: Che cos'è la nuova moda del caffè con Taini? Cos'è Taini? Ecco, come l'insolita combinazione stia facendo impazzire i social. Che cazzo è il caffè
0: comunque,
3: con Taini?
0: Taini potrebbe essere un giocatore di una qualsiasi squadra campionato italiano.
1: No, noi abbiamo Taremi.
3: È vero.
4: Certo. L'insolita combinazione che sta facendo impazzire i social.
3: Ah, e
4: il...
3: cos'è?
4: È diventata virale perché il tahini è un ingrediente chiave della bevanda vegana che offre grassi insaturi buoni per il cuore, per chi dovesse avere problemi di cuore e abusa in maniera errata di alcune considerevoli quantità di proteine digitali. E tra l'altro ci sono le fibre. L'aggiunta di tahini fornisce una sorta di sapore diverso al caffè, dà un effetto che viene definito swirl. Perché il tahini si scioglie lentamente nel caffè.
0: Cosa stiamo dicendo?
4: Considerate anche che il caffè, per quanto sia pragmatico definirlo intoccabile, viene cambiato da alcune catene. C'è per esempio una nota catena di caffè che propone l'olio d'oliva.
3: Buono.
4: Addirittura c'è chi aggiunge il limone nel caffè o la crema di semi di sesamo.
0: Io sapevo l'olio di cocco.
2: Sì, buonissimo.
4: Anche
2: l'olio di cocco,
4: oppure addirittura c'è chi aggiunge lo sciroppo d'acero, addirittura il miele.
0: Sì.
3: Capitano, io ci aggiungo la vecchia Romagna, Stella Debbio.
2: Corretto, corretto.
0: Capitano, ci scrivono anche ma Taini non è il ministro degli esteri.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
6: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
7: Avete mai provato il caffè di Zanzibar? È un caffè con le spezie natalizie sostanzialmente per noi. Molto molto buono. Stefanina Francoforte, ciao.
8: Capitano, buongiorno a tutti. Caffè con crema di pistacchio, solo in Sicilia, top. Massimo da Trapani.
9: Capitano, io per non sbagliarmi prendo il caffè col brancamenta. Robert da Biella.
10: Il caffè va bevuto ristretto e amaro. Porca paletta. Francesca da Vicenza.
11: Capitano, mio nonno correggeva il caffè col vino. Io l'ho provato una volta, fa un schifo tremendo. Ciao, Daniele da Padova.
12: A dire la verità, la tendenza del momento è la correzione con il bombardino. Caffè col bombardino, cappuccino col bombardino, cioccolata calda col bombardino. Il top quando si va si ha.
13: Cioè, io non vedo l'ora adesso di farmi un caffè normale. Ciao ragazzi, a colazione, Federica da Milano.
14: Oh, niente caffè.
15: No, ma ragazzi, voi siete matti.
14: Ma ci pensiamo noi.
16: Ciao 105.
17: La carica è solo su Radio 105, tutto esaurito.
18: Ciao capitano, ciao Radio 105, vi ascolto da sempre. 105.

0: Amici, siamo arrivati in fondo, siamo alla fine, siamo
1: in chiusura. Ciao, sì. Ciao.
0: Allora, salutiamo intanto e ringraziamo gli amici di Tutto Bene a 105 che tra l'altro ci hanno sostituito egregiamente la scorsa settimana. Buongiorno ragazzi, Dario, Edo, Linda.
2: Grazie.
0: Noi torniamo lunedì. Credo di poter dire, affermare anche con il nostro Piripizza, oltre che con il capitano.
3: Chi può dirle, Elenia?
0: Ma tu dici
2: ma
0: che...
2: sì, che torna, ma che... figurati che lui sì. non torna. Senti?
0: Infatti. Cioè,
3: era troppo presente, ma troppo.
0: Comunque noi ci saremo dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto e poi...
1: dalle 7 sarà nuovamente tutto esaurito.
0: Yes, fate i bravi amici, auguri alle mamme.
3: Ciao. Ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 verso Genova, un chilometro di coda per lavori tra Celle Ligure e Varazze. Sulla statale 1 via Aurelia, rallentamenti per incidente all'incrocio Livorno Centro verso l'incrocio Ponte San Luigi, allacciamento con la 10 Genova Ventimiglia. Sulla statale 109 bis della Piccola Sila, rallentamenti per lavori all'incrocio Catanzaro statale 280 dei Due Mari. Sulla statale 280 dei Due Mari, rallentamenti per lavori dopo l'incrocio San Rotino e prima dell'incrocio Catanzaro statale 109 bis della Piccola Sila, in direzione dell'incrocio Santa Maria di Catanzaro statale 19 quater. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia! Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
5: E ora la sfida finale! Cocktail!
6: Spritz al tramonto!
5: Colazione!
6: Cappuccino vista mare!
5: Estate!
6: Crociera all'inclusive con Costa!
5: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it! Costa!
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Da Carrefour 96 ore scontate.
9: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
10: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: Amore, è fatta!
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste!
11: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
14: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
15: Verti!
14: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
20: Certo, che domande fai, Ciccio?
19: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
20: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
21: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
23: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
22: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
26: Poco, tutto bene a 105 con Edoardo Mecca, Linda Pani e Dario Micolani.
27: Tutto bene a
26: 105 con Edoardo Mecca, Linda Pani e Dario Micolani.
27: Tutto bene a

0: mi siete mancati tanto, patatini.
1: Allora, guarda, renditi subito utile,
0: sì?
1: E dici che ore sono.
2: Brava.
0: Sono le 9 in punto.
2: C'è il TG.com, poi arriviamo noi. Vai!
3: L'ora esatta è offerta da Satispay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satispay.
4: Radio 105, TG.com 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Dall'Iran gli Stati Uniti si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Colpite 2 navi di Teheran che accusa gli americani di avventurismo, mosse sconsiderate, le parole ogni volta che l'opzione diplomatica è sul tavolo. Vance, vice di Trump, vede il premier del Qatar. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di 1 ora non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta alla Casa Bianca, ha detto il capo diplomazia di Washington. Su Hormuz Roma ribadisce sì all'invio di dragamine ma ad armi ferme e dopo l'ok del Parlamento. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di 3 giorni. Zelensky assicura non attaccheremo la parata di Mosca, dove oggi viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami negoziati fra Stati Uniti e Kiev, focus sullo scambio di 1000 prigionieri con la Russia. Nel caso Garlasco, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa gli abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. È il giorno dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. 48 anni fa il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse. In Italia il bilancio del terrorismo conta oltre 350 morti e più di 1000 feriti. Iniziative e commemorazioni in tutto il paese. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Dalle 15 Cagliari Udinese, dalle 18 Lazio Inter, Lecce Juventus dalle 20:45. Tennis al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini.

0: queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Mecca, pani

0: e buon sabato!
1: Ci siamo! 9:03, buongiorno Linda Panica, è tornata dagli studi di Milano.
0: Che bello, buongiorno Dario Micolani, buongiorno Edoardo Mecca.
2: Buongiorno a voi, sì, sono già stanchissimo. Dopo due minuti, buongiorno Linda Pani, buongiorno Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, ma soprattutto dalla regia, buongiorno a Davidino!
3: Buongiorno, ciao ciao.
0: Buongiorno.
1: Senti che base, uè.
0: Senti come siamo carichi, che bello ragazzi, che bello, patatini, rivedervi.
1: A proposito di patatini, salutiamo gli amici di Tutto Esaurito.
2: Esatto, certo. Che sono tornati alla stragrande.
0: Esatto, ma tu la voce l'hai lasciata a casa?
2: L'ho lasciata un po' a casa, sì.
4: Sembri un po' Raffaele Tononna.
2: Esatto, esatto. Ma devo dire che questa settimana di pioggia ha un po' influito,
1: Meteoropatico.
2: Sì, No, beh, anche sulla voce. Chi c'è?
0: Chi c'è?
5: Oggi sono pure tutti e tre lì, sì, insieme. Vai, l'Allegra Brigata. Male.
1: Come male?
5: Malissimo.
2: No, non dica così. Intanto ci ascolta sempre.
1: Fino a mezzogiorno insieme in questo grande contenitore. Permettetemi di fare subito gli auguri a una grande amica che oggi fa 40 anni. Tanti auguri, Erika.
2: Tanti auguri, Erika. E allora proseguiamo con gli auguri, anche se un giorno di ritardo, ma tanti auguri al nostro Spine.
1: Esatto, ieri era il suo compleanno, così via.
0: Ops.
1: E vabbè, non è che bisogna sapere tutti i compleanni di tutti i colleghi.
0: Bisognerebbe fare una mail tipo che ogni settimana ti dice i compleanni della settimana. Oh,
1: potrebbero semplicemente fare la foto con gli auguri sul sotto.
2: Per dire,
0: io
2: esatto.
0: Faccio le figuracce dopo. Ragazzi, sono molto contenta di essere tornata qui agli studi di Milano con voi.
2: Ti dico solo questo: il fatto che tu ti possa dimenticare un compleanno è il meno.
0: Sì.
4: Rispetto a tutto il resto.
0: Ricordiamoci che l'anno scorso mi sono dimenticata anche il compleanno di Edoardo Mecca.
2: Beh, ma sì, ma certo. Però c'è anche da dire che io non dico mai quando compio gli anni, quindi è anche difficile capire se è il mio compleanno o no.
0: Sì, fai, se i saluti... colleghi magari lo dicessero, capì?
2: Esatto.
1: Fai i saluti istituzionali, se no stai male, poi non riesci ad andare avanti.
0: Allora, oltre a ringraziare e salutare il grande ritorno del nostro Davidino in regia, saluto anche
1: Davidino,
0: la Vale in redazione.
6: Ciao, ciao.
0: La Ele al centralino, che ci ha già mandato il buongiorno, puntualissima. La giornata parte con il buongiorno della Ele, che bello. E ovviamente tutti voi che siete collegati dall'altra parte della radio.
1: Sto pensando che qualcuno magari è nuovo, appena acceso 105 adesso, e pensa che siano loro davvero in studio.
2: Allora,
1: non è così, ecco.
2: Non è così.
1: Prego.
2: Hai aperto ufficialmente con i saluti istituzionali, ma il programma non può partire senza il buongiornissimo caffè.
0: Sì, è così, parte davvero.
1: Bumeroni, è per voi.
2: La frase di quest'oggi è proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante.
0: Bella.
1: Ispirazionale questa.
2: Chi l'ha scritta?
1: Nicola Donti, ospite di oggi.
2: Che sarà l'ospite di quest'oggi.
0: Spoileriamo tutto.
1: Vabbè, sì.
7: Yader Fabri che viene domani.
2: Yader Fabri,
0: a questo punto Macri, il dottor Macri che viene domani.
2: Domani, infatti.
1: Pieni di ospiti questo weekend.
2: Ci sei andato vicinissimo.
0: Ecco.
1: Vedi, docente di filosofia è il mio.
2: E invece Paolo Coelho.
1: Ah, vedi? Ecco.
2: Paolo Coelho, anche un po' simile a Donti, vedi? Coelho, Donti, anche se era facile confondersi.
0: Era facile confondersi, hai ragione.
2: È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante.

0: quella.
1: Madonna.
0: Se si mettono insieme due così, ragazzi.
2: Madonna.
0: Adrenalina pura.
2: Madonna.
0: Madonna.
3: Hai capito? Sì, sì, ho capito. L'abbiamo capita, ma stavamo fingendo di non averla sentita. Allora, un momento importante. Perché anche
4: sì,
3: se
4: parli sempre come Inzaghi, Otto,
5: ma mangiati una caramella.
2: Girati un attimo,
0: vai a bere
2: un
0: po' d'acqua.
2: Tossisci un pochino. Adesso teniamo a bere. Vai, tossisci un po', ok?
0: Ma cosa fa? Tutto
3: però
0: raffinato.
3: Questa, però questa.
4: Tutto raffinato.
2: Come le principesse.
4: Hai visto? chi è sul 66 ha notato?
2: Aspetta, c'è Domenica che tossisce così. Poi ci sono io.
0: Questi occhialetti.
3: Cioè, che programma è? Siamo al secondo intervento.
0: Infatti.
3: Poi oggi ho questa voce alla Mario Biondi.
2: Posso dirti, è affascinante ed è molto sexy. Io che ho un feticcio per le voci, mi sto scaldando.
0: Il Barry White di Legnano, sì. Guardalo lì.
3: Allora andiamo con un, diciamo, un appuntamento che è stato anche molto ostracizzato dall'interno, ma è l'almanecca.
2: Piano, non urlare.
0: Secondo me puoi andare a casa.
2: A mezzogiorno non ci arrivi.
0: Fai l'almanecca e vai a casa. È perfetto.
3: L'almanacco di sabato 9 maggio.
2: Oggi è il 9 maggio.
3: Oggi è il 9 maggio, è il 129esimo giorno del calendario gregoriano.
0: Calendario gregoriano.
3: Chi è nato oggi è riflessivo e responsabile.
2: Ma è tutte le volte uguale, però posso dire, sono tutti sinonimi, no, rimangono vaghi.
3: Ha una forte attenzione ai valori. 9 maggio, segno del toro.
0: Capito Spagna, il 9, non l'8.
3: I santi del giorno, tra i santi del giorno da ricordare c'è San Geronzio di Cervia, vescovo, e San Pancomio, San Pancomio abate. San Pacomio. Il proverbio di maggio: se piove i primi di maggio, noci e fichi faranno buon viaggio.
0: E questo è il proverbio. Quante minchiate che scrivevano comunque.
3: Sì, beh, poi vorrei sapere chi ha inventato i proverbi.
2: Comunque, vabbè. Io penso che i santi l'elenco dei santi del giorno, che fondamentalmente che gliene frega a qualcuno, è perché così almeno puoi in maniera creativa, se sbatti il mignolino sul comodino, tirarne giù qualcuno di nuovo. Scherzo.
3: Cosa dice? Va bene che lei è veneta, ma allora c'è anche San.
0: Ricordiamoci, città più maleducata d'Italia.
3: Sì, San Bambam Sapiens. C'è anche San Bambam Sapiens. Allora, che cosa accadde oggi 9 maggio nel 1978? Evento purtroppo importantissimo, perché la mafia uccide Peppino Impastato e a Roma viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro, proprio il 9 maggio del 78. Tra i compleanni di oggi c'è Mariano Di Vaio. L'influencer modello,
0: cugino del nostro amico Mariano Divano.
3: Certo. E andiamo con i segni sfortunati. I segni fortunati.
0: Attenzione.
3: di quest'oggi. Allora, sfortunati Acquario.
2: Ecco.
3: Mente attiva, la mente attiva Acquario, ma cura al riposo. Stai un po' in acque calme.
2: Capito Davidino?
3: Esatto.
2: Piano piano.
3: E il Leone.
2: Ah, come?
3: Avete bisogno di attenzioni, ma oggi dovete avere tanta pazienza, Leone, come ne stiamo avendo noi.
2: Come al solito, tutto abbiamo l'anno bisogno di attenzione. Infatti non
3: tra
2: so
3: i segni oggi fortunati, gemelli, la vostra curiosità vi spingerà a vivere una giornata intensa. Siate aperti a nuove amicizie e collaborazione. E poi i pesci.
0: E allora?
2: È tutto truccato comunque.
3: Sì, non c'è mai il cancro.
2: Sì, cioè, quindi
0: devo dire che nonostante l'inizio burrascoso di questa mattina, sì, ho mantenuto la calma come noi pesci sappiamo fare.
3: Sensibilità e intuizione vi guideranno verso una scelta importante. Seguite il vostro cuore, le stelle vi sostengono, soprattutto nelle questioni familiari e affettive.
4: Meno male.
3: E allora
4: ce n'è bisogno.
3: Nel nostro almanecca non può cambiare, non possiamo perderci nulla, non possiamo farci mancare niente. Abbiamo anche lo sciogli lingua del giorno, lo sciogli Linda.
2: Eccoci qua.
0: Sta diventando una barzelletta sto programma. Io ve lo dico.
2: Davvero devo fare lo sciogli lingua?
3: Prego.
2: Ma poi ci provate anche voi.
3: Ragazzi, ci proviamo.
0: L'almanecca, lo sciogli Linda. Dico solo questo. Vabbè. Prego.
2: Dario, tu sei Dario Micolani che ha programmato
0: questa roba da formattizzare, fa molto ridere.
2: L'amico in radio che ci ascolta. Va bene, allora lo scioglilingua del giorno è il seguente.
3: Sì.
2: Andavo a Lione cogliendo cotone, tornavo correndo cotone cogliendo.
0: Se provate anche voi capirete dove sta un po', eh. La difficoltà.
3: Allora ripetila, ripetila.
2: Andavo Lione, Cotone, Cogliendo.
3: No,
2: scusa,
3: no, Cogliendo,
2: andavo,
3: Cotone.
2: Cogliendo, Cotone, ho sbagliato. È perché se la faccio lenta non sono in grado. Tornavo correndo, Cotone, Cogliendo.
0: Ecco, quando sbagliate, pensate a Edoardo,
3: allora,
0: Mac.
3: Andavo a Lione, Cogliendo, Cotone. Tornavo correndo, Cotone, Cogliendo.
2: Bravo!
0: Però lento,
2: però
0: hai detto lento.
3: Andavo a Lione, Cogliendo, Cotone. Tornavo correndo, Cotone, Cogliendo.
2: Bravo,
0: bravo, bravo.
2: Dai, arrivo, tocca a te.
0: Io non riesco a farlo, ve lo dico già, perché dai, partirebbe comunque un insulto.
2: Dillo, dillo, dillo, fallo, fallo.
0: No, so già di dire quella parola là, che
2: fallo,
0: ti fa tanto ridere.
2: Fallo.
0: Com'è?
2: Andavo a Lione.
0: Andavo a Lione,
2: Cogliendo, Cotone.
0: Cogliendo, Cotone.
2: Tornavo correndo.
0: Tornavo correndo.
2: Cotone, Cogliendo.
0: Cogliendo
3: col... non ce la fa. Non ce la fa.
0: Ma è più forte di me, ma da piccolo ho sempre perso questo. È un'ossessione.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Facciamolo lento. Eccoci qua. Allora, ragazzi, come ogni puntata che si risponde.
2: Che ridi? No,
3: con vai, un vai, po' di malizia, no?
4: Sì, facciamolo lento.
1: No, non ci ho messo malizia. No. No, è perché lentamente siamo dentro, insomma, alla prima ora che, come sapete bene, prevede un bel domandone per coinvolgere,
4: esatto,
1: i nostri ascoltatori attivi sabato mattina.
4: Qual è il domandone? Tanti. Qual è il domandone?
1: Allora, prima di fare il domandone, volevo lasciare una diapositiva audio.
4: Come è iniziata la mia mattina?
1: Esatto, vai. Fai sentire, Dario.
4: Sentite le due voci.
1: A che ora? Tutto questo a che ora?
4: Alle 7:30.
1: Alle 7:30 del mattino il nostro Dario Micolani alle prese con i suoi figli che piangevano. E io ho pensato, poi la sviluppiamo bene, però Dario è una vera rockstar. Cioè,
4: in verità l'avete detto voi, però sì, ho capito il senso.
1: Sei una rockstar perché sveglio la mattina.
4: Un'ora dopo,
3: è tutto bene, è 105.
1: Esatto. Capito, cioè ce ne vuole di energy per sopravvivere a questa cosa. Quindi... al 342 41 15 105, dopo la sviluppiamo e vi spiego il perché, però se intanto avete già capito la domanda, in che cosa siete delle rockstar? Cosa vi rende delle rockstar?
5: Perché fai la voce tutta sensuale?
1: Perché non è sesso, droga e rock and roll.
4: Ce ne vuole energia, ha detto. Torniamo tra poco, vai.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Carrefour.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, tanfisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella.
13: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Hey! 105.
19: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: protagonisti anche in occasione del fuorisalone qui a Milano qualche settimana fa, in, vicino alla stazione centrale, tra l'altro, questo bel progetto musicale a Notre. Non so se la pronuncia è proprio corretta, però è Talk to You, il disco 105 Selection di questa settimana, disco che sta andando virale in tutti i social, su Spotify, sta spaccando ed è molto bello.
1: È vero, è bello. Infatti noi l'abbiamo selezionato questa settimana, l'abbiamo evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: E color bombetta.
1: Allora, ci siamo lasciati prima della pubblicità con una domanda che adesso vorrei un attimo snocciolare.
0: Sappiate che l'ufficio musica ascolta sempre, eh? Sono passato in settimana e mi ha fatto capire che ci sono sempre.
2: E li salutiamo.
1: Un bacino.
0: Prego.
1: Allora, ci siamo lasciati poco fa con una domanda: cosa vi rende delle rockstar? Tutto questo perché ascoltare il video dei figli di Dario Micolaus in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, che alle 7:30 del mattino piangevano prima che lui arrivasse qua a fare la diretta. Buongiorno.
0: Dovrei fare un video tipo alle 9, tutto bene, mezz'ora prima,
1: esatto.
0: Un disastro a casa.
2: Perché comunque gestire una famiglia è comunque essere una vera rockstar.
1: Assolutamente. Infatti qualche anno fa io avevo intervistato Stasha dei The Call, che era probabilmente nel pieno del tour, così, e io scherzando ovviamente, com'è la vita da rockstar? Lui fa: ho appena avuto il secondo figlio, questo è fare la rockstar. Ed effettivamente ci sono delle cose che sono effettivamente rock.
0: Ci tengo a dire che io vi ho fatto vedere questo video solo per ridere tra di noi. Non sono uno di quei papà che tipo, visto che dura la vita.
1: Non giustificare, perché
0: sennò parte il dibattitone sui social.
1: No, ma lo sappiamo, Dario, che è per sorridere.
0: Sapete che non mi lamento mai dei miei figli. Però se bisogna ridere, bisogna ridere.
1: Beh, la gente che ha da fare il sabato e la domenica mattina, per me sono rockstar. Come chi va a correre alle 6-7 del mattino, per me siete delle rockstar.
2: Come c'è chi scrive: ragazzi, Linda, io mi sento una rockstar quando in alcune fiere salgo sul palco davanti a tutti a cantare il karaoke. Firmato Paolo da Lodi.
1: Non avevamo dubbi.
0: Linda, anche tu sei una rockstar, che lavori da una parte all'altra, destra e sinistra. Brava.
1: Grazie. C'era qualcuno?
0: Dai, sei bella, sai.
1: Grazie, c'era qualcuno che aveva suonato, vero?
3: Se fossi una rockstar, così come un po' il mio, come dire, stile di vita, finché avrò fiato, litigherò con tutti.
1: Litigherà con tutti.
2: Beh, anche questo significa avere quella grinta.
1: Secondo me invece Luca da Lucca.
2: Ma ancora?
1: No, ma è vero, non lo fa apposta, è vero. Dice: la pazienza e la gentilezza mi rendono una rockstar. Secondo me questo è rock. Cioè essere gentili anche con gli sconosciuti, quello è rock.
2: Sì, ma lo dice lui, però. Lo dice lui di essere gentile. Magari c'è la controprova. Su persone che hanno avuto a che fare con Luca da Lucca.
0: Come mai metti sempre in dubbio però quello che dicono i nostri ascoltatori?
2: Perché è facile dire sono una rockstar perché sono gentile, ma lascialo dire agli altri.
1: Prendiamolo come spunto, cioè la gentilezza è una cosa molto rock.
0: C'era un'intervista di Paolo Bonolis dove diceva, mi chiedevano che cosa ti emoziona, e lui diceva: al giorno d'oggi la gentilezza ti emoziona, perché ormai è fuori dal comune quasi.
2: Perché non c'è
1: d'accordo.
2: Più sì.
4: Questa notte ho fatto le ore piccole.
2: Un'altra rockstar.
4: Perché ero divertirmi con le fighette.
1: No. Allora.
4: Però metto la sveglia sempre presto perché voglio ascoltare il mio programma preferito.
1: Grazie.
4: Voglio ascoltare i cipollini fino alle 12. Che bello.
1: Cipollino, grazie.
2: Grazie. Lui sì che è una rockstar. Ancora di notte con le fighette.
1: 342 41 15 105. Cosa vi rende una rockstar? Avete capito ovviamente in che senso? In senso un po' lato. I know.

0: ragazzi, beh, io credo di
1: Buondì.
0: essere una rockstar
1: Perché?
0: già solo per fare due turni in
1: Eh
0: fabbrica
1: sì,
0: dalle 6 alle 2, alle 2
1: lo
0: alle
1: sei.
0: 10, ma
1: Sì.
0: non basta, perché
1: No.
0: poi si sta dietro alla figlia,
1: Eh sì.
0: 100 km al giorno per portarla a scuola, per una
1: Mamma mia.
0: scelta
1: Mamma mia.
0: scolastica diversa dalla massa, e portarla a fare musica, portarla a
1: Sì.
0: fare sport, portarla alle gare, insomma, a dedicare la mia vita a mia figlia mi fa sentire una rockstar. Ciao,
1: Sì,
0: Maurizio da
1: bello.
0: Varese.
1: Grande
0: Bello,
1: Maurizio,
0: bello. Bravo
1: bellissimo,
0: Maurizio. Tu
1: bellissimo
0: possiamo
1: messaggio.
0: dirlo, sono tre sì per noi.
1: Sì.
0: Stavo pensando prima a Luca da Lucca. Pensa
1: Ecco.
0: anche Paola da Paola. C'è una cosa. Pensa a te, un ascoltatore si confida con noi, ti dice che fa due turni in fabbrica, porta la figlia lontano, dedica la sua vita e tu sei rimasto invece. Pensa a Luca da
1: No, io
0: Lucca.
1: voglio farli conoscere, Luca da Lucca e Paola da Paola.
0: Sì,
1: Chissà
0: pensa a
1: quanti
0: cosa.
1: ce ne
0: Vicino
1: sono.
0: Siracusa, Paola.
1: E tra
0: Sì.
1: l'altro,
0: tanto tra poco ci sarà il raduno anche del nostro programma, si incontreranno tutti.
1: Sono una rockstar perché lavoro ogni giorno 8 ore a contatto col pubblico, ma ascolto voi. La sera devo sopportare marito, suocera e due gatti. Questo è il messaggio di Francesca.
0: Marito, suocera, due gatti, una
1: Mamma
0: bella
1: mia,
0: combo.
1: una bella
0: Marito,
1: combo.
0: suocera e due gatti.
1: Mamma mia, dopo aver lavorato col pubblico, a contatto col pubblico.
0: Mamma
1: Quindi è
0: mia, ma
1: tosta, è
0: chi te lo
1: tosta.
0: fa fare?
1: Poi.
0: No, ma chi, no, io adesso te lo chiedo sinceramente. Come
1: Il
0: fa?
1: cinismo!
0: No, te lo chiedo sinceramente. Chi te lo fa fare? Cioè, tu finita la giornata, arrivi già
1: Ma a
0: due
1: volte ti
0: zebedei
1: trovi
0: così.
1: in certe circostanze.
0: Ho
1: Non è
0: capito,
1: che
0: ma
1: puoi
0: tu dopo
1: scappare.
0: una giornata a contatto col pubblico, arrivi a casa, marito, suocera e due gatti.
1: Ma
0: Ma sei contenta?
1: i due gatti sono la cosa
0: Ma
1: migliore, i
0: infatti,
1: due gatti.
0: perché? Cioè,
1: No,
0: due gatti.
1: perché
0: Perché io
1: i due gatti.
0: preferisco i cani,
1: Meno
0: però.
1: male. No, meglio i gatti.
2: Prego. Ragazzi, ascoltare Radio
0: Bravo!
2: 105, ecco cosa mi rende una star. 105 forever!
0: Yeah! Yeah! Vai con Saif allora, sul volume!

0: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Vai, vai, rovina la canzone di Bruno Mars. Visto no, che ragazzi, mi hai aperto il microfono prima. Dai, dai.
1: Volevo rovinare i dischi, guarda.
0: Complimenti. Non posso dirti, hai fatto bene a venire per ora. Ma sono solo le 9.46, perché tanto stiamo insieme fino a mezzogiorno, come facciamo di solito il sabato e la domenica, con Edoardo Meca, Linda Pani, Dario Micolani, regia Davidino e tutti voi che arrivate via WhatsApp. Bruno Mars, volevo solo ricordare a tutti che si sta preparando proprio per cantare qui in quel di Milano.
1: Mamma mia.
0: San Siro a luglio.
1: Che show, che show.
2: Che show must go on. Possiamo dirlo.
1: Certo, possiamo dirlo, possiamo dirlo. Stavamo parlando di vita da rockstar. Mando un abbraccio a Marco da Torino, che ha passato due mesi abbastanza intensi. E quindi complimenti, dai, che ce l'hai fatta. Più rock di così, viva la vita. Grandissimo Marco.
3: La vera rockstar è mia cognata insieme a mio fratello. Che nonostante una figlia di già 15 anni si prendono cura di una bambina disabile 100% dalla mattina alla sera senza sosta, e dormono forse 4-5 ore al giorno lavorando e non facendogli mancare nulla.
1: Bravi.
0: E dai, complimenti a tutte le persone che si danno per gli altri. Bello. In maniera profonda.
1: Assolutamente sì.
4: Io sono una rockstar perché faccio la cassiera in un supermercato.
1: Ecco. Ci vuole, mi ha detto tutto.
2: Ci vuole tanta pazienza.
1: Guarda, a proposito,
0: io divento amico delle cassiere supermercato. No, nel senso amico che mi tutte. Piace sempre chiacchierare.
2: Dicci di più.
1: No,
2: hai già due figli, un terzo, un quarto
0: capito.
2: In cantiere.
0: Sono amico anche delle over 50, 60.
2: Ma Nicolani, si plachi.
0: Ma amico.
1: Ma plachi immediatamente amico, l'ormone.
2: Milf.
0: Ma poi sì, a volte vado con i bambini. Cosa vuole?
1: Anche i bambini. Dario.
0: Vado con i miei bambini, voglio dire. Sono dichiarato.
1: Ah, ok.
0: Cosa? Anche i bambini. Ragazzi, ma cosa state dicendo?
2: Ma Linda oggi è fuori controllo totale.
1: No, voglio solamente rompergli le balle.
5: Mettiamo un disco che è meglio, dai.
0: Andava bene anche in collegamento da Roma, Linda.

0: Buongiorno, sono Fausto da Genova.
1: Buongiorno.
0: Oggi
1: buongiorno,
0: ho deciso Fausto. Che voglio andare a raccogliere i pinoli. Mi potete dare le notizie sul traffico perché che devo rockstar. Capire un po' com'è la situa.
1: Come la situa? Come parla Fausto da Genova? Beh, i pinoli tra l'altro sono molto buoni, eh.
2: Buoni i pinoli, è vero.
1: Mi viene da dire che è tutto tranne che una rockstar.
2: Scusa, andare a cercare i pinoli secondo me è molto rockstar,
1: Sì, anche secondo me, molto. Va bene, news sul traffico, torniamo tra pochissimo.
3: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 verso Rosignano, code per traffico tra il bivio per la A7 e Genova Est. Sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Lago di Como e Chiasso. Sulla A1 verso Napoli, rallentamenti per materiali dispersi tra Aglio e Barberino di Mugello. Sulla A4 verso Trieste, code a tratti per traffico tra Pero e Cormano. Sulla statale 39 rallentamenti per il fondo stradale dissestato all'incrocio Passo dell'Aprica. Prudenza e buon viaggio.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
9: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it. Hey!
13: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
18: La spesa intelligente.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: 105
20: 105
7: 105 Che storia!
21: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Puntualissimi, è passata un'ora, quindi che ore sono?
2: Sono le 10.
1: In punto.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Satispay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satispay.
5: Radio 105. Proud to be different.

3 minuti dopo le 10. Se ci fa cantare, speriamo meglio voi dalle vostre parti. Magnetic, intanto su Radio 105, in Tutto Bene a 105, tornando ancora ai nostri ascoltatori rockstar.

0: Io sono una rockstar perché nonostante l'amputazione della gamba destra un anno fa non mi ferma niente, ho ripreso a lavorare a luglio 2025, adesso guido per riavere la patente, sempre in gamba. Marco da Monza, che abbiamo anche conosciuto, lui ci dice alla Milan Games Week, e sei una vera rockstar.
1: Sempre in gamba. Se l'hai autodetto. Grande. No, veramente ci sono tante rockstar tra i nostri messaggi. E tra i nostri messaggi è spuntato anche un nostro amico, che ormai è diventato un appuntamento fisso al weekend, che voleva farsi vivo per raccontarci.
0: Dici, lui è la rockstar del Friuli Venezia Giulia.
1: Lui è la rockstar del Friuli Venezia Giulia e ci racconta.
0: E non solo.
1: Esatto, ci racconta gli eventi che ci sono in giro per l'Italia, soprattutto nelle sue zone. Sigla!
2: Mambi!
0: Buongiorno!
2: Come state?
1: Tutto bene, il nostro Martino da Udin, che ha detto: ragazzi, ci sono qui per raccontarvi gli eventi di questo weekend.
0: Si può presentare un po' per il nostro pubblico, per chi è nuovo magari? Chi è? Si presenti, grazie.
2: È sempre una grande emozione essere qui sulla radio preferita. Allora, io organizzo eventi in tutto il Friuli, sono un po' il leader dell'organizzazione, il punto di riferimento dell'organizzazione eventi del Friuli. Però, vi parli anche degli eventi che ci sono in giro per l'Italia.
1: Bravo, si schiarisca la voce perché magari a far tardi tutte le notti con gli eventi in Friuli
2: perde la voce. È veramente un periodaccio.
1: Immagino.
0: Allora, anche per voi all'ascolto, che organizzate come il nostro Martino eventi in giro per l'Italia, segnalateceli al 342 41 15 105, perché così li mettiamo in coda a tutti i suoi programmi.
1: Anche se non li organizzate, ma se sapete che ci sono, sapete che magari c'è una sagra, una fiera, una festa nel vostro paese, raccontatecelo, così noi lo raccontiamo in onda. Prego Martino, ci dica.
0: Momento enogastronomico.
2: Facciamo un salto a Casteldar, in provincia di Mantova, che c'è la festa del riso alla pilota. Il borgo mantovano ospita il riso alla pilota, particolare preparazione nata tra le risaie e i mulini per sfamare i lavoratori delle pile, gli impianti in cui il riso veniva lavorato e raffinato.
1: Bello. Quindi, dove c'è riso ci sono anch'io, eh?
2: Esatto, brava Linda. Ti ho dato uno spunto?
1: Sì, sì.
2: Poi a Pacchino, vicino Siracusa, c'è l'inverdurata. Sì, esatto, c'è l'inverdurata de Pacchino 2026. Lungo via Cavour prendono forma veri e propri mosaici vegetali realizzati con frutta, ortaggi e materiali naturali.
1: Che bello!
2: C'è anche la versione cinese a Pechino.
0: Qualcuno sta mettendo in dubbio tra i nostri ascoltatori la sua provenienza. Non mi pare della provincia di Udine.
2: Io sono di Udine, certo,
1: sì, certo.
2: Magari quello che sta scrivendo è de Cormons, è de Pordenone, è de Gorizia,
1: sì.
2: E non, io invece sono di Udine,
1: certo.
2: Allora,
0: prego, andiamo avanti.
2: A Camogli c'è la sagra del pesce. Fino a domani il Borgo Ligure festeggia il patrono San Fortunato e c'è questa grande sagra del pesce. Camogli è famosa anche per il panino in autostrada.
0: Lo sappiamo.
1: Okay.
0: Sentiamo un vocale di un ascoltatore.
3: Ciao ragazzi, non so se qualcuno l'ha già detto, ma ci sarà e c'è in corso la festa della birra a Vietri sul mare.
0: Bello.
3: Sulla costiera amalfitana, Salerno.
0: Certo, vedi?
3: Grazie Beatrice. Ciao.
1: Grazie Beatrice.
0: Questo è il momento per segnalarci anche gli eventi dalle vostre parti. Prego, andiamo avanti Martino.
2: Bellissima, bellissima festa quella che ci ha detto la nostra amica, ma state attenti a fare il bagno perché ci sono i Vietri sul mare. Allora, andiamo con gli eventi in Friuli.
1: Hola.
2: A Berzegnis c'è la notte bianca, ma con moderazione. Evento termina alle 23.07 perché dopo è tardi.
1: Va bene.
2: Esatto. Poi c'è il Friuli Wine Bora Experience a Certivento.
0: Perché dobbiamo sul finale sempre andare sulla fantasia?
1: Sui luoghi comuni, infatti.
0: O sul trash.
2: A Certivento, degustazione dove metà del vino finisce addosso per colpa del vento. È un'impresa a berlo tutto. Poi c'è la festa dei giovani di Codroipo. Età media. Oh, ma mi sono da Udine,
1: C'è Riccardo da Udine che dice che probabilmente sei triestino.
0: Qualcuno sempre dal Friuli che dice staccate la telefonata. Quindi a pochi secondi, per favore, andiamo.
2: Festa dei giovani del Codroipo, età media 57 anni. E poi per chi ha voglia di ballare, a Dogna c'è la Techno Freak Experience.
1: Bella.
2: Da non perdere.
1: Bella,
2: da non perdere.
1: La voglio fare.
0: Comunque promettiamocelo noi team di Tutto Bene a 105 di andare a mangiare tutti insieme il frico, perché qua a furia di parlarne
1: Infatti è qua se parla ma non si mangia tanto. Qualcuno, Francesco Monteleone, dice che c'è il primo Pizza Festa Vibo Valencia in Calabria, organizzato da un paio di pizzerie locali. Si cerca di valorizzare anche i paesi della Calabria. Grazie. Angelo, scusate.
0: Vedi, è il momento in cui segnaliamo
2: per i suggerimenti.
0: Tutto quello che succede dalle vostre parti di bello, per quel che riguarda sagre, eventi, fiere, eccetera, eccetera, c'è un ascoltatore.
4: Venerdì 15 maggio, venerdì prossimo,
0: sì,
4: a Gubbio c'è la festa più bella del mondo, la festa dei ceri. Ciao a tutti, un bacione. Lorenzo da Bologna.
1: Grande, grande.
0: Quando si dice cosa fai il weekend, te lo diciamo anche noi.
1: Eh certo.
2: Beh, ci ha tolto ogni Gubbio.
1: Com'è simpatico questo Martino, sì, da Udine. Pare abbia la stessa ironia di Edoardo Mecca. Incredibile.
0: Vero, si assomigliano un po'.
1: Grazie mille.
2: Salutatemelo che mi fa molto simpatico.
1: Certo.
2: Va bene?
1: Sarà fatto. Grazie.
2: Adesso
1: mille.
2: Io vi saluti. Mandi.
1: Grazie Martino.
0: Buon
1: alla
0: weekend.
1: Prossima. Buon weekend.
5: Io non è che io sono di Udine. Tutto su me su 3 stelle che c'era di Ciacarai con la. Non il favele.

0: Fiera della Primavera, ovvero sì, la Maienza, a Dolina, San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste.
1: Ah, abbiamo dal Friuli.
2: Ciao Cocola.
3: Dal Friuli. Beh, intanto sono stato molto contento di sentire il nostro Martino, che ci ha dato degli spunti importanti anche per il Friuli.
1: Infatti peccato che tu te lo sia perso.
4: Devo dire che il nostro Martino oggi ha stimolato molto il nostro pubblico, si sta abituando il nostro pubblico a capire, insomma, che ogni tanto arrivano delle segnalazioni da parte sua, ma che è anche il momento di fare le loro via WhatsApp, perché poi le leggiamo, allarghiamo in tutta Italia.
1: Esatto, tipo domenica Limena in provincia di Padova, Trottolì, Festival della Trottola, io sono una delle trottole presenti, un falegnomo.
4: Comunque, ragazzi, di cose strane anche se ne organizzano
3: per davvero. Ma tipo per esempio Trottolì, in cui la nostra amica fa il falegnomo. Questa è una cosa strana che si organizza.
5: Ho saputo che fanno l'addio nubilato a Salerno, dove Mecca si spoglierà, farà lo spogliarello. Quindi siete tutti invitati.
3: Se vogliamo rovinare un addio nubilato.
4: Esatto. Già Mecca, poi esatto, che si spoglia.
1: Infatti è imperdibile. Posso dire imperdibile?
3: Imperdibile,
4: imperdibile. Esclusiva.
1: Vai,
4: come lo faresi però?
1: Vai, come faresi uno
4: tipo, dai, fantastichiamo, attenzione. Dai. Ragazze
1: sognare,
4: in giro per una località.
3: No,
4: aspetta.
1: Come ti
4: che dicono? Ragazzi, ma quello è Edoardo Mecca. È quello che fa l'imitazione fortissimo, speaker, fa ridere, comico. Lo seguo sui social.
1: E non c'è niente di più sexy che far nascere una risata, eh.
3: Esatto, infatti.
4: No, e aspetta, perché poi c'è sempre l'amica della sposa.
3: Per nascere una risata, mi spoglio nudo.
4: C'è sempre l'amica della sposa che dice: dai, lo fai per la mia amica? Tipo, mi fai uno spogliarello per la mia amica imitando, non lo so, Spalletti?
3: Io le direi, proprio per la tua amica, non lo faccio. Cioè,
1: però io ti vedo abbronzato, secondo me, perché ti sei preparato per questo addio allubilato. Sì, sei bello abbronzato, bello essere, tonico.
3: Sì, devo essere pronto per andare a Salerno.
4: Dai, ce lo fai. Spalletti che allora, fa contenta una
1: famiglia. Ma no, ma senza imitazioni.
3: I pantaloni, rimango in pantaloncini.
1: La scarpetta col piedino di fuori.
4: Niente, l'abbiamo messo in imbarazzo.
1: Che bello, finalmente riusciamo a mettere in imbarazzo Edoardo.
3: No, non è che mi avete messo in imbarazzo. Sono in imbarazzo per la sposa.
1: Tornando invece alle sagre, alle feste, alle fiere, Matteo da Genova segnala che c'è la donata nazionale degli alpini, mentre veramente a Codroipo nei prossimi fine due settimana, 16-17 maggio, 24 maggio ci sarà Sapori e Proloco a Villa Manin. Poi abbiamo...
4: Senti come suona Sapori e Proloco.
3: Sapori e Proloco è un titolo meraviglioso.
4: Mi sto già eccitando con Sapori e Proloco.
3: No, suona, ma è meraviglioso Sapori e Proloco.
1: Ragazzi,
3: cioè,
1: in Italia è meraviglioso.
3: Col pentolone in cui girano in quattro la polenta.
4: Vero.
3: Ma è incredibile, fantastico.
1: Anche Luigi da Milano segnala l'esposizione di piante e fiori questo weekend, Orticola 2026, Giardini Idromontanelli.
3: Eh sì, certo, qua vicino.
4: Qua dietro.
1: Carino.
4: Tra l'altro è tutto collegato, perché tra poco giocheremo
1: con
3: posto che vai, gente che trovi.
1: Quindi con i paesi proprio.
3: Esatto. Sì.
6: Buongiorno. Uè. Io vi dico che c'è la festa della fragola a Terricciola, provincia di Pisa. È 42 anni che c'è. Venite a mangiare le fragole più buone d'Italia. Ciao, sono Vale.
1: Uè, fragoline.
3: Buone le fragole che crescono un po' storte a Pisa, però sono buonissime.
1: Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma
4: perché?
1: Non sfoglia.

0: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
2: La spesa intelligente.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Noi lo diciamo sempre che questo è un grande contenitore e alle 10:30 quasi non vi viene voglia di giocare, dico.
1: Sì.
2: Sì.
0: Si
3: gioca.
4: Pasto che vai, gente che trovi.
5: Rivoli.
3: Shampoo Look.
0: Barletta.
5: Busto Arsizio.
6: Posto che vai, gente che trovi. Trovi.
0: Pavia.
7: Pavesini.
0: Ma come?
8: 342 41 15 105.
0: Cervia.
9: Cerviatti.
8: Prenotati, il più fortunato riceverà il kit ufficiale di Radio 105.
3: Si gioca. Posto che vai, gente che trovi.
2: Sì.
0: Guarda come va fuori tempo.
2: Non vi lasciamo punti di riferimento. Ti
3: no,
2: è piaciuto questo?
3: Sì. Assolutamente.
0: Perché
3: posto
0: era
3: che
0: sul
3: vai,
0: 66 e ho avuto paura.
3: Gente che trovi, abbiamo dovuto riproporlo perché camminavo per strada, la gente mi fermava, mi diceva, ma scusa, ma il gioco posto che vai, gente. Allora ho detto va bene, rifacciamolo. Che cosa succede? Al 342 41 15 105 dovrete prenotarvi dicendo il vostro nome e la città da cui arrivate. I due che si prenotano più in fretta entreranno in diretta e si sfideranno. Come funziona il gioco?
0: Uno gioca con Linda, uno gioca con me oggi. Cinque città e voi dovrete dirci il nome degli abitanti di queste città.
2: In caso
0: di parità lo...
2: Spareggione!
3: Avrete un minuto di tempo ciascuno e poi in caso di parità appunto lo spareggione.
2: Allora, l'obiettivo è indovinare ovviamente più opzioni possibili, quindi indovinare più volte i nomi degli abitanti delle città, ma anche vincere l'onore e la gloria, perché se sparate qualche minchiata grossa poi finite nella sigla. Quindi
3: sì,
2: vedete
3: esatto.
2: Voi se volete i kit, i gadget di Radio 105, se volete entrare nella storia.
3: Ma questo kit te l'ha detto?
10: Io.
0: Sulla sigla abbiamo fatto sentire quella volta che l'ascoltatore su Cervia ha detto Cerviati. Ma sappiamo il nome degli abitanti di Cervia?
3: I Cervensi?
0: Vedi, non lo sappiamo. È un gioco dove si impara anche qualcosa della nostra Italia e del nostro mondo in generale.
2: C'è dell'incredibile.
3: I Cervesi?
0: Vai, 342 41 15 105, il vostro nome e la vostra città. Fateci capire che volete essere dei nostri e magari portarvi a casa proprio i nostri gadget. Adesso The Colors, Rolling Stones.

0: posto che vai, gente che trovi.
1: Si gioca posto che vai, gente che trovi. Abbiamo detto, abbiamo spiegato le regole e abbiamo i due più veloci in collegamento.
2: E allora chiamiamoli subito, direttamente da Recanati, Marco.
3: Buongiorno, ciao Marco.
1: Ciao Marcone.
4: Ciao.
3: Ciao.
1: Ci sentiamo un po' basso, adesso meglio, ok? Ci senti?
4: Sì.
2: Ti sentiamo un po' lontano, quasi come se arrivassi dalle Marche.
3: Ma
4: se
3: riesci
1: meglio,
3: a togliere il viva voce e mettere il telefono all'orecchio,
4: grande. Ma non c'è la voce.
1: Ottimo, ce l'hai. Ti sentiamo meglio adesso.
2: Ok, meglio, allora meglio. Marco, tu arrivi da Recanati, vuoi scoprire chi sarà il tuo sfidante?
1: Più che
3: sì,
1: vuoi,
3: per
1: devi.
3: Forza. Devi.
4: Certo.
2: E allora ti presentiamo Domenico, detto Mimmo, da Caserta.
3: Ciao Domenico.
1: Mimuzzo.
5: Salve, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a te, buongiorno. Anche tu buongiorno. Sei in viva voce?
5: No, dal telefono.
3: Bravo.
2: Ah, ok.
3: Allora,
2: come funzionerà il gioco? Ve l'abbiamo spiegato poco fa. Avrete un minuto di tempo a testa. Cinque città, dovrete dire il nome degli abitanti. In caso di pareggio ci sarà lo spareggione.
3: Se non lo sapete, dite passo e ci torniamo in un secondo momento,
2: esatto,
3: su quella città. Mi raccomando, siate onesti, quindi non googolate, non chiedete al magico mondo dell'internet.
2: Ma non c'è tempo, devo dire che il gioco è anche un po' complicato, frutto della mente geniale di Edoardo Mecca. Allora,
1: contendetevi Linda. Chi vuole giocare con Linda? La professoressa.
4: Dai, gioco io con Linda.
1: Sei Marco?
4: Sì, sono Marco. Okay.
2: Quindi Marco da Recanati inizierà per primo giocando con Linda. Finito Marco, toccherà a Domenico, detto Mimmo, ma anche Mimmuzzo, con Dario Micolani, va bene?
1: Un minuto di tempo.
2: Sei pronto Marco?
4: Sono pronto.
3: Mi raccomando, concentrato Marco, che dobbiamo vincere.
1: Adrenalina.
4: Dobbiamo vincere.
2: 3, 2, 1, go!
3: Via il tempo. Sciacca.
4: Sciacchesi.
3: Nola.
4: Nolani.
3: Lione.
4: Ionesi.
3: Oslo.
4: Passo.
3: Pinerolo.
4: Pinerolesi.
3: Ok, Oslo.
1: Hai un po' di secondi per pensarci.
3: Pensaci un pochino.
4: Cavolo.
3: Come si chiameranno gli abitanti di Oslo?
1: 10 secondi.
4: Oslesi.
3: Okay.
4: Butto lì.
2: Allora, bravo Marco, devo dire che te la sei cavata ampiamente. Dopo ti diremo ovviamente il punteggio.
1: Stai,
2: ma prima tocca a Mimmuzzo.
1: Mimmuzzo, andiamo a vincere, dai. Dai.
5: Sì, dai.
1: Sei pronto?
5: Prontissimo.
1: Andiamo. Acireale.
5: Acireesi.
1: Biella.
5: Biellesi.
1: Atene.
5: E passo.
1: Helsinki.
5: Passo.
1: Iesi.
5: Come?
1: Iesi.
5: Passo.
1: Torniamo su Atene.
5: Ateniesi.
1: Ok, andiamo su Helsinki. 20 secondi intanto in totale.
5: Passo.
1: Iesi. Ti rimangono Iesi ed Helsinki.
5: Iesini.
1: Ok, ti rimane solo Helsinki.
6: Attenzione.
1: Attenzione, 5 secondi.
2: Sparala.
5: Non saprei.
2: Quello che ti viene in mente.
1: Vai.
5: Helsinki.
1: Porca miseria.
2: Perbacco.
3: Allora,
2: ragazzi, è successo quello che doveva succedere, ovvero lo spareggione.
1: Tre pari, perché erano gli helsinkiani.
2: Esatto.
1: Gli accesi, gli abitanti di Acireale.
2: Gli accesi,
3: esatto.
2: Abitanti...
3: Invece, caro Marco, le hai azzeccate, tranne Sciacca, che sono i saccensi, e Oslo, che sono gli oslensi.
2: Sono anche i cristianesi. Bravolo. I cristianesi da Cristiania, quelli di Oslo. Allora, andiamo con lo spareggione. Quindi, cosa succede? Chi la sa dovrà prenotarsi dicendo il proprio nome. Ovviamente il primo che sentiremo dire il proprio nome avrà la priorità della risposta.
1: Perché
2: va bene?
1: Vi prenotate urlando non il nome degli abitanti, ma il vostro nome. Poi,
3: esatto,
1: vi diamo la parola e ci dite qual è la soluzione.
3: Chi si è prenotato indovina, vince. Se chi si è prenotato sbaglia, fa automaticamente vincere l'avversario. Okay.
2: Allora, facciamo il test per vedere se funziona il pulsantone. Prenotatevi.
4: Marco!
2: Funziona, bravi.
3: Funziona. Ottimo, i potenti mezzi della radio.
2: La città è, metti un po' di suspense, Davidino. La città.
1: Quanto ti piace farlo spareggione?
3: Mamma mia, non vedeva l'ora.
1: Ragazzi, io chiedo a Mediaset, ma fategli fare un quiz di un quarto d'ora.
2: Magari.
1: In TV ogni giorno.
2: Magari.
1: Almeno, no?
2: Sarebbe il mio sogno.
1: Si sfoga.
2: Sarebbe il mio sogno. Viterbo.
4: Domenico.
1: Vai.
5: Viterbesi.
2: Bravo!
3: C'eravamo così vicini, Marco.
2: Marco, se tu avessi scelto,
1: possiamo dire altro oltre a Marco?
2: Se tu avessi scelto Micolani, Marco, avevi Iesi, che è città delle Marche, ti sarebbe andato.
1: Invece no, voglio giocare io con l'Inter.
3: Vabbè, dai,
2: Marco. Ho scoperto adesso che tu sei Marco dalle Marche, incredibile.
4: È incredibile, vero?
3: Andiamo,
4: è incredibile.
3: Avanti. Facciamo salutare.
2: Allora, chi vuoi salutare? Marco. Chi vuoi salutare?
4: Tutti quelli che mi conoscono, vi ringrazio per aver dato così un tocco diverso alla mattinata, dai.
2: Grande.
1: Ci vediamo in quel di Senigallia. Quest'estate.
3: Passaci a trovare a Senigallia.
1: Poi scoprirai quando, perché e come. Ciao amico.
4: Ah, ok.
2: Sei stato simpaticissimo.
4: Sarà al Summer Jamboree. Tanto sarà
1: Alex Masters, poi ti diciamo.
2: Esatto.
3: Ti faremo sapere.
2: Sei
3: grazie,
2: stato
3: Marco.
2: Simpaticissimo, Marco. Domenico, bravo. Adesso ti porterai a casa i gadget ufficiali di Radio 105. Chi vuoi salutare?
5: Allora, saluto innanzitutto voi perché mi tenete in compagnia da sempre.
3: Grande.
5: La mia famiglia, in particolare mia moglie che diventerà mamma tra pochi mesi.
1: Auguri! Dai, che domani anche la festa della mamma, che sia insomma di buon auspicio.
3: Esatto. Eh sì.
5: A tutte le mamme.
1: Ottimo.
3: Dai, ragazzi, in bocca al lupo e buon proseguimento. E
1: rimanete sempre qui.
5: Sì, certo.
1: Un abbraccione!
2: Ciao Domenico!
3: Grande!
1: Ciao!
7: Posto che vai!
0: Gente che trovi!

0: Sound elegante di una Gaia che sperimenta anche un po' per quel che riguarda la musica. Bossa nostra!
1: Che Bossa nostra!
2: In questa canzone Gaia è felice.
1: Eh sì, è molto Gaia.
2: Sì.
0: Molto bene. Chi suona?
3: Ciao a tutti, sono il vostro amico Giuseppe.
1: Grazie.
3: Mi ascolta sempre da app di Radio 105.
2: Lo sappiamo, lo sappiamo.
3: Oggi tantissima cosa da fare. Mi potete dare notizie sul traffico?
0: Ecco, non arriviamo in tutto il mondo con il traffico, però con la nostra app sì.
2: Esatto.
1: Eh sì, perché poi se dal Camerun deve spostarsi alla cucina, sì, non deve capire quanta quanta
0: preso,
1: gente.
0: Preso,
2: certo,
0: preso, preso.
2: Certo.
4: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade, sulla A14 verso Taranto, un chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare, sulla A4 verso Trieste, code a tratti per traffico tra Cormano e la barriera di Milano Est, sulla A8 verso Milano, code per lavori tra Castronno e Cavaria, sulla statale 121 Catanese, rallentamenti per incidente all'incrocio Adrano e in direzione dell'incrocio Casello Villabate della A19. Prudenza e buon viaggio.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
11: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
4: Doppio malto.
5: Birra, cucina e felicità.
3: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: 105
9: che storia.
10: Radio 105 compie 50 anni.
11: Che storia.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Toc toc!
2: Chi è?
3: Il lupo mangiafrutta.
1: Il segnale orario.
2: Sono le 11.
4: L'ora esatta è offerta da Satispay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satispay.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Disco di Lady Gaga con Ducci, Runway, ad aprire la terza ora di Tutto Bene a 105, quindi fino a mezzogiorno insieme qui su Radio 105. Dario Micolani, Edoardo Mecca, il nostro Davidino in regia, io sono Linda Pani, ma adesso...
1: L'avevamo citato già sul segnale orario delle 9.
0: Esatto.
2: È arrivato un ospite molto importante, vedi, mi è andata anche via la voce.
0: Sei emozionato?
1: Come è successo anche alle 9.
3: Sono molto emozionato.
1: Abbiamo con noi Nicola Donti.
4: Ciao a tutti.
0: Professore.
1: Docente di filosofia, del linguaggio, della scienza, di tante altre cose che ci hai già raccontato poco fa. E soprattutto sei qua per parlare del tuo spettacolo molto originale, già dal titolo, L'ora di recupero, per prenderla davvero con filosofia.
4: Ebbene sì, perché tra le tante cose che ho fatto mancava questa. E quindi ho detto, perché non fare anche questo esperimento? Lo dicevo prima in camera caritatis, già sono molto soddisfatto di non essere svenuto sul palco.
1: Perché sei fresco da debutto a Milano, no?
4: Sì, il 7 maggio a Milano, prego.
0: Aggiungo, debutto sold out con standing ovation.
4: Ebbene sì, grazie per averlo detto voi.

0: Solo che Nicola è umile
1: e non voleva
2: dire. No, sapevo che non l'avresti detto.
3: Standing ovation, segnatevelo.
2: Esatto.
3: No, scherzo. È stata una meraviglia, devo dire, un calore straordinario. Milano fa questo effetto. E io non immaginavo che queste tematiche potessero essere così interessanti anche per un pubblico magari che va a teatro. E invece poi mi sono ricordato che il teatro aveva questa funzione, soprattutto nell'antichità.
1: Ecco, siccome hai detto proprio che nasce come esperimento, raccontaci un po' com'è nata l'idea e soprattutto un po', per quello che puoi dire, di che cosa si tratta, che cosa succede sul palco.
3: Però vi dico il finale, no? Vi dico il finale.
2: No, parto con...
3: Allora, l'assassino è... è una lezione in cui andremo a recuperare quelle domande, perché filosofia è, quindi se volete delle risposte... No. Ma se vi servono delle domande, no, c'era un mio professore che su questo diceva: però se fate le domande giuste, dentro ci sono anche le risposte.
1: Vero, quindi, questo è vero.
3: Lo spettacolo vi dovrebbe accompagnarvi con leggerezza.
1: Bello.
3: E questo ci tengo a dirlo, in un percorso di recupero delle domande giuste, quelle che a scuola probabilmente abbiamo messo in stand by, perché tanto abbiamo capito che, vabbè, l'importante erano le nozioni, l'importante era il programma, l'importante è che ti concentravi sulle date, gli eventi. Io c'avevo una professoressa che su questo era meravigliosa, andavamo tutti bene perché bastava la memoria, quanto a capire è quello.
2: È un'altra cosa.
3: No, ma poi è una fatica. No, cioè veramente, io dico, un dispendio energetico, il cervello che comincia a funzionare, tanta gente non lo usa per questo, per un risparmio, no?
0: Io per esempio
2: abbiamo notato
1: il fatto che sei venuto nel nostro programma proprio perché
0: c'è molto risparmio energetico.
2: Esatto.
1: Allora, lo spettacolo, leggiamo che si costruisce appunto come un ideale ora di recupero.
3: Sì.
1: E la cosa bella su cui insomma mi è cascato l'occhio è un'occasione per fermarsi, osservare, ridere, soprattutto pensare, cosa che si fa sempre un po' poco.
3: Sì.
1: Per la velocità della vita di ognuno di noi, no?
3: Ma sì, anche perché in realtà lo spettacolo nasce da un'idea semplice. Io insegno all'università, ma non è che faccio cose molto diverse, lo dicevo anche prima. E io ce l'avevamo quasi, per dire, era quasi pronto, e cambiava il contesto. Non è un'aula di università, ma è un teatro. Ma la cosa interessante è che noi lo diciamo nel linguaggio comune: fermiamoci a pensare, non diciamo corriamo a pensare. Ok, quanto tempo abbiamo per fermarci?
2: Pochissimo.
3: Non so. Pochissimo. Qui a Milano la vedo dura.
0: No, ma in generale.
2: Non solo a Milano, sempre meno. Ma esatto, è sempre un po'.
3: Sì, è tutto un po' di corsa. Ecco, invece in quest'ora, un'ora e mezzo di recupero, ci si ferma e ci si dedica uno spazio per se stessi e per riflettere. Ripeto, sempre con leggerezza, perché quello è il mio stile.
1: Quindi c'è tanta interazione anche con il pubblico in sala?
3: C'è interazione, ma soprattutto c'è humor. Non bisogna aver paura dell'umorismo. Charlie Chaplin riusciva a castigare potenti attraverso
2: la risata. Va bene, allora adesso abbiamo il disco di Francesco Gabbani, Summer Funk. Professore, la teniamo in ostaggio.
3: Sì.
2: Ancora un pochino, perché abbiamo un po' di domande da farle.
3: Sono qui apposta.

0: Vedi che sta per arrivare l'estate 2026, sì. È arrivato anche Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Ma quando arriva l'estate Gabbani comunque c'è, si fa sempre sentire. Allora, siamo qui con il nostro ospite Nicola Donti, che prima hai parlato del... è sempre più difficile fermarsi a pensare perché... presuppone proprio il fatto che uno si debba fermare, ma anche tutta questa velocità di esecuzione ormai per qualsiasi cosa ci porta anche a cercare lo spunto di riflessione in pochi secondi, magari cercandolo sui social. Quindi il fatto di portare tanta gente a teatro, quindi in questo momento di raccolta, è una grande rivoluzione, soprattutto in questo periodo.
0: Per te è stata anche, ed è, credo, una grande sfida, no?
2: Sì, immensa. E, però avete citato una parola su cui non posso andare rapidamente, cioè rivoluzione. Mm-hmm. Noi siamo nell'epoca della resilienza. Io tutte le volte che sento questa parola rabbrividisco, mi dispiace. Sì. Anche perché tra tutti i posti dove potevamo cercare una cosa che spiegava una cosa psicologica, eccetera, abbiamo presa dalla metallurgia. Ho detto, potevamo scegliere un ambito, cioè la capacità di un metallo di recuperare esattamente la stessa forma di prima dopo essere stato sollecitato. Io dico sempre, ma già che ti hanno dato uno sganassone, cambia, diventa migliore. Cioè la grande opportunità di fare una rivoluzione. Il problema è che le rivoluzioni, come diceva il grande filosofo Vasco Rossi, non so se lo conoscete.
1: Sì, qualcosa
0: mi dice il nome.
2: Vasco Rossi, dice, cambiare il mondo è molto difficile, ma se riuscissi a cambiare te stesso, faresti la rivoluzione.
1: E questo è vero.
2: Sì, peraltro una canzone che si chiama Cambia Menti. Questo mi piace tantissimo. La cultura dei nostri cantautori è straordinaria. Io nello spettacolo cito De André, faccio riferimenti che mi dicono è pop, ma la cultura è pop, okay. È popolare,
3: certo.
2: Se no è erudizione. Io non posso più di stare dentro l'accademia, no, a muffire i pensieri e farli morire, e poi la gente non va più a teatro, non va più, e si chiude pensando che magari trova tutto su Instagram.
3: La cultura deve essere questo, dovrebbe essere accessibile a tutti, non deve diventare una nicchia che crea anzi delle differenze.
2: Ma lo faceva Platone quando ricorreva al mito per spiegare le cose, lo faceva anche un altro che ha avuto un discreto successo come brand, si chiamava Gesù Cristo, non so, faceva
1: anche qualcosa mi
2: sì,
1: dice.
2: No, è vero.
3: Okay,
2: sì. Lui però faceva le parabole, perché quando doveva spiegare concetti difficili spiegava, sì, persino Eraclito, noto come l'oscuro, perché dice che era aristocratico eccetera, però quando doveva spiegare le cose ricorreva al mito del fiume, ti diceva Pantarei, tutto scorre, cioè te lo spiegava, no? Per cui adesso invece molti colleghi, no, dice, io non vado mai ai convegni di filosofia, mi ammorbano.
0: Tu ci hai detto prima di entrare a microfono aperto, hai detto, non fatemi far polemica.
2: Quindi non no, sono partito io.
0: Non addentriamoci in quello. Ti chiedo io invece, visto che hai sempre un rapporto anche con i giovani d'oggi, no? Gli studenti, chi si forma, chi sarà il futuro, come si dice in questi casi del nostro paese e in generale. Cosa hai notato a proposito di cambiamenti negli ultimi anni o sui ragazzi di oggi?
2: Allora, i cambiamenti purtroppo... Allora, non voglio suonare allarmante, perché anzi la mia tendenza è rigorosamente all'ottimismo, anche perché ho 3 figli maschi e io e devo rimanere ottimista. ho l'obbligo dell'ottimismo, però devo dire che progressivamente sto notando una sempre maggiore catatonia, cioè nel senso che proprio interagiscono sempre di meno. Ed interagiscono anche come in aula attraverso un computer, cioè hanno tutti i loro computer e io parlo e loro non guardano me, ma guardano il computer nel quale prendono appunti. Per carità, sono felice, però io cerco più l'interazione, ho detto loro registratemi, però l'interazione, il dialogo, diceva Socrate, la verità si incontra solo nel dialogo, ecco perché amo la radio.
1: Però quanto è importante per i giovani che vivono ormai una vita molto visiva, cioè si basano molto su quello che vedono, ritrovare quell'aggregazione magari proprio a teatro, cioè anche per un professore spostarsi da lì sta diventando fondamentale.
2: Assolutamente, per me, io dico, i social sono un'esca per attirarli altrove, che sia un podcast, che sia YouTube, che è un altro social più, che ti consente più lunghezza, o che sia magari anche a teatro, dove fanno un'esperienza ulteriore, un valore aggiunto, un'esperienza condivisa, insomma un apprendimento che nasce dalla condivisione. Abbiamo bisogno della condivisione e anche di regolarci su quegli spazi che... è importante, la libertà ha dei limiti, comincia, finisce dove inizia la libertà dell'altro.
3: Allora adesso ricordiamo che l'appuntamento è a giovedì 21 maggio al Nuovo Teatro Orione di Roma. E a proposito di
0: per l'ora di recupero,
3: esatto,
0: per
3: l'ora di recupero. Giusto. E a proposito di questo, proprio di teatro e di aula, appena finisce il disco, pronta già una domanda per te.
2: Bene,
3: preparati.
2: Vado.

0: Sì, di Self-Aware qui su Radio 105. Allora, professore Nicola Donti, che torna appunto a teatro dopo il sold out a Milano, sarà a Roma il 21 maggio al Nuovo Teatro Orione.
1: Ancora un po' emozionato, secondo me, dalla data di Milano.
0: Sì, sì,
1: ci vediamo,
0: sì,
1: un po' sorpreso, un po' colpito.
2: Sempre lì che dico, ma sarà successo veramente?
0: È successo veramente. Io ho una domanda. Allora, io ho sempre visto gli insegnanti un po' come dei protagonisti sul palco veramente di un teatro, che hanno la capacità di fronte a un pubblico di portare del contenuto, dei pensieri, delle nozioni che poi innescano una reazione e stimolano chi ha di fronte, no? Quindi c'è una differenza sostanziale tra il parlare in aula di fronte a dei ragazzi e il parlare a teatro?
2: Sì. La differenza c'è, a teatro pagano per vederti, all'università tutto vorrebbero tranne che vederti, ma pagano lo stesso, solo che lo paga mamma e papà,
1: esatto,
2: non so,
1: genitori.
2: Genitori, capito? È diverso. No, nel senso, all'università devi vincere delle resistenze che a teatro sono diverse, non che non ce ne siano, anche perché in questo spettacolo l'esca, in qualche modo, se posso esprimermi così, la porta di accesso è l'umorismo, la leggerezza, ma che introduce, per chi lo vuole, delle riflessioni più profonde. Insomma, si può uscire divertiti e dubbiosi o letteralmente sconvolti.
0: Spetta allo spettatore.
2: Esatto. Mentre invece nell'università le resistenze sono di altro genere. Oddio, mi tocca di sentire anche questo. Poi io insegno medicina, la facoltà è quella. Il logopedista dice: ma io con la filosofia che ci faccio? Insomma, no, io mi trovo con difficoltà. E invece il linguaggio, riflettere su queste cose, poi escono, per fortuna, molti di loro abbastanza sconvolti, perché la funzione del filosofo è quella. Infatti lo dico sempre: il cocktail più diffuso tra i filosofi a base di cicuta. Come mai? Perché Socrate che faceva? Il rompiscatole. Infatti Platone lo chiamava il tafano di Atene, cioè un insetto fastidioso che fa domande. Ecco, all'università io voglio le nozioni, io voglio il programma, io voglio le slide di PowerPoint. Io sono un professore per un mondo PowerPoint free, liberato dal giogo delle dispense, anche delle diapositive, anche perché sono lì per vedere te, non le diapositive. Quelle, quando gli dico però ve le lascio, vedo subito, meno male, ci sono.
0: Invece un'altra cosa che riguarda proprio i giovani: nel fuori onda ci raccontavi che nella platea del teatro c'erano parecchi giovani, e vorrei, se però è vero, sfatare questa leggenda secondo la quale i giovani si hanno annoiati dalla filosofia, perché secondo me
1: non
0: è così.
1: Assolutamente.
2: Non è vero, anche perché sono annoiati da un certo tipo di filosofia, come giustamente lo saremmo anche noi. E questo è sicuramente importante dirlo. Io non voglio quella filosofia. Io sono stato il primo che a scuola e all'università si è annoiato mortalmente. Ho fatto un giuramento.
1: Diciamolo.
2: Io ho fatto un giuramento a me stesso. Io, se mai avessi avuto l'onere e l'onore di stare dall'altra parte della cattedra, tutto avrei fatto tranne che annoiare. Quindi ho dato libero sfogo a una tendenza, sì, un talento, che è quello della leggerezza, però insomma mi sono andato anche a cercare le persone giuste, i riferimenti giusti, mica è tutto facile.
1: No.
2: Qui insomma, non è che dice tutto improvvisazione, no?
1: Assolutamente.
2: Tocca studiare, dicevano
0: certo.
2: Una volta, no?
1: Anzi, quindi, a volte anche di più.
2: Bravo, perché per poter mettere leggerezza e non essere mai superficiali, le cose le devi sapere più di quanto
1: sì,
2: non le sappiano
1: gli altri. Perché poi devi andare a trovare dei riferimenti per alleggerire il tema. Certo.
0: Improvvisare è un
2: lusso. Dato a Woody Allen, Charlie Chaplin, insomma, no, Vasco Rossi, eccetera, no? Grandi personaggi.
3: Se vi è venuta voglia di andare a vedere lo spettacolo, che cosa dovete fare? Andare su Viva Ticket, perché l'appuntamento quando è?
0: Giovedì 21 maggio al Nuovo Teatro Orione di Roma. Io, peccato, non sono a Roma il 21 maggio.
3: Come no?
0: No!
2: Ma ci sono loro, tranquilla.
1: Andiamo noi al posto tuo.
0: Andiamo
1: noi al
0: posto. Perché è veramente un piacere ascoltarti, quindi immagino, insomma, uno spettacolo di teatro penso che sia veramente stratosferico.
2: Grazie.
3: Ringraziamo Nicola Donti, ti facciamo ancora un grande in bocca al lupo e complimenti per tutto quello che ci hai raccontato, per quello che fai. L'ora di recupero per prenderla davvero con filosofia.
2: Grazie.
0: Grazie mille, professore. In bocca al lupo.
2: Ti aspetto a Roma.
0: Olè. Assolutamente.
1: Ciao.
4: Tutto bene? A 105!
5: Tutto bene a 105! Tutto bene! Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate.
0: Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri, mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni.
5: Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe e in odore e a basso impatto ambientale.
6: Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli delle offerte e condizioni verifica su a2a.it.
17: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
18: Alcuni sono fatti per stare insieme.
17: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
19: Questo killer non sbaglia mai.
17: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99 euro. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99 euro. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 euro il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. Tre indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno. Alecco, info e biglietti namelessfestival.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
23: Poltrone sofà,
24: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: Esempio, io tornerei per un'ora di recupero a scuola per rifare, non so, un'ora di musica.
1: Bello!
0: Oh, ascoltando il disco 105 Selection, Talk to You mi viene in mente.
1: Ma hai fatto il link col 105 Selection?
2: Oh, mio Dio.
0: Ti ho fatto il link tra il 105 Selection, Nicola Donti, che abbiamo salutato e ringraziato poco fa con lo spettacolo L'ora di recupero,
1: e con l'evidenziatore giallo color Radio 105 che è l'evidenziatore che abbiamo utilizzato per evidenziare questo disco.
0: Cioè, ti stavi avvicinando in maniera molesta per fare questa gag qua.
2: Certo. E non dimenticarti che è anche il color bombetta.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Ragazzi, scusate, faccio questo intervento in punta di piedi, non riesco ad ammassare il microfono. Sto così. Chi c'è?
3: Ecco.
2: Chi è?
1: Ma chi ha suonato? Chi è? Chi è?
3: Scherzetto.
2: Scherzetto.
0: È tutto live.
2: Vabbè, è tutto live, come si suol dire.
4: Sono nascosto sotto cappa sporca di Dario Micolani.
2: È nascosto
4: sotto. Non voglio farmi vedere. Adesso, quando usciranno tutti di casa, mi fionderò sul frigorifero e vi farò una bella colazione abbondante.
2: Ma basta.
4: Così è pure gratis, no?
1: Certo.
0: Basta, cioè, scroccare a casa.
2: Tu in questo momento ti rendi conto che è Alessandro Borghese sopra la tua cappa, che è sporca tra l'altro, e lui non vede l'ora di fiondarsi sul tuo frigo.
1: Scusa, ma se è sopra la cappa, vuol dire che è sulla J?
2: Anche.
0: Mamma mia. Mamma. Allora, non lo voglio fare per elemosinare like, ma per far capire ai nostri ascoltatori che cosa mi tocca la mattina e poi cosa mi tocca quando alle 9 e mezzogiorno. Andate sul mio profilo dario.micolani. Allora, ultima storia. Prego.
1: Sì, guardate la premessa.
0: Basta,
1: carina,
0: dico solo così,
2: la premessa, non lo voglio fare.
0: Sì,
2: per elemosinare like.
0: Sì, perché sennò dite che è così, invece no.
1: Mette le mani avanti,
0: è per
1: empatizzare,
0: è per empatizzare con il nostro pubblico.
1: Sì, sì, certo.
0: Guardateli, ci crediamo,
1: va bene.
0: Cazzo è dissociata oggi.
5: Linda, ma cos'hai oggi?
2: Oggi è veramente
1: ci crediamo, Dario Micolani.
0: Cosa stai facendo?
2: Ma oggi è incontrollabile.
0: Io esco pazzo oggi, esco pazzo.
2: È incontrollabile, Linda Pani. Però si è parlato di ora di recupero.
0: Avevamo qua un docente di mille discipline in mille università. Un po' di rispetto.
2: Sì, un po' di
0: questo
2: rispetto.
0: Dislivello tra talk.
1: È andato
0: sì.
1: Via.
0: È andato, e si sente che è andato via.
1: Posso far scurreggiare il cervello adesso?
2: Già di solito.
0: Torniamo al titolo del suo spettacolo.
1: L'ora di recupero.
0: L'ora di recupero. Per prenderla davvero con filosofia. Lui ci ha aperto un po' la testa. Ci ha detto che è uno spettacolo dove c'è un po' di parte comica, un po' di parte leggera, un po' di profondità. L'ora di recupero.
1: L'ora di recupero. Se facesse supplenza la mia professoressa, la professoressa Gabrielli, che era la prof di storia e filosofia, io mi rifarei volentieri un'ora di filosofia.
2: Io,
1: raga, bellissimo, mi piaceva tantissimo. Saluto la prof.
2: Io un'ora di recupero per stare ancora un'ora con i miei compagni.
0: Sì, tu per lanciare la cerbontà, le palline.
2: No, voglio troppo bene i miei ex compagni di liceo.
0: Per
1: davvero?
0: Far merenda, un'ora di recupero per rifare l'intervallo e la merenda.
1: Io scorcavo la merenda agli altri. L'ultimo giorno di scuola abbiamo giocato a carte. Bellissimo.
2: No, beh, io imitavo i professori. Li adoravo.
0: Dai, voi al 342 41 15 105 fantastichiamo un po' anche sulla scuola, che magari
1: sull'ora
0: ci manca
1: di recupero.
0: Sì. Dimmi come.

0: Buongiorno ragazzi, Giuseppe da Palermo. Io con i miei ormai ex compagni di scuola, dopo più di 40 anni ancora ci vediamo, usciamo assieme, non con tutti ovviamente, ma siamo quei 5-6 e ancora ci vediamo tutt'oggi.
1: E questa che meraviglia. Cosa a noi fa molto piacere, Giuseppe, però ti dobbiamo dire una cosa.
2: Metti la cintura.
1: Metti la cintura.
2: Sì, vabbè, ma era appena salito in macchina, non era ancora partito, giustamente ha mandato l'audio prima di mettersi alla guida. A proposito, io approfitto per lanciare questo messaggio: state attenti per le strade. Grazie.
3: Esatto, brava, brava, come sei responsabile.
2: No, intanto la butto lì ogni tanto per ricordarlo alla gente che magari ci sta ascoltando.
4: Vedi,
2: mentre in viaggio.
4: Nel talk prima sembravi su un altro pianeta, adesso invece per il sociale.
2: No, ragazzi, non vi lascio punti di riferimento.
4: No, è un grande contenitore.
5: Linda, cosa c'è adesso?
2: Adesso c'è una piccola pausa.
5: Bravo.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
14: con il sottoscritto Enrico Papi
15: e Lodovica Comello.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
14: solo su Radio 105.
16: Vi aspetto!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Disco di Nait forte qui su Radio 105 per gli ultimi minuti insieme con Tutto Bene a 105 fino a mezzogiorno. Edoardo Mecca, Dario Micolani, Linda Pani, il nostro Davidino in regia. E ci siamo lasciati poco fa con una domanda.
1: Comunque oggi hai dei tic, no? Voglio dirti sì. Adesso per la tua salute. Come sì. Tu ti prendi cura del nostro ascoltatore che non aveva la cintura.
2: E poi voglio...
1: Lo diciamo per te, oggi riposati. Passa in farmacia se c'è ancora qualcosa.
3: Aiutiamo Linda Pan.
1: Aiutiamo Linda
2: Pan.
1: E poi
2: voglio correggerti perché non è Davidino ma è Davidino.
0: Esatto, c'è ragione. No, in realtà sono anche abbastanza riposata e quindi...
1: Pensa
0: quando non dormo. No, ci siamo lasciati poco fa con la domanda, no? L'ora di recupero se tornaste indietro. Il messaggio di Luca da Lucca, sempre lui.
1: Sempre lui, dice, è una tirata in mezzo continua.
0: Ritornerei a scuola. Oh, ma scrive messaggi intelligenti, scusa, io gli do spazio.
2: Siamo sicuri?
0: Ritornerei a scuola per fare qualche ora di impianti elettrici in laboratorio e mi ha sbloccato un cassettino della memoria.
2: Sì.
0: Che erano le ore in laboratorio. A me
2: sempre odiate.
0: A me piaceva tantissimo. Fatto sta che anche adesso guardo un sacco di contenuti sui social che hanno a che fare proprio con gli esperimenti, con le cose in laboratorio, perché è molto affascinante.
2: Ma qualcosa è andata male però, Linda.
0: Sì, probabilmente ho respirato qualcosa che non dovevo respirare all'epoca,
2: sì.
0: Dici, hai ragione.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
10: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
9: L'ha applicato da sola?
10: Ma certo, pennello, polso e voilà!
9: L'allievo che supera il maestro!
11: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
14: Vedrai che qualità, Antonella!
15: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, Buona Spesa Italia.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
20: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
21: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
2: 105. Che storia.
7: Radio 105 compie 50 anni.
16: Che storia.
22: Beh, vabbè, si vola!

0: Sylvester, ma non Stallone.
1: Che storia, il nostro disco che ci porta quasi a mezzogiorno. Sorvoliamo anche sul finale. Linda, riposati.
2: Sì, non vedo l'ora. Mi raccomando. Fare il pisolino pomeridiano, raga, il pisolino.
1: Non mettere la sveglia,
0: no,
1: così.
0: Ma oggi veramente. No, oggi.
3: Aiutiamo Linda Pani.
1: Aiutiamo Linda Pani, è il nuovo hashtag. Fino a domani, poi vediamo.
0: Beh, insomma. Però scusatemi, io prima di salutare, io devo ringraziare veramente tutti.
1: Tu prendi delle caramelle per la gola.
0: No, ringraziamo Linda Pani, Dario Micolausi in arte, ma solo in arte. Dario Micolani, Davidino.
3: A domani.
2: Adesso, Edoardo Mecca.
0: Adesso linea all'Open Club con Brian.
2: Grazie mille a tutti per essere stati con noi anche in questo sabato. Mi raccomando, rimanete su 105, che appunto c'è Brian. Noi torniamo domani dalle 9 a mezzogiorno.
1: Tisana, limone, miele e zenzero.
2: E domani... erisimo, erisimo, gocce di erisimo, e fai gargarismi, esatto. Glu,
0: oppure,
2: glu, glu.
0: Oppure la vita. Oppure la vita, lascio che passi.
1: Sì, sì, sì, tu melatonina, mi raccomando. E ci sentiamo domani alle 9.
2: Ciao. Ciao.

0: su Radio 105 le 12 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. A Chioggia un minivan con 9 lavoratori stranieri finisce in un canale, muoiono in 3, illesi gli altri 6, i corpi recuperati dai vigili del fuoco attorno alle 6:30 dentro l'abitacolo. Le persone scampate invece erano uscite dal mezzo autonomamente. Corsa contro il tempo per tracciare l'antivirus propagatosi su una nave da crociera nell'Atlantico. Finora 3 morti e 8 infettati. Ricoverata in Spagna una donna contagiata in aereo. L'UE attiva la protezione civile, così l'OMS non è pericoloso come il Covid. In Ucraina scatta un cessate il fuoco di 72 ore. Zelensky assicura: non attaccheremo la parata di Mosca, dove oggi viene celebrata la giornata della vittoria. A Miami negoziati fra Stati Uniti e Kiev, focus sullo scambio di 1000 prigionieri con la Russia. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora, non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta a Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Alla Biennale di Venezia scontri polizia manifestanti davanti all'Arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Calcio il sabato della terzultima di A. Cagliari Udinese dalle 15, Lazio Inter dalle 18, Lecce Juventus dalle 20:45. Ieri Torino Sassuolo 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Questo è 105 Open Club con Brian.
1: Yes, ciao a tutti amici. Si parte? 105 Open Club con Brian, l'ha detto la nostra voce. Chi era? La voce di Lal? Il nostro, no, non era, vabbè, non lo sappiamo. Una voce che è lì, che scandisce l'inizio di questa puntata, salutando ovviamente Dario, Linda ed Edoardo che ci hanno preceduti. Ciao a tutti, come state? Benvenuti, ben arrivati. Dobbiamo essere belli carichi, fino alle 14.

0: cerchiamo di dare una bella pam pam, una bella botta di energia. Ci proviamo. Io in realtà ho dormito poco stanotte, quindi dovrò un attimo, sai quando devi anche un po' darti, no, una spinta così, una sorta di training autogeno per cominciare. Però sono gasato, quando arrivo qui in radio sono molto contento, salutando tutta la squadra ovviamente. Ciao Davidino, bonjour.
1: Ma buongiorno a te.
0: Come stai?
1: Abbastanza bene.
0: Scusa, mi fai sentire la musichetta che ti sei messo quando ho detto Davidino? Mamma mia, si è messo la base. Mi piace sta cosa che ti carichi da solo con le basi. Bello, bravo. Hey, hey, hey. Mi piace, bravo, mi piace molto. Salutiamo Eleonora al centralino, la nostra redazione. Quindi c'è Nadia.
1: Giovanotti comunque.
0: Era Giovanotti, sì. Quello? Hai visto? Lo so, un po' lo immaginavo però, perché sei un grande fan di Giovanotti. Va bene, cosa faremo oggi a 105 Open Club? Ovviamente, come sempre, sentiremo alcuni di voi. Sapete che qui mi piace fare due chiacchiere con voi al telefono, sentirvi, capire anche da dove ci chiamate. Sarebbe bello anche sentire qualcuno dall'estero, qualcuno che magari ci ascolta con l'app, quindi potete scriverci ovviamente. Iniziate a prenotarvi se volete farvi una chiacchiera con me in diretta, a me piacerebbe, quindi mi raccomando. Non fate troppi complimenti. 342 41 15 105 è il nostro numero, lo sapete. Se non lo sapete, ma voglio dire, lo ripetiamo 100 volte al secondo, quindi probabilmente prima o poi lo imparerete. Io ho un po' di spunti per la puntata di oggi, non voglio spoilerare troppo perché voglio portarvi una mia esperienza e poi cercare un po' di capire anche cosa ne pensiate voi. Quindi io direi di non perdere altro tempo, ok? Partiamo subito. Oh, Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Senti qualche pezzo.
0: Ma veramente? Oh, allora io vi dico, se è bello carico, è bello. Allora, fermi tutti. Se siete un po' in paranoia, un po' depressi, tranquilli. Ora io lancerò il disco, voi alzerete il volume della radio se siete in macchina. E così, vi lasciate andare, ok? Bring your love.

0: Ciao Brian, ciao Davidino. Ho appena finito di lavorare, adesso mi siedo in ufficio, vi ascolto e mi bevo un prosecchino. Ale Davinovo, ciao.
1: Ciao Ale, ciao a tutti i nostri ascoltatori, quelli che non perdono una puntata di questo programma, ce ne sono, eh? Ogni tanto mi scrivete, io vi vedo, vi leggo, sapete che io vi leggo, non vi preoccupate. A me piace quando abbiamo gli ascoltatori che tornano nei programmi, no? Poi ci sono anche i personaggi che vengono un po' così, fanno a parte di questo ecosistema del di 105 Open Club. Oggi sabato 9 maggio, 12:09:47, quanti millesimi, centesimi?
2: Tanti.
1: Beh, giustamente. Chi c'è, Davidino? Sentiamo.
3: Buongiorno, Brian.
1: Buongiorno.
3: Scusa se ti disturbo.
1: Sì.
3: Non è che potresti fare gli auguri al mio piccolino che oggi compie 5 anni?
1: Ah.
3: Auguri, Alberto. Buon compleanno da papà Alex da Imola.
1: Ciao,
3: grande
1: Alex.
3: Brian.
1: Ciao,
3: grande
1: bello.
3: Davidino, vi voglio bene.
1: Grazie, anche noi. Vabbè, facciamo gli auguri a lui a questo punto e a tutti quanti quelli che oggi fanno il compleanno. Non li facciamo normalmente gli auguri, cioè quando è il mio compleanno io gli auguri me li fa, cioè nel senso mi piace che tu metta questa canzone, quando è anche
2: te li
1: tuo.
2: Fai fare.
1: Io devo aspettare dicembre, quest'anno faccio 40, ragazzi, sarà veramente un momento importante della mia vita. Due cose al volo, la prima: finalmente dopo mesi torno a casa. Oggi finirò la diretta. Scusate, non ho tolto la suoneria. No, finalmente oggi tornerò a casa. Non torno a Pescara, mia città natia, da settembre. Quindi finisco la diretta. Poi funziona così: finisco la diretta, vado in stazione qui a Milano, mangio un panino al volo, prendo il trenino che porta a Malpensa all'aeroporto, e poi da lì andrò a Pescara. Ci metto più tempo a fare Milano-Malpensa che Milano-Pescara, perché tipo il volo dura 50 minuti, è una roba abbastanza imbarazzante. Sono contento perché sarà un bel weekend da quelle parti. Se riesco faccio anche una passeggiata al mare, magari si sta bene. Oh, Davide, posso dirti, ogni tanto ci sta a tornare a casa, no? Sei d'accordo? Sì, assolutamente sì, è d'accordo anche lui. Invece arrivano un po' di messaggi al 342 41 15 105, dobbiamo sentire qualcosa? Vai.
4: Carissimi, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Mario da Venezia, io vi vedo, vi sento, tutto.
1: Sì.
4: Siete grandi.
1: Grazie.
4: Siete di buona compagnia, tutti i vostri programmi.
1: Grazie.
2: Lui è un fedelissimo del Night Express.
1: Ah, stavo per dire tranne il Night Express. No,
2: no, soprattutto.
1: Soprattutto il Night Express. Va bene. Allora, io facciamo una cosa, non perdiamo tempo. Ho visto già che è arrivato qualche messaggio di ascoltatori che arrivano dall'estero. 342 41 15 105. Andiamo subito con dito nella piaga, Davide. Facciamo così e poi torniamo che facciamo una chiamata. Va bene? Vai.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Ciao Brian, Fabio Dorio Rita, fioretto di maggio,
3: sì.
2: No alcol fino al primo giugno.
3: Bravo, bravo. Allora io c'è un fioretto che faccio quando arriva questo periodo. No, rido perché guarda, allora quando arriva sto io sono, ma vedi, guardami, cioè guardatemi anche in TV.
4: Ma sei sempre stato così,
3: sul 66, sempre stato
4: di
3: magro.
4: Costituzione magra.
3: Ecco,
4: sì.
3: Però cosa succede? Che io comunque faccio attività fisica durante l'anno, sto bene, sono magro, bello. Solo che quando inizia questo periodo, aprile, maggio, che...
4: Ah, le birrette?
3: Mamma mia. La pancia, ti inizia a lievitare la pancia. E quindi io dico sempre alla mia ragazza, faccio un fioretto fino a quando non vado in vacanza a Lampedusa a fine luglio, non bevo più birra. Perché poi lì ovviamente sai, tra
5: bellissimo
3: la cosa, però ogni tanto lo sgarro, è difficile fare il fioretto, difficilissimo. Vabbè, tra poco sentiamo qualcuno al telefono, va bene? Vuoi farlo adesso, Davide? Ce l'abbiamo? Dai, sentiamo un attimo, pronto? Pronto, pronto?
5: Pronto?
3: Chi è? Pronto? Chi è?
5: Mi sentite?
3: Sì, ma chi sei? Pronto?
5: Sono Giuseppe da Ginevra.
3: Giuseppe! Ciao Giuseppe.
5: Grandissimi. Ciao, ciao ragazzi, un'emozione indescrivibile, veramente.
3: Che bello.
5: Vi ascolto tutti i giorni da 30 anni almeno.
3: Complimenti, ma scusami, ti ascolti da più tempo, nel senso che eri già... Cioè, ti ascolti da quando vivevi in Italia e poi ti sei trasferito lì a Ginevra?
5: Esattamente, io stavo fino all'89 in Italia, poi mi sono trasferito a Ginevra, però da appena posto vi ascolto.
3: Fantastico.
5: Al lavoro, in palestra, in viaggio, sempre, ma... Radio 105, lo zoo, siete grandissimi, siete grandissimi.
3: Giuseppe, senti, ma di dove sei originario tu?
5: Io sono di Lecce.
3: Di Lecce, ma Lecce o
5: provincia,
3: tipo
5: Lecce
3: Trepuzzi?
5: No, Lecce provincia, Taviano.
3: Taviano.
5: No, Taviano, Matino.
3: Come si chiamano gli abitanti di Taviano? Lo sai? Tavianesi?
5: Tavianesi, sì, Tavianesi di Taviano e matinesi quelli di Matino.
4: E poi vicino Matino c'è anche pomeriggio.
3: Sì, anche sera, ma vai a quel paese. Senti, Giuseppe, ascolta, lascia perdere.
5: Dimmi tutto.
3: Lascia perdere Davidino. Dove stai andando? In palestra mi scrivevi, giusto?
5: Sì, stavo andando appena in palestra, ho accompagnato mio figlio al taekwondo, adesso vado in palestra.
3: A taekwondo? Scusami, ma il sabato non c'è relax in Svizzera? Proprio come se fosse un giorno come un altro.
5: Sì, il sabato per me è giorno di palestra, quindi per me è relax andare in palestra.
3: Si spinge.
5: Lavoro tutta la settimana, dal lunedì a venerdì, e sabato e domenica andare in palestra è un po' rilassarsi,
3: certo.
5: Evacuare tutta la tensione della settimana.
3: Senti, no, sono curioso di sapere un po' della tua vita. Cioè, tu vivi in Svizzera dall'89, cosa fai nella vita però?
5: Io lavoro in una grandissima, ma rinomata fabbrica di orologi da 27 anni.
3: Rinomatissima, quella del tennis, quello lì? No, non c'entra niente.
5: Sì, bravissimo, quelli con la corona, bravissimo.
3: Quelli che iniziano con la R di Roma?
5: Bravissimo, esattamente.
3: Quelli che finiscono con Olex, giusto, quella roba lì? Nessuno ha capito di questo.
5: Sei bravissimo, è proprio quello, è proprio quello.
3: Lavori in questa fabbrica molto importante, giusto? Da tanti anni, ma tuo figlio quanti anni ha però, scusa?
5: È piccolino, adesso ha 6 anni e mezzo.
3: Quindi parla tedesco?
5: No, in francese, qui è cantone francese. Mio figlio parla
3: ragione,
5: francese.
3: Ginevra, certo, sì.
5: Mio figlio parla francese, sì. Perché lo impara a scuola, io gli parlo italiano. Visto che la mamma è di origine filippina, gli parla inglese, quindi parla francese, inglese e italiano.
3: Beato lui, posso dirti, questa è una fortuna per sto ragazzo. Come si chiama tuo
5: figlio?
3: Sì,
5: tantissimo. Giorgio,
3: salutiamo Giorgio ovviamente, caro Giuseppe. Allora, Giuseppe, guarda, noi ci ha fatto piacere perché io prima ho detto, se c'è qualcuno che ci ascolta dall'estero come te, con la nostra app, ok, fateci sapere perché a me piace anche poi, no, andare fuori dal confine e raggiungere voi che siete lontani ma in qualche modo con la radio siete più vicini, giusto?
5: Esatto, io quando vi ascolto vi scrivo sempre, invio messaggi, poi capisco che c'è tantissima gente, quindi quello che potete prendere, prendete, però vi ascolto tantissimo, come dicevo, e vi scrivo,
3: Giuseppe,
5: tanti messaggi.
3: Voglio farti due regali.
5: Dimmi.
3: Due regali. Anzi, un regalo
5: grandissimo.
3: Solo. Il regalo è questo, io ti regalo un kit di Radio 105 per te, di Ginevra, va bene?
5: Oh, grandissimo, grazie. come dicevo Eleonora prima, la settimana scorsa sono venuto fine settimana a Milano.
3: Sì.
5: E sono venuto sotto la sede, ho fatto delle foto.
3: Fatto
5: e la mattina
3: bene.
5: Nel metro ho incontrato Niccolò, quello dell'emissione della mattina.
3: Sì, Niccolò Torrielli. Senti, io devo salutarti purtroppo, Giuseppe. Un grande abbraccio e poi ti contatta Eleonora per il kit, va bene? Grazie.
5: Grazie mille, un abbraccio, un saluto a voi tutti, grandissimi.
3: Salutaci la Svizzera! Ciao Giuseppe, grandissimo.
5: Grazie, con grande piacere, con grande piacere.

sole, pioggia. Sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità e di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Da Carrefour, 96 ore scontate.
5: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: Sinclair, I Can't Wait. Senti qua, senti qua. Oh, poi diteci che non vi facciamo divertire con la programmazione musicale. Guarda che bomba. Papà, una bombetta? È una bombetta questa? Sì, sì, è una bombetta. Va bene, c'è un trend qua che stavo guardando, perché prima abbiamo parlato di... ci siamo spostati in realtà virtualmente, siamo stati a Ginevra con il nostro ascoltatore, che c'è una nuova tendenza particolare che si chiama l'extreme day trip, che secondo me è uno sbattimento infinito, cioè è un nuovo trend. Questa Davidina la devi seguire perché è veramente una cosa impressionante. La gente prende il primo volo della mattina, va in un posto, fa una gita, magari si mangia un panino così, gira per la città o per, insomma, per la location che sceglie, e poi prende l'ultimo aereo della sera. Cioè, quindi voi partite, vi fate un viaggio, che ne so, scegliete, siete a Milano, partite, andate a Sparo, Praga, ok? Quindi prendete l'aereo per Praga, arrivate a Praga presto, fate il giro di Praga, magari vi mangiate una roba, bevete una cosa, la sera riprendete l'ultimo aereo. Ecco, io vi dico la verità, per me questo è uno sbattimento infinito. Però pare che questo trend stia funzionando molto bene, parte dal Regno Unito, viene chiamato appunto Extreme Day Trip. Non so se l'avete mai fatto, voi avete mai fatto una tipologia di viaggio del genere, quindi fare tutto in giornata prendendo un aereo, però per me due palle infinite. Io l'ho fatto solo per andare a Pescara, vabbè, ma comunque parliamo di 50 minuti di aereo, mi è capitato una volta di doverlo fare, ma perché dovevo sbrigare una commissione. Però se pensi che ti devi svegliare prestissimo e già sei rincoglionito, poi vai all'aeroporto e il bagaglio, parti con lo zainetto, ti devi imbarcare, fare i controlli, sali sull'aereo, arrivi all'aeroporto, esci dall'aeroporto, prendi la navetta per andare nel centro città, poi devi fare tutto il giro, non conosci la città, vabbè, meglio così, magari ti mangi qualcosa, cioè ti stressi, arrivi, a parte che sei distrutto. Però boh, magari qualcuno di voi ce l'ha questa tendenza. Leggo un messaggio, Ste da Como dice: io lo facevo 20 anni fa, andata e ritorno Barcellona, che figata, costava meno che andare in Liguria. Vabbè, su quello, caro Stefano, non ti posso dare torto, perché effettivamente la Liguria da adesso per tutta l'estate, diciamo fino all'estate compresa, sarà un vero disastro dal punto di vista dei soldi, nel senso che comunque è un posto che costa, c'è tantissimo movimento, è una regione stupenda, però ovviamente anche questo ha un costo. Io non so se voi avete mai fatto una roba del genere, nel caso ne possiamo parlare. Tu hai mai fatto andata e ritorno un viaggio da qualche parte?
1: No, mai così.
0: Beh, due palle, no?
1: Sì, no, no.
0: Cioè, a te stressa una roba, a me stressa. Cioè, io non.
1: Anche no.
0: Cioè, io a volte la mia ragazza dice: facciamo un viaggio un po' più lungo, una settimana.
1: Già una settimana è qualcosa.
0: Sì, ma lei voleva andare tipo a, che ne so, in Brasile, no, sparo, in Brasile.
1: Sì, ma già per di due giorni andate e ritorno, qui stai i quattro lì.
0: Bravo, bravo. E lei: no, ma a me piace viaggiare. Ho capito, ma io poi vado là, mi spacco due per arrivare là, 24 ore, 48 ore di viaggio, 5 giorni là, ti stressi, non fai neanche in tempo a capire dove sei arrivato. Vabbè, comunque, ognuno c'ha la sua, va bene?
2: Ecco, grande, c'è Brian.
0: Chi è?
2: E c'è anche Davidino.
0: Sì, sì.
2: Davidino ha già parlato della sua ragazza,
0: no,
2: la Spagna e tutto, ancora no?
1: No, oggi no. Oggi
0: ma come, non l'ho appena detto?
2: Ciao, ragazzi.
0: Ma guarda che siete veramente un disastro.
1: Ti conoscono, dire.
0: Sì,
1: conoscono.
0: Ormai mi conoscono tutti, è una cosa incredibile. Io non so, e poi, oh, voglio dire, stare insieme ci si impara a conoscere, è normale che escano fuori gli argomenti, no? No, dai, sì.

Swift, Elizabeth Taylor, qui a Radio 105, a 105 Open Club. Così l'ho aperto un po' il discorso. Il Extreme Day Trip, cioè questi viaggi in giornata, prendi il primo aereo, poi parti, vai dall'altra parte del mondo o dove ti pare, in qualunque tipo di location, tornando la sera stessa. Ne stiamo parlando, quindi facciamo così, parliamone tra poco, Davide, mettiamo tutto in stand by. 342 41 15 105, voi siete a favore o contro questa cosa? Fatecelo sapere.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
6: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
7: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
8: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
2: 105 Mi Casa Live.
7: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
6: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Anna Tatangelo, Notte Poetica, Radio 105. Ciao a tutti da Brian, se vi siete appena collegati con noi, magari dalla app, magari mi state guardando sul 66, siete ammaliati dal mio fascino, oppure... Magari non mi guardate, ma siete ammaliati dalla mia voce. Vabbè, ragazzi. Comunque, si parla di Extreme Day Trip, mentre quel cretinaccio lì se la ride dall'altra parte della gente. Extreme Day Trip, c'è questa tendenza a fare un viaggio in giornata, a prendere il primo aereo per destinazione ignota e poi l'ultimo aereo della giornata per poi tornare appunto in giornata, in nottata, quello che è. Arrivano un botto di messaggi. Al telefono, chi abbiamo al telefono?
1: No, sì, scusa, c'era Gianluca anche.
0: Ah, vuoi sentire il messaggio?
1: No, c'era Gianluca che andava a destinazione Paradiso.
0: Ma vai a cagare, Davide. Ascolta, no, fammi sentire, chi è che c'è al telefono?
1: Mara da Bergamo.
0: Mara, pronto, Mara?
2: Eccomi.
0: Come stai, Mara? Ciao.
2: Benissimo, grazie. Ciao, Brian.
0: Ciao. Senti, Mara, allora, io vado subito al dunque con te, perché ho ascoltato il tuo messaggio. Tu praticamente fai parte di un gruppo che ha un nome particolare. Mi racconti cosa fate?
2: Certo, allora noi siamo un gruppo di persone, logicamente tutti della Bergamasca, sì, con diciamo storie molto diverse che si è incontrato per caso, con una passione per i viaggi.
0: Sì.
2: E ci siamo nominati i Girovaghi.
0: I Girovaghi.
2: E noi facciamo da 10 anni quello che tu stai dicendo.
0: Ah,
2: esattamente.
0: Ok.
2: Allora, abbiamo fondamentalmente una grande fortuna. Siamo della provincia di Bergamo, abbiamo Orio al Serio praticamente,
0: certo,
2: sotto casa.
0: Certo, quindi, facilissimo.
2: Noi cosa facciamo? Guardiamo e sinceramente quello che è conveniente come prezzo.
0: Sì.
2: E si parte alla mattina, che può essere le 5, le 6, le 7.
0: Sì.
2: E si fa la giornata in giro e si rientra, come dici tu, con l'ultimo aereo.
0: Sì.
2: Della giornata.
0: Tu mi hai dato effettivamente una risposta. Cioè, allora, intanto per me è molto stressante, però effettivamente se hai l'aeroporto dietro casa è più facile, no? Cioè,
2: esatto,
0: ti viene più voglia di fare sta cosa.
2: Cioè, tu calcola che in 10 minuti noi siamo in aeroporto, per cui alla fine quello che tu dicevi, sbattimento o non sbattimento,
0: sì,
2: è l'alzata alla mattina, ma tu arrivi, parti con la tua borsa perché non hai bagagli né niente,
0: sì,
2: fai tutto e di solito il trucco è quello, cosa andiamo a vedere? Quello che ci capita, l'importante è passare una giornata insieme, arriviamo, ci divertiamo, mangiamo di solito bene perché si cerca,
0: certo,
2: dei posti dove si mangia bene. E la giornata è una giornata di vacanza.
0: Anche perché è one shot, cioè sui ristoranti non potete sbagliare, è quello. Cioè, quando andate lì, in qualunque posto andiate, avete soltanto una possibilità, no? Invece, piuttosto che quando si va 3 giorni in un posto, magari si riesce a cambiare, no? Nel vostro caso questa cosa non è possibile.
2: Non è possibile, però parti preparato, ormai dai, abbiamo talmente tanti mezzi per capire dove vogliamo andare, cosa vogliamo mangiare,
0: vero, vero,
2: che partiamo preparati.
0: Senti, un'ultima domanda, intanto mi piace molto che avete riuscito ad avere un gruppo così, età media del gruppo, siete famiglie, anche bambini oppure soltanto insomma adulti, come siete organizzati?
2: Siamo solo adulti dove non abbiamo figli, ti dico la verità, siamo sui 50 anni tutti,
0: okay,
2: e più o meno, e ce la giriamo. Tutti sì, senza figli.
0: Perché coi figli diventa complicato,
2: coi figli
0: diventa complicato.
2: Sì, sicuramente.
0: Infatti.
2: Vabbè. È più impegnativo con i figli.
0: Senti,
2: di sicuro.
0: Mi fai una cortesia? Mi saluti tutti i girovaghi che come te girovagano? Ah, difficilissimo. Europa ovviamente, no? Difficilmente,
2: sì, Europa.
0: Perché sennò,
2: Europa.
0: Perché
2: Italia, Europa, sì.
0: Deve essere almeno, non so, 2-3 ore massimo di distanza, immagino, il viaggio,
2: sì,
0: no?
2: Sì, esatto.
0: Va bene.
2: Senti, e abbiamo fatto anche qualche puntatina addirittura anche in treno, con alta velocità,
0: certo,
2: e qualche oretta magari più, però sì, in linea di massimo è quello.
0: Mi piace quello che fate, io ti mando un grande bacio e mi raccomando, insomma, passate un buon weekend, chissà dove andrete la prossima volta. Ciao, buona giornata!
2: Ciao, Brian!
0: Vabbè, bello, mi piace. Ecco, un'altra cosa che potete fare invece è informarvi sul traffico, perché anche questo vi fa fare dei viaggi a volte. Sentiamo.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per incidente tra il bivio diramazione Capolichino A1 Nord ramo C e il bivio A1 A3 Napoli Salerno. Sulla A4 verso Trieste code a tratti per traffico tra Cormano e la barriera di Milano Est. Sulla A8 verso Milano code per lavori tra Castronno e Cavaria. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per incidente all'incrocio Verano-Brianza via Comasina verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Prudenza e buon viaggio.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a €199, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
10: La spesa intelligente.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
15: Doppio malto.
16: Birra, cucina e felicità.
14: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
17: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
18: Tu perché sei così?
17: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: E ora la sfida finale. Cocktail.
23: Spritz al tramonto.
22: Colazione.
23: Cappuccino vista mare.
22: Estate.
23: Crociera all inclusive con Costa.
22: Sì!
0: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
23: 105
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia!

0: ai cockpit con un volante compatto e il quadro strumenti in linea con il conducente. Novità estetiche all'anteriore con la griglia rivisitata e impreziosita dal logo che si illumina. Illuminata di rosso anche la scritta Peugeot sul posteriore. Inedita la colorazione flare green, una cromia cangiante dal verde profondo quando l'auto è all'ombra al giallo oro quando è al sole. La Milano Design Week è stata l'occasione per presentare la nuova RS5. Audi ha fatto una scelta rivoluzionaria. Per la prima volta una vettura della serie RS è dotata di tecnologia ibrida plug-in. La spinta arriva dal motore turbo 2009 e 6 cilindri da 510 cavalli. Un concentrato di potenza che consente alla RS5 di raggiungere i 100 km orari in poco più di 3 secondi e mezzo. L'autonomia in elettrico supera gli 80 km. Disponibile la versione performance che alza decisamente l'asticella anche sul prezzo finale della macchina. Prime consegne previste per il mese prossimo. Volkswagen Polo, parliamo di una macchina che in 51 anni ha venduto oltre 20 milioni di esemplari in tutto il mondo. Oggi la casa tedesca propone la settima generazione con una novità rivoluzionaria, la propulsione elettrica. Il nome Polo viene preceduto dalla sigla ID, che indica i modelli a zero emissioni prodotti da Volkswagen. Tra le novità principali c'è il ritorno dei tasti fisici per la gestione delle applicazioni da parte del guidatore, che ha a disposizione uno schermo centrale da 13 pollici e uno da 10 dietro al volante. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Don't Wanna Go, ma Radio 105. Ciao a tutti da Brian. Bravo, bravo. Mi devo fare devo darmi un po' di carica, sono da solo. Cioè, sono da solo, scusami,
1: grande.
0: Grazie. Ciao Milano. No, scherzo, in realtà ci ascoltano tutta Italia, se non da tutto il mondo. Il vostro programma
2: e da tutta la Sicilia anche.
0: No, volevo dire che questo è il vostro programma preferito del weekend. Cioè, io so che questo è l'unico programma che voi ascoltate. Le altre

0: Radio a quest'ora non esistono, c'è soltanto 105 Open Club. Applauso. Così a caso, dovevo darmi un po' di carica per iniziare questa seconda ora, dove accadranno un bel po' di cose come sempre, anche giocheremo tra poco, ma prima voglio sentire un nostro fedelissimo ascoltatore in diretta da Palermo, c'è Marco!
1: Buongiorno! Ciao Brian!
0: Ciao Marco!
1: Ciao Davidino!
2: Ciao!
0: Come stai,
1: da
0: Marco?
1: Palermo!
0: Come stai?
1: Bene, bene, bene, voi?
0: Bene, sei bello carico, mi piace sta cosa, mi piace un casino.
1: Sì, sento anche la musica siciliana.
0: Ma scusa, ma io mi aspettavo, sai che in Sicilia c'è la vita lenta, no? Sì, tranquillo, tranquillo, invece tu bello carico.
1: No, ma quella è lenta, no, per niente.
0: Niente?
1: Siamo abbastanza movimentati.
0: Oh, ma scusa, alle 13.05 non stai mangiando, perdonami.
1: No, perché... ho fatto colazione prima, quindi sono abbastanza sazio.
0: Qual è la colazione dei campioni? Dimmi, qual è stata la colazione dei campioni a Palermo?
1: Latte e il croissant, corretto.
0: Il mitico croissant. La tua pronuncia francese fa invidia a Jean Renault, giuro. Il croissant con il latte.
1: Senti un po', buonissimo.
0: Ma parla come mangi. Ma che la brioche. Non si dice brioche, scusa.
1: No, si chiama qui in Sicilia si chiama il cornetto a Palermo.
0: Ah, è vero, c'è il cornetto, è vero.
1: La brioche è quella che si mette con il gelato.
0: La brioche è quella
1: col tuppo.
0: Ascolta, tu sei di Palermo o di qualche paese limitrofo?
1: No, Palermo. Io abito vicino Mondello, dove c'è il Charleston.
0: Allora, Marco,
1: dovete venire in Sicilia.
0: Alza la base, Davide. Marco. Mi senti?
1: Davidino.
0: No, Davidino è lui, sono Brian. Che cacchio stai dicendo? Ma sei incretini. Allora, Marco, ascolta, te la rimetto la base. Ti voglio proprio. Mi devi fare un po'. Mi devi interpretare il cliché dei cliché del siciliano. Sei pronto?
1: No, vai, cliché.
0: Aspetta, metti la base. La senti la base?
1: Sì.
0: Vai, interpreta.
1: Io sogno Buzz Lightyear.
0: Ma che cos'è? Che telefonata, questo non sa manco. Allora, Marco, con chi sei? Chi è a fianco a te? Raccontami, va.
1: No, sono con mia sorella a casa che sta facendo, diciamo, un video anche alla TV.
0: Come si chiama tua sorella? Come si chiama?
1: Yolanda,
0: baciamo le mani.
1: Yolanda, baciamo le mani.
0: Senti, quanti anni hai, Marco?
1: 33 anni, 33 anni.
0: Vabbè, ma sei un pischello, allora.
1: Sì, giovane.
0: Sì, beato te. Cosa fai nella vita? Racconta a zio Brian.
1: Allora, sono un operaio edile. Lavoro nell'edilizia con mio padre.
0: Sì, ok.
1: Ma per adesso sono sotto infortunio perché ho fatto una caduta con la bicicletta.
0: Quindi sei un operaio edile che sei infortunato, ho capito. Vabbè,
1: sì,
0: ti rimetterai.
1: Sì.
0: Senti, una domanda per curiosità, Davidino voleva saperla questa cosa. Hai mai creato a mano scarpe di cemento? No, scherzo, sto scherzando.
2: Cosa stai dicendo?
0: Fermi. Non ride, cosa ridi, Marco? Non ride.
1: Perché?
0: Senti, io ti volevo. Niente, ti mando un saluto, è stato bello chiacchierare con te.
1: Saluto a tutti voi, lo staff di Radio 105, a te, Brian, Davidino.
0: Sì.
1: E un saluto a tutti i palermitani e a tutto il mondo.
0: Salutiamo i palermitani in tutto il mondo.
1: E un saluto carissimo a mia cugina Francesca, sempre da Palermo.
0: E poi chi altro vogliamo salutare? Un altro, dammi un altro di saluto, dai.
1: Non so.
0: Va bene, Marco, ma tutti a me capita. Senti, io ti mando un saluto, grazie.
1: Dai,
0: Marco,
1: un abbraccio, grazie.
0: Saluta Yolanda.
1: Ciao,
0: manna. Ma io come devo fare con voi? Io non so. Allora, questo qua, Davide, questa telefonata totalmente no sense va direttamente nelle pillole sul sito.
2: Come vuole lei, come desidera.
0: Mi raccomando,
2: lei. Va bene,
0: Marco dalla Sicilia.
2: Baciamo le mani.

0: Samurai J, ossessione. Ah, quanto mi piace. Fammi dire una cosa e poi la chiudiamo con questa. Qualunque cosa, con questo jingle finale, diciamo, ha un senso diverso. Tipo, benvenuti a Radio 105 con il vostro Brian di fiducia. Volevo essere pronto, bravissimo, incredibile, bravo Davidino. Va bene amici, che si fa? Che si fa? Tra poco giochiamo, pronti perché regaliamo un kit di Radio 105. Oggi c'è anche la novità, la sigla nuova di un gioco che però sta per finire. Però grazie Davidino per l'impegno. Io adoro quando
1: tu non mi avvisi mai di niente.
0: Ti posso dire, io adoro quando tu arrivi, mi fai le sorpresine. Mi piace un casino sta roba,
1: sì,
0: qua.
1: Mi devi avvisare, le telefonate non so quando le facciamo. Il gioco sta finendo, non lo so.
0: Ma io eppure mando una mail 10 giorni prima con il programma preciso.
1: Sì, ma la devi mandare anche a me in allegato e in copia.
0: Forse forse l'ho inviata a mia madre per sbaglio.
1: Ok, salutiamola
0: che forse ci sta guardando anche mio nonno. Oggi torno a Pescara. Salutiamo anche Giuseppe e Flavio che ci stanno ascoltando.
1: L'hai già detto 8 volte.
0: Sì,
1: dai.
0: Ma Croce Rossa di Pescara salutiamo. Comunque salutiamo tutti quelli che si occupano anche degli altri. Grazie a loro sicuramente il posto è migliore, il mondo è un posto migliore. Dicevo, stavo per cominciare questo argomento velocissimo. In realtà non è un argomento, è proprio un input. Perché, Davide, te lo chiedo anche, perché ogni volta che c'è qualcuno di fronte a noi che ha delle patatine fritte, ok? Quando voi spiluccate la patatina fritta dall'altro piatto, è la patatina fritta più buona che abbiate mai mangiato in tutta la vostra vita. C'è sto fetish un po' di rubare la patatina, no? Perché no? No, la scienza parla chiaro. Pare che quando voi prendete cibo da altri piatti, c'è proprio uno studio, hanno coinvolto migliaia di persone.
1: È una cosa che non sopporto io.
0: Allora,
1: quando mi prendono dal mio piatto il cibo, quello sì, anche incazzo. Tantissimo.
0: La sente veramente forte. Anche a me dà fastidissimo. Se c'è una roba, mi viene. Però quando invece pare che se tu prendi il cibo da piatto di una piattatina, per dire fritta,
1: la ti mangi, do una forchettata sulla mano.
0: Aspetta, non sto dicendo quello che fai tu. Sto dicendo, pare che quella patatina abbia più sapore, cioè proprio a livello cerebrale, abbia più sapore rispetto a quella che potresti mangiare tu nel tuo piatto. Così è perché pare che ci sia tutta quella roba, un piccolo gesto, passatemi il termine, tra molte virgolette illegale, che rende psicologicamente quel cibo migliore. Però sono d'accordo con te che se prendono, io ho qualcosa nel piatto e qualcuno mi prende qualcosa dal piatto, la forchetta potrebbe passare dalla mia mano a dentro la mano della
1: persona.
0: Sì,
1: omicidio quasi.
0: No, omicidio no, però veramente è una roba che dà fastidio. Basta, era solo un piccolo appunto, una cosa sicuramente interessante. Non so se siete d'accordo con noi, ma anche se lo foste, non avremo il tempo per leggere i vostri messaggi, perché dobbiamo fare altre cose, perché ci sono 87 dischi, ma va bene così.
1: Moseca.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
2: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro, 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: Carrefour.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Vabbè, non è il nostro weekend, non è la settimana, non è musica senza il nostro disco 105 Selection. Questa è Talk to You a Radio 105, che come sempre anticipa il nostro gioco con la sigla nuova.

0: detto che era bello, mi piace, sarebbe bello cantare così, proprio è difficile, è altissima. Che l'ha detto, difficilissimo.
1: Saluto anche Gianni Gianni che mi ha fatto la sigla.
0: Ah sì,
1: è un cantante.
0: Non è Pino Pino?
1: No, no, è Gianni Gianni di Monza.
0: Ah, Gianni Gianni.
1: Gianni Gianni.
0: Sì.
1: Gianni Gianni is in the house.
0: Sì, infatti, ubriaco al locale. Va bene, giochiamo a chi l'ha detto. Regaliamo un kit di Radio 105. Come si fa? Semplicemente io vi faccio ascoltare un audio di un personaggio famoso.
1: Vorrei facilissimo
0: come sempre. Ma la difficoltà in questo gioco non è sapere chi è il personaggio, ma rispondere velocemente. Quindi preparate il vostro smartphone, il vostro telefono. 342 41 15 105 è il numero, mettetelo lì, e pronti a scrivere il nome di questo personaggio, quindi o nome e cognome, o nel caso avesse un nickname, ok, un soprannome, con quel soprannome. Siete pronti? Eh? Pronti? Andiamo!
2: Scusi, per il cammino di Santiago, sto andando bene? Sto cercando mia figlia, Crystal!
0: Facilissimo, ma imbarazzante quasi anche dirlo. 342 41 15 105, dovete scriverci chi l'ha detto e noi vi regaliamo un kit della radio. Subito i messaggi partono.
1: Dai, un indizio, Lino Banfi.
0: Beh, sì.

0: Alessio Bernabei. Il titolo di questo disco è Porno. E che va bene, comunque suona bello, c'è un po' di soul, non lo senti così bello. Ah, dobbiamo giocare, giusto? Dimenticavo, vai! Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Indovina chi l'ha detto? Mi piace un casino, sai cosa ci vorrebbe? Sul finale, la chiusura di Obsession. Chi l'ha detto? Bam!
1: Vabbè, lo farò, dai.
0: Bravo, mi piace.
1: Adesso non c'ho voglia.
0: Ti vedo gasato. Comunque poco fa abbiamo ascoltato un audio di un personaggio famoso. Dovevate indovinare chi fosse. Tantissimi messaggi, non potete capire quanti. Al telefono, il più veloce pare sia stato Roberto. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Ciao Roberto, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Bravo, bravo Rob. Da dove ci chiami?
2: Da Nepi.
0: Nepi? Dove sta? Viterbo?
2: Sì, esatto.
0: Viterbo, dove sta?
2: Sì, tra Roma e Viterbo, a metà strada.
0: Ok, e come si chiamano gli abitanti di Nepi? Come si chiamano i?
2: Nepesini.
0: Nepesini, bellissimo, questo era difficile. Questo era difficile. No, perché ogni tanto sui paesi italiani si fa confusione. Cosa fai di bello oggi, caro Roberto?
2: Lavoro il terreno.
0: Lavori il terreno, quindi sei a bordo di un macchinario per lavorare il terreno?
2: Il trattore.
0: Infatti, sì, stavo dicendo trattore. Ma tu hai la radio alta in questo momento, che se ce l'hai dovresti abbassarla, sennò è un delirio.
2: No, è tutto spento, sto fermo.
0: Non lo so, vabbè, c'era un po' di confusione. Allora Rob, fermati là mentre ci blocchiamo dal tuo lavoro, perché riascoltiamo l'audio e poi ti chiedo chi l'ha detto, va bene?
2: Va bene.
0: Vai.
3: Scusi, per il cammino di Santiago sto andando bene? Sto cercando mia figlia Crystal!
0: Vabbè, che ti devo dire, Roberto? Che ti devo dire?
2: È il magico Checco.
0: Chi? Checco cosa? Checco che?
2: Checco Zalone.
0: Sentiamo il notaio, per
4: Checco
0: favore.
4: Checco Zalone, Diana da Firenze.
0: Checco Zalone! Vai, Rob! Lasciamo il vuoto senza esultanza e aspettiamo che esulti. Aspetta un attimo, arriva. Roberto! Roberto! Devi esultare! Recuperiamo, lo rifacciamo. Vai Roberto, vai, scatenati. Sii felice. Oh, sia lodato il trattore. Senti Roberto, allora ti regalo il kit della radio. Sei contento? Spero di sì, dai. Che caspita.
2: Più contento di parlare con te, però.
0: Che carino, grazie. Lo sai che, guarda, mi fa piacere, per me è un piacere.
1: Bella battuta, grande.
0: Guarda, posso dire qua DJ Sciabolina dopo casca male. Roberto, guarda, grazie davvero. Senti, vuoi salutare qualcuno? Ne approfittiamo?
2: Papà che mi sta qua vicino con un altro trattore.
0: Non ci ho capito niente, devi ripetere che non si è sentito. Cosa?
2: Papà, ce l'ho vicino a me con un altro trattore che mi guarda e fa no con la testa.
0: Come si chiama tuo papà?
2: Mimmo.
0: Oh, Mimmo?
2: Mimmo!
0: Mimmo! Ma che dici no? Sì, quello, anche perché il kit arriva a lui e non a te, hai capito? Dai, salutiamo anche Mimmo. Ti mando un grande abbraccio, Roberto, buon lavoro a te e a Mimmo.
2: Grazie mille, altrettanto.
0: Buona giornata.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, bello.
5: Chi l'ha detto?
6: Chi l'ha detto?
5: Chi l'ha detto?
6: Chi l'ha detto?
5: Chi l'ha detto?
6: Chi l'ha detto?

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
9: con il sottoscritto Enrico Papi
10: e Lodovica Comello.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
9: solo su Radio 105.
11: Vi aspetto!

0: Life is simple, sì, dipende, manca un quarto d'ora alle 14, quando saranno le 14 sarà simple perché avremo finito questo programma.
1: Dino, daremo la secondo te oggi Brian va a Pescara?
2: Sì.
1: No, fammi capire, cosa vuole? Non ho ancora sentito.
2: L'ho già detto 8 volte.
0: Cosa vuole da me?
2: Ma poi chi sei?
0: No, dobbiamo chiamarlo questo qua, se continua lo chiamiamo, sì. Comunque c'è una notizia per te Davidino, per Antonio Summa che saluto, che ci ha raggiunti in studio, ciao. Antonio. È una notizia che voglio dedicare a voi due. Davide, a te manca anche poco, voglio dire, ci stai avvicinando. Ci sono tre momenti chiave nella vita, tre, in cui il cervello invecchia di colpo.
2: E ma è il mio, ciao.
0: No, sai che in teoria no. Ci sono tre momenti, proprio un'età più o meno, in cui il cervello proprio sbang, prima botta, seconda botta, terza botta. Allora, vi dico l'età. 57 anni. 57 già prima, la prima botta di 70 e 78. Ora tutto dipende da come vivete e vi dico che la lista purtroppo è infame. Adesso vi dico come allenare il cervello per tenerlo giovane. Ragazzi, siamo fuori da tutti questi punti. Movimento e ancora movimento. Io ce l'ho, questo ce l'ho,
2: ma abbastanza, dai.
0: Summa zero. Ma non va bene, Antonio. Poi fare attenzione all'alimentazione. Fuori onda stavate parlando di una dieta, giusto?
2: No, uno stile di vita
0: uno
2: sano.
0: Stile di vita sano.
2: Ciao Yader.
0: Una dieta ricca di frutta, verdura, omega 3. Io male. Voi?
2: No, io ultimamente
0: tu hai perso un po' di chili, bravo,
2: sì,
0: eh?
2: Sì.
0: Si vede che devi trovare la fidanzata. E tu invece?
3: Verdura sì, frutta no, omega 3 forse.
0: Ok, poi dormire tanto e bene io non ce l'ho. Assolutamente no.
2: Poco e male io.
3: Mai avuto.
0: Sì, proprio. Ma ragazzi, è messi male. Coltivare relazioni sociali positive. Chiudiamo tutto.
2: Allora, io no perché sono una sociale.
0: Io no perché lavoro a 100. No, scherzo.
2: Io non ho amici.
0: Fermi. Imparati a gestire lo stress. Ciao.
3: Ultimo. Possiamo mandare il disco che è una tragedia.
0: Ultimo. Fare controlli regolari. Io non ce l'ho.
2: Controlli di che tipo?
0: Che ne so, analisi del sangue, cacchina,
2: sì, una volta all'anno li faccio.
0: Li fai
3: una
0: tu?
3: Volta ogni 6 mesi barra un anno, sì, anch'io.
0: Ah, che bravi che siete. Allora, su 6 punti ne abbiamo 2 forse, quindi direi che il nostro 57 anni si avvicina sempre di più verso i 40, Davide, mi sa, eh? Dobbiamo stare molto
2: siamo
0: attenti.
2: Siamo singoli, io e Summa, se... Ciao.
0: Potresti anche fare una relazione tra di voi.
2: Italia... Anche no. Ci vogliamo bene, ma no.
0: Vai con J-Ax. Italia Start. Ti immagini se adesso inizia a limonare? Sarebbe bellissimo.
2: Sciocchina.
0: Faccio un video, aspettate solo per voi.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
15: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
16: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
17: Amore, è fatta.
18: Che cosa?
17: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
18: Sì, vabbè, ma non esiste.
17: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: 105 che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia.

0: Big in Japan, Alphaville, il nostro disco 105. Che storia, era il 1984. Ci piace ricordare le date di alcuni dischi che sono sicuramente immortali, come questo che vi abbiamo fatto ascoltare. Però una... c'è un ruggito, sentiamo.
1: Brian, dimmi dove sei che ci troviamo. Ciao.
0: Ma è la tigre del Pordenone. Salutiamolo, il nostro Christian. Ciao Christian, è in viaggio. No, so, in realtà questo è un estratto, la sua vocale di 8 ore e mezzo. Salutiamo lui e il suo viaggio. Amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata di 105 Open Club. Succede anche ai migliori dover salutare, ma purtroppo siamo arrivati al termine. Salutando ovviamente tutti voi che ci avete ascoltato, tanti che hanno giocato, quindi grazie come sempre. Un saluto al nostro Davidino in regia, ciao,
2: mangiati un arrosticino anche per me.
0: Vabbè, un arrosticino, puoi capire, non può, domani deforestazione. Salutiamo anche Antonio Summa che è passato di qua, che oggi si fa il pomeriggio qui in radio. Ci sarà Manola, ci sarà anche Moco e tra poco c'è Jake, giusto? C'è Jake, sì, c'è Jake. C'è,
2: senti, fuori,
0: cos'è, l'imitazione di Jake quella? Fammi sentire.
2: Cioè, lui.
0: Ah, ok, è proprio Jake. Vabbè. Tra poco c'è Jake Hit Up. Io vi mando un grande saluto. Me ne vado a prendere un bel aereo. Torno giù e appunto spero di passare anch'io un buon weekend. Intanto lo auguro anche a voi. 105 Open Club torna settimana prossima 12:14. Un saluto dal vostro brand di fiducia. Ciao.

siamo in mezzo alla stagione dei monsoni, tipo Thailandia, alterniamo momenti di caldo tropicale a momenti di pioggia tipo Arca di Noè, ma questo vuol dire solo una cosa, cioè che l'estate sta arrivando, e con l'estate sta arrivando tutto un carico di nuova musica che spacca, quindi andiamo. Jake La Fure su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Detto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Madonna e Sabrina Carpenter che si chiama Bring Your Love.

Io me la immagino Sabrina Carpenter che viene chiamata dalla sua manager, che le dice: oh, guarda che c'è Madonna che vuole fare un pezzo con te. E Sabrina che garbatamente si piscia addosso per l'emozione. Anyway, questo era il loro nuovo pezzo che si chiama Bring Your Love. Andiamo avanti adesso che c'è un'altra hitona, c'è Sofia and the Antoinettes con Hi My Love.

esplosiva, infatti questo pezzo è esploso di brutto, sta spaccando dappertutto, si chiama Favor, bravissimi tutti e on to the next one. Torniamo in Italia, c'è il nuovo singolo di Rocco Hunt che segue l'uscita di Ragazzo di Giù Deluxe, scritto da Rocco insieme ai Parisi, duo di producer internazionale vincitore di un Grammy Award, e a Taiwan, un viaggio sul dance floor che unisce energia e significato, dedicato a chi si è sentito almeno una volta fuori posto, giudicato o sbagliato, e si chiama La più bella del mondo. Dicono

con noi e andiamo avanti fino al prossimo pezzo. Questi mi piacciono, raga, sono i più fighi del country in questo momento. Sono due superstar che ascolto quotidianamente nelle mie playlist. Si chiamano Ella Langley e Morgan Wallen e il titolo del loro pezzo è I Can't Love You Anymore.

0: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere. Può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
5: Verti!
4: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
10: Doppio malto.
11: Birra, cucina e felicità.
9: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
12: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
13: Sherlock Holmes, James Moriarty.
12: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
14: L'unico modo per uscire è insieme.
12: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
19: Sufficient

0: Esatto, sa di felicità.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: A Radio 105 Jake It Up.
6: Jake là fuori su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, da quando è tornata è più forte che mai, e quindi quello che stiamo per sentire è il terzo singolo di Meghan Trainor, estratto dal suo settimo album Toy With Me. La canzone è descritta dalla stessa Meghan come la sorella maggiore e più sexy della sua hit del 2016, Me Too. È un inno dance pop ad alta energia, incentrato sulla fiducia

Revin Lenné e Dominic Fike sono una bella coppia musicale, diciamoci la verità. Infatti stiamo suonando già da qualche settimana il loro ultimo singolo collabo, cioè quello che abbiamo appena sentito, che si chiama Reputation. Ora però cambiamo del tutto sound, ci muoviamo un po' con il nuovo singolo di Zerb, Rita Ora, che si chiama If It's Not Love.

Zurb, il produttore brasiliano fresco di rientro dal suo primo set al Coachella, che conferma la sua versatilità e torna con una nuova collaborazione d'eccezione. Questa volta al suo fianco c'è Rita Ora per il singolo If It's Not Love, che abbiamo appena suonato. Ottimo, next. Torniamo a casa adesso perché c'è il nuovo pezzo di Saif che si chiama Buona Domenica.

cantautore rapper genovese uscito ieri, che arriva dopo il secondo posto al Festival di Sanremo e i 20 e più milioni di streaming di Tu mi piaci tanto. L'uscita non sorprende chi seguiva i segnali, il nome Santissimo girava da mesi già sul palco dell'Ariston durante la serata delle cover. Saif aveva lanciato un indizio poco velato e quindi eccoci qua con tanta nuova musica da ascoltare. Bella Saif, noi corriamo fino al prossimo pezzone, è il momento di Olivia Rodrigo con Drop Dead.

accade tutto con il loro nuovo singolo collabo che si chiama Runaway ed è ovviamente la colonna sonora del nuovo capitolo di Il Diavolo Veste Prada. E vi dirò di più, a me è piaciuto e mi prendo la responsabilità degli insulti. Va bene, dai raga, andiamo avanti, c'è il mio favorite Teddy Swims con il suo nuovo singolo che si chiama Mr. Know It All.

0: Allo, socio!
1: Socio, è tardi, dove sei?
0: Sto testando la vacanza Zero Sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori. Manchi solo tu!
1: Eh sì, la prossima settimana torna il gioco che ti manda in vacanza.
0: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
1: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
0: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
2: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
10: E di vincere, Antonella!
11: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
11: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
20: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
21: A Radio 105, Jake It Up con Jake La Furia.
22: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene, raga. Allora, questi sarebbero nella casella dei geni, però non so.
0: anche meno. Vado, entrano in chiesa e iniziano a fare sesso. Il parroco li vede dalle telecamere e li insegue. Grave atto di profanazione. La vicenda è avvenuta all'interno di una chiesa nel Torinese. La giovane coppia aveva iniziato a scambiarsi effusioni già sul sagrato della chiesa in pieno giorno. Temendo di essere visti da qualche passante o fedele, i due si sono poi appartati all'interno del luogo di culto, in un luogo vicino alla stanza dove sono custodite le statue della Madonna e del Sacro Cuore. Il parroco li ha visti amoreggiare grazie alle telecamere di sicurezza poste all'esterno ed è intervenuto per fermare il rapporto sessuale. I due giovani si sono rivestiti in fretta e sono fuggiti, ma sono stati raggiunti in poco tempo dal religioso. Il sacerdote ha sporto denuncia e ha informato gli organismi parrocchiali. Il fatto è l'ultimo e il più grave di una serie di atti vandalici di profanazione del luogo sacro, fanno sapere dalla parrocchia. Nella scorsa estate ignoti hanno danneggiato il porticato sito davanti agli uffici parrocchiali proprio di fronte all'ingresso della chiesa e hanno sradicato e rubato le telecamere di videosorveglianza esterne della chiesa, rovinando anche alcuni fari esterni. Che poi, raga, io sono l'ultimo dei bigotti, scopate anche in mezzo alla strada, ma con tutti i posti, proprio in chiesa. Vabbè, va, suoniamo. Ci sono Tyla e Zara Larsson con She Did It Again.

0: sono le 15.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Shake It Up, Shake It Up. Spegni ed esci dalla chat, c'è Shake It Up, c'è Shake It Up.
2: Di nuovo Jake Lab con Jake Lafuori su Radio 105. Allora, adesso parliamo di un peccato mortale. Il titolo è questo: l'uomo condannato perché spoilerava film e serie TV. Un comportamento ben noto e sgradito a tutti, che in Giappone può portare addirittura al carcere. La magistratura giapponese, per contrastare il fenomeno, ha equiparato alcuni tipi di spoiler a delle vere e proprie violazioni del copyright. Per questo motivo il tribunale distrettuale di Tokyo ha deciso di condannare il 39enne Wataru Takechu, amministratore di un portale specializzato in anticipazioni, colpevole di aver infranto la legge che vieta la creazione di nuove opere tramite modifiche creative che conservino le caratteristiche essenziali dell'originale.

ampie porzioni di dialoghi trascritti e un vasto repertorio di immagini. Questa modalità operativa ha spinto la Content Overseas Distribution Association a intervenire, sottolineando come la natura estremamente dettagliata dei post configurasse un vero e proprio adattamento non autorizzato. Ecco, io valuterei anche la pena di morte. Pensateci, amici giapponesi. Intanto suoniamoci The Kid Laroi con Pieces.

grande esibizione al Coachella insieme a Justin Bieber, che ha riportato la sua hit da miliardi di streaming Stay nella top 50 globale di Spotify. The Kid LAROI torna con questo irresistibile nuovo singolo che si chiama Pieces, bomba assoluta. Io sono un grande fan di LAROI fin dai primi pezzi. Ok raga, andiamo avanti, c'è già all'orizzonte un nuovo pezzo. Ci sono Topic e Becky G con Sorry Papi.

fatto un pezzo con Madonna, sta anche spaccando quel suo pezzo solista che si chiama House Tour. Grande Sabri, sei tutti noi, però adesso andiamo avanti, c'è un bel pezzo italiano, il nuovo singolo di Fra Quintale, prodotto da Mace, che è già stato anticipato in occasione della sua tournée nei Palasport. La canzone racconta la fine di una relazione e si chiama Aranciata.

Anima, secondo me, ci rappresenta più che degnamente nella musica mondiale, è di sicuro un'eccellenza musicale italiana. I suoi DJ set sono un'esperienza sonora ma anche visiva incredibile, e quello che abbiamo sentito era il suo ultimo singolo fortissimo, che si chiama Beautiful, ed è anche una bella collabo con Joji. Ok raga, next, adesso ci sentiamo Kehlani e Usher con Shoulder.

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
1: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
2: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
3: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
4: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
5: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
2: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentry e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
1: La spesa intelligente!
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
7: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
6: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
7: Non sto nella pelle.
6: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Salve!
11: Ah, lei, ho un problema, sa?
10: Cioè?
11: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
10: Per 10 anni non le darà più fastidio.
11: Ha 6 balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
15: Jake La Furia su Radio 105 con Jake Lab. Dunque, vi avviso prima, si balla. A farci ballare anche in questa puntata c'è il produttore britannico Joel Corry in collaborazione con la cantante Ra. Il pezzo riprende il celebre successo I Wanna Give You Devotion dei Nomad featuring MC Mike Freedom, originariamente pubblicato nel 1990, una pietra miliare della musica house e rave britannica. Io me lo ricordo benissimo, adesso ve lo suono, si chiama Devotion.

Kanye West e Andre Trautmann sono ancora qua, ancora con un pezzo fortissimo, ancora a spaccare. Il titolo del pezzo è sempre quello, e cioè All the Love. Adesso cambiamo, ma non di tantissimo. C'è il nuovo singolo di Shaboozey, che io adoro perché tiene un piede nelle sneakers della musica urban e un piede negli stivali della musica country. Questo è il pezzo, si chiama Born to Die.

0: Born to Die, il nuovo singolo di Shabuzi che funge da apripista per la sua era Outlaw e anticipa il suo quarto album, un concept record intitolato The Outlaw, Sherry Lee and Other Western Tales, la cui uscita è prevista per il 31 luglio. Io non vedo l'ora di sentirlo, giuro, ma nel frattempo cambio sound, torno in Italia a sentire Nerissima Serpe con Ridere di Te 2026.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto, chissà se sopra

Ridere di te 2026 è il sentito omaggio di Nerissima Serpe a Vasco Rossi, uno dei suoi idoli, ed è una delle tracce più importanti dell'album Nerissima, anticipato dai pezzi Quattro Gambe, già virale su TikTok, che il Neri ha presentato in anteprima durante la sua performance nell'halftime show del match di basket Olimpia Milano vs Maccabi Tel Aviv all'Allianz Club di Milano. E dal singolo Tu Mi Fai, grande Neri, noi andiamo avanti. Meno male che ci sono sempre gli One Republic quando serve. Questo è il loro nuovo singolo che si chiama Need Your Love.

0: Radio 105.
1: 105. 105. 105. 105.

0: mine and it's not Cartier, I'm my honest or Richard. Well, gone. I ain't seen Shorty in a minute. She asked how I am, I said calm. She said I'm the man, I said in it. Posted up with my dog at yard. If you got a friend for my friend, then bring it. When I was broke, heart cold like December. But now I'm up, my step got a spring in.
1: Central C la spacca sempre forte. Non a caso credo sia il rapper di maggior successo in Europa in tutte le categorie. Anyway, il suo ultimo singolo l'abbiamo appena sentito e si chiama Wagwan. E adesso cambiamo che arriva un altro giovane fuori classe. Sto parlando di Sombor col suo nuovo singolo che si chiama Potential.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
5: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. 3 indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno. All'Ecco, info e biglietti namelessfestival.it.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
15: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il fluido idratante Revitalift Filler Glass Skin di L'Oréal Paris è a 14,99€. La maschera a 4,49€. La crema giorno e il siero antietà e antimacchie sono a 14,99€. E con un trattamento viso Revitalift in omaggio all'applicatore skincare. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo alla pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
1: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
3: 105 Mi Casa Live.
1: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
7: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net.
21: A Radio 105 Jake It Up.
22: Jake La Fure su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Serpi, che la lauretta, sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Dunque, adesso c'è il nuovo singolo dei Maroon 5, uscito il primo maggio, che segna il ritorno della band capitanata da Adam Levine ad una sonorità che fonde il loro stile pop rock originale con influenze moderne, da loro descritta come una ballad incentrata su temi di amore e attrazione. Ve la suono subito, si chiama Heroine.

Heroin The Maroon 5, l'ultimo pezzo di oggi per me. Raga, ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia e bella.

amici, bentornati a 105 Village, il programma che ogni sabato vi tiene compagnia dalle 16 alle 18, sempre con me. Arriverà il momento in cui non ne potrete più di vedermi su questi schermi, se siete sintonizzati sul canale 66. Ciao amici, eccomi qua. Se invece mi state ascoltando tramite FM, quindi in radio, magari in macchina, siete in giro, non lo so, abbiate pazienza, ma dal lunedì al sabato ci sono io in orari differenti, quindi lunedì, venerdì 10-12, e poi eccoci qua il sabato. Ma non sono sola fortunatamente oggi, perché fino alle 18 per me è una sfortuna, per voi magari una 12, e poi eccoci qua il sabato. Ma non sono sola fortunatamente oggi, perché fino alle 18 per me è una sfortuna, per voi magari

con voi sicuramente, anzi sicuramente fatto da voi, da voi ascoltatori, però parleremo di un sacco di cose interessanti, parleremo soprattutto, questo nella seconda ora, di una startup molto interessante che non vedo l'ora di proporre alla vostra attenzione. Ma 342 41 15 105 sms, whatsapp, audio, fate quello che volete, questo è il numero con cui, attraverso il quale interagire con me. Intanto torniamo alla musica e ripartiamo da una canzone che effettivamente sta avendo un grande successo perché è particolarmente estiva, leggera, fruibile. Bowser

0: Scusami, ma non è fruibile questa canzone, no? Perché secondo me, visto che stavi sorridendo, evidentemente la tua poca cultura ti porta a non conoscere alcuni termini, caro Summa.
1: Cosa stai dicendo?
0: Però fruibile è un aggettivo che in questo caso vuol dire godete, ecco, ti puoi godere di questa canzone perché è talmente piacevole che lo puoi fare, fruibile in questo senso, capito?
1: Tu i miei titoli di studio te li sogni la notte.
0: Te credo, perché io sono andata avanti, te ti sei fermata alla seconda elementare, quindi me li sogno sia, no? Sarebbe
1: magari
0: un incubo.
1: Seconda.
0: Magari la seconda, forse la prima. Vabbè, però sa leggere e scrivere già qualcosa. Dai che scherzo, dai, lo sai che ti voglio bene, tutto sommato. Tutto sommato.
1: Esatto.
0: Ormai io sto prendendo la bruttissima abitudine piega dei Friends, perché fanno delle freddure terribili.
1: A
0: e io all'inizio
1: piacciono.
0: Ma lo so che ti piacciono. Io all'inizio, ecco, mettevo le mani avanti e facevo tre passi indietro rispetto a queste freddure. Ora comincio a farle e a vantarmene anche.
1: Hai
0: questo non
1: di
0: è un bene.
1: Combatterli da dentro.
0: Secondo me sì, sto cercando di aggirare l'ostacolo, comunque di combatterlo da dentro. Non lo so, ho questa tendenza. Amici, torniamo a noi. Innanzitutto saluto Danilo l'idraulico, che è sempre presente ed è il fedelissimo, mi sento di dire a questo punto, di Radio 105. Saluto anche i miei amici trattoristi, perché sono all'ascolto e sono all'ascolto anche loro spesso e volentieri, ma soprattutto durante il weekend, che a differenza di tanti altri lavori che magari diventano un pochino meno faticosi nel weekend perché uno stacca, tende a staccare dall'ufficio il sabato e la domenica, ecco, loro sono invece al lavoro, e il sabato e la domenica forse anche di più

0: rispetto alla settimana. Detto questo, ci sono anche un sacco di ecco, vedi, Luca il contadino, di messaggi di persone che magari non sono sul trattore, ma in questo caso stanno lavorando nei campi. Che bello sentirti anche oggi, grazie Luca. Allora, parleremo di una categoria fastidiosissima oggi di persone, quelle che spoilerano, le persone che tendono a doverti per forza dire, ad esempio, il finale di una serie TV, piuttosto che di un film, piuttosto che ne so, di un documentario, di qualunque cosa, spoilerano. Ecco, pensate che in Giappone addirittura un uomo che ha spoilerato il finale di una serie TV è stato condannato. Evidentemente in Giappone hanno pochi problemi, nel senso che probabilmente sono questi quelli che vanno puniti in un certo modo e non ne hanno altri un po' più seri, fortunati, mi sento di dire. Comunque è molto carina e molto particolare la vicenda di questo signore, ma la andremo a raccontare tra pochissimo. Intanto Annalisa con una canzone che era estiva già qualche mese fa, cioè lei l'ha chiamata così ed è uscita tipo un mese fa, quindi si è portata avanti. L'ascoltiamo.
1: Quando

0: sicuramente non avrai mai sentito, non ti sarai mai sentito dire I like the way you kiss me, cioè mi piace il modo in cui mi baci.
1: Ma parla per te.
0: Come sei cupo, come sei crepuscolare oggi, cosa ti è successo? Come va? Non sei contento di essere in diretta con me?
1: Ma il problema non sei tu e neanche la diretta, il problema è che sta settimana non sono ancora riuscito ad andare al barbiere, questa è una tragedia.
0: Posso dire che si vede, però questa barba incolta che purtroppo i nostri ascoltatori non possono vedere, ma dovete considerare che è una barbetta di un 14enne con dei buchi qua e là, perché non è una barba proprio foltissima, diciamo.
1: Dicendo.
0: Ma
1: no,
0: sì, sto
1: folle,
0: dicendo la verità.
1: Dai.
0: No, non è foltissima. Però ti sta bene comunque. Sì, c'ha dei buchetti lì davanti all'altezza del mento, però sono comunque canini da vedere.
1: No,
0: guarda
1: no.
0: Che te la puoi lasciare così, sai?
1: No, mai, mai.
0: Allora, prima mi hai detto una cosa che mi ha ferito molto, devo dire la verità, perché io volevo parlare di quest'uomo condannato perché spoilerava film e serie TV e tutto successo in Giappone. Poi tu mi hai giustamente anche anticipato dicendo, vedi che questa notizia l'ha data Jake poco fa. Allora, mi hai ferita perché uno, hai sottolineato il fatto che non fossi all'ascolto di Radio 105 alle 15,
1: ma perché
0: evidentemente.
1: Stavi salvando tra l'altro un pesce rosso da...
0: Sì, dall'estinzione.
1: Esatto.
0: No, perché probabilmente mi stavo preparando per arrivare in tempo qui, in diretta, negli studi Helios di Roma. E poi mi è ferito perché in realtà era una notizia che volevo affrontare con i nostri ascoltatori, perché c'è sempre nel gruppo, nella comitiva, qualcuno che spoilerà i finali dei film, anche soltanto per il gusto di farlo, delle serie TV, dei film, dei libri, di qualunque cosa, anche solo per vedere la reazione negli altri di fastidio. E ci sono particolari quei caratteri lì, però effettivamente ognuno di noi conosce almeno una persona che fa sta cosa. L'uomo condannato di cui stiamo parlando perché spoilerava film e serie TV è questo giapponese. Infatti è un caso che arriva da lì, dove alcune forme di spoiler sono state equiparate a violazioni del copyright. Il tribunale di Tokyo addirittura ha condannato, due punti, rullo di tamburi, Wataru Takeuchi. Vabbè, amministratore di un sito specializzato in anticipazioni. Lui praticamente aveva un profilo Instagram e anche un sito dove non faceva altro che spoilerare i finali delle stagioni, che di solito tra l'altro vengono anche le puntate di alcune stagioni di alcune serie TV vengono snocciolate mano a mano, non è che tutte quante vengono pubblicate sulle piattaforme. Lui sapeva i finali già a prescindere dallo snocciolamento delle puntate sulle piattaforme e te le spoilerava, quindi andavi a vedere, a leggerti evidentemente l'articolo attinente alla tua serie TV preferita, già conoscevi il finale ancora prima di vederla probabilmente. Ecco, condannato, ma con una multa salatissima. Ne parleremo tra poco perché non mi basta, Jake, va bene? Io ci voglio tornare sull'argomento e voglio sapere anche dei nostri ascoltatori al 342 41 15 105 se siete spoileratori seriali o se avete quell'amico o quell'amica fastidiosa che fa ste cose terribili. È un po' come il mantenere il segreto, no? Siete bravi o siete pessimi, più o meno la stessa cosa.

0: Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di schermo terrazze e l'idrorepellente professionale di Winkler, che protegge terrazzi, tetti piani, muri, mattoni, calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella!
9: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29€. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
6: porta bici.
5: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Action Talk to You su Radio 105, questo è 105 Village, programma che vi tiene compagnia con me al microfono. Manuela Moslay fino alle 18. Allora, stiamo parlando di quest'uomo condannato in Giappone perché spoilerava film e serie TV. A parte il fatto che abbiamo fatto nostro un termine che è prettamente inglese, perché spoiler, proprio dall'inglese to spoil, vuol dire rovinare, rivelazione anticipata di dettagli cruciali, trame o finali di film, libri, serie TV, che elimina l'effetto sorpresa per chi non ha ancora usufruito del contenuto. Comportamento ben noto e assolutamente sgradito a tutti, tanto che in Giappone appunto può portare addirittura al carcere. La magistratura giapponese, per contrastare questo fenomeno, ha equiparato alcuni tipi di spoiler a delle vere e proprie violazioni del copyright. Ecco perché questo Wataru Takeuchi, di 39 anni, è stato appunto condannato, perché addirittura lui era amministratore di questo portale che spoilerava i finali di tante serie TV molto importanti, per cui violazione del copyright e scattano le manette. Ora, ho chiesto la vostra, nel senso che vi ho chiesto, ma avete, perché io ce l'ho nel gruppo, una persona, nella nostra comitiva, una persona che tende a spoilerare, però lo fa spesso e volentieri non tanto per il gusto di farlo e di quindi innescare una reazione assolutamente improvvisa da parte di chi ascolta in quel momento, purtroppo, però succede che lo faccia magari in maniera molto spontanea, raccontando di quanto gli sia piaciuta la serie piuttosto che il film, e magari se ne esce con poi alla fine succede questo e devo dire che quella scena mi ha colpito. Tu lo guardi e dici vabbè, ma mi hai detto il finale, ma manca fa così, diciamo, no? In realtà io sono una persona a cui, per esempio, non frega assolutamente nulla, cioè mi puoi spoilerare anche la fine della serie TV piuttosto che del film, tanto me lo guardo comunque, cioè non mi cambia niente, anche perché credo che l'approccio al finale di stagione di una serie o al finale di un film o di un libro o di quello che volete voi è diverso da persona a persona, quindi magari susciterà una sensazione particolare nei confronti di quello che l'ha già visto, dell'amico che già sa come va a finire la serie TV, in me che ancora devo arrivare a quel punto lì e quindi devo ancora scoprire il finale, ne susciterà un altro, quindi mi frega fino a un certo punto. Voglio sapere anche il tuo punto di vista, Antonio.
1: Ma è molto semplice.
0: Non
1: io
0: guardi
1: sono
0: serie
1: quello
0: TV.
1: Che me lo autospoilerò.
0: Ah, da solo. No. Ma scusa, ma tu vai a guardare già la fine?
1: No, però allora, cioè più o meno, cioè guardo diversi spezzoni di film,
0: sì,
1: quasi arrivo quasi alla fine e dico sì dai, può essere interessante guardarlo, guardiamolo.
0: Ah, vabbè, ma già è un lavoro, però diventa un lavoro.
1: No, perché?
0: Non lo so, no, quello no, però comunque vedi che nemmeno per te è fondamentale poi saperlo, comunque non è che se ti spoilerò per sbaglio magari il finale di una serie non mi parli più, voglio dire, non
1: no,
0: è una
1: ma
0: cosa...
1: ma soprattutto mi stresso di meno a guardarlo.
0: Vabbè, sì, ci sta. Comunque sono arrivati già dei messaggini da parte dei nostri ascoltatori che più o meno la pensano come noi. A parte Luca che dice, oh Mano, riferendosi a me, Jake ha già spoilerato. Perché effettivamente ha dato questa notizia alle tre, me l'ha detto anche Antonio appunto che ne aveva parlato. Comunque noi siamo una grande famiglia, e soprattutto una grande famiglia in cui i membri non si parlano fra di loro, come succede nelle grandi famiglie. Quindi io non ho parlato con Jake non ha parlato con me, e abbiamo dato la stessa notizia, perché così ci piace, così vogliamo approfondire, va bene?

0: Ciao Manola,
1: ciao.
0: Siamo Olga,
2: Ambra,
0: ti salutiamo dalle campagne di Villanova Marchesana. Besitos!
1: Paola e Chiara praticamente. Grazie ragazzi. Allora, ciao Lola, a parte il fatto che abbiamo ascoltato Ciofi e Noemi con Farfalle nello stomaco, questa canzone mi fa molto sorridere, anche perché ripenso sempre, ma quando è l'ultima volta che ho avuto le farfalle nello stomaco? Poi mi tranquillizzo perché di recente, tra l'altro, cioè tipo febbraio, ce le ho avute un po' di farfalle, però non per amore, non so te. Anto, figurati, mai avute te.
3: Ma io ogni giorno quando lavoro con te è bellissimo.
1: Con te. Ah, non con Lodo?
3: Beh, con Lodo...
1: Guarda che glielo dico, eh. Occhio a quello che rispondi, eh.
3: Sai che mi sono fregato da solo.
1: Vabbè, salutiamo anche la nostra amica Lodovica Comello. Vabbè, pure Enrico, dai papi, se no si offende, che tanto
3: ma
1: carino.
3: Ma poi lui è il vero papi di tutti noi, quindi...
4: Moseca!
1: Moseca! Allora, ciao Lola, io non sono una persona che spoilera, però ho un'amica che lo fa. Infatti quando un giorno mi spoilerò la serie che stavo guardando, io le spoilerai, difficilissimo, perché non esiste questo termine, questo verbo, capito? L'abbiamo coniato noi e quindi adesso la coniugazione è difficile. Il finale di quella che stava guardando lei in quel momento, insomma, è stato uno scambio di...
3: si sono infamate a vicenda.
1: Sì, anticipazioni non volute. E dalla volta dopo nessuna delle due ha più spoilerato nulla. Vabbè, praticamente vi siete fatti un dispettuccio, dopodiché avete appianato le divergenze. Ciao Manola, ciao Summa, anch'io sono super sintonizzato soltanto per te, dice il mio amico dalla provincia di Udine, Manuel. Metto la sveglia al sabato alle 16 per ascoltar TV, visto che siamo in due, visto che siamo in tanti a fare questo programma. Ripartiamo con il singolo nuovo di Lady Gaga insieme a Doechii, Runaway.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
10: con il sottoscritto Enrico Papi
11: e Lodovica Comello.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
9: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
9: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
10: solo su Radio 105.
11: Vi aspetto!

Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Stavo pensando ad un certo punto della canzone, loro parlano delle signore sulle sedie, no? Fuori sul pianerottolo di casa loro. Non bisogna scendere troppo a sud del nostro paese, perché ad esempio era una cosa che succedeva quando ero piccolina io, anche nel mio di paese, che poi paese non è perché Frosinone è un capoluogo di provincia anche piuttosto abitato, quindi ci sono insomma 100.000 più o meno abitanti, qualcosa in meno forse. Però la sera, soprattutto d'estate, c'erano proprio le signore con le sedie di plastica, me ne ricordo ancora, bianche, o addirittura quelle in tela che si aprivano, perché si aprono, che magari le porti anche al mare, o meglio noi le portavamo anche al mare quelle sedie lì, si aprono, diventano degli sgabellini e stavi lì sull'uscio a parlare di tutto quello che accadeva nel quartiere e si sapeva tutto di tutti. Quindi tu, anche se magari non conoscevi quella persona direttamente, sapevi vita, morte e miracolo, perché comunque le signore fuori dall'uscio di casa ti raccontavano un po' le vicende della settimana, del quartiere e non solo. Bei ricordi, posso dire, sono cose che probabilmente abbiamo perso un po' negli anni e che soltanto insomma a ricordarle, a riportarle alla mente, boh, a me fa tenerezza, mi piace, ho un po' di nostalgia, ma di quella buona, di quelle dinamiche lì molto pure, molto invadenti, ma nell'accezione più buona del termine, se esiste poi alla fine. Torniamo alla musica, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, scusate il gioco di parole, ma si chiama così.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
1: La spesa intelligente.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
7: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
8: Alcuni sono fatti per stare insieme.
7: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
9: Questo killer non sbaglia mai.
7: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche, che ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
15: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
16: Doppio malto,
17: birra, cucina e felicità.
15: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
18: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
19: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
20: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
22: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
23: 105.
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia!

0: Che pezzo da 90, Depeche Mode con Just Can't Get Enough. Posso dire che veramente questo compleanno della radio, auguri Radio 105, 50 anni veramente incredibili, mi sta piacendo ogni mese di più, vorrei che durasse eternamente. Abbiamo finito la prima ora, confermi caro Summino?
1: Confermo.
0: Basta, finito così, basta, sono le 17.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Drop Dead.
1: Noi della nostra generazione avevamo Britney Spears, i ragazzi di questa generazione giovanissimi hanno Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio 105. Ma tu, per esempio, eri fan di qualcuno quando eri piccolo? Piccolo praticamente 2 giorni fa.
2: No, beh, piccolo, 7-8 anni, mi ricordo che mi piaceva tanto Avril Lavigne.
1: Ah, che bella! Che poi, tra l'altro, siccome più o meno abbiamo la stessa età io e te, non siamo tanto distanti.
2: No, infatti. Però
1: Avril Lavigne era tipo la prima donna rockettara, un po' punk più che rockettara dell'epoca. Cioè, per noi era una roba assolutamente innovativa.
2: Sì, che poi io me la ricordo lì solo per Girlfriend, però va bene.
1: Vabbè, perché tu purtroppo poi sei un po' limitato. Cioè, scegli una canzone
2: dopodiché...
1: No, invece mi ha fatto molto riflettere una notizia che è tornata alla ribalta in questi giorni, relativa a Sting e a sti 6 figli a cui non lascerà neanche un soldo. Lui dice, e lo ribadisce alla CBS, sono forti, hanno una straordinaria etica del lavoro, fioccano chiaramente le polemiche perché le persone si dividono in quelle persone che dicono no, ma il padre, comunque i genitori che lavorano una vita intera devono provvedere ai figli anche dopo la loro morte, e c'è chi invece si divide dicendo fa bene Sting che invece non solo si gode i frutti del suo di lavoro ma non lascia nulla ai figli. Insomma, ci sono 2 scuole di pensiero molto diverse. Lui ha già deciso, comunque lo ribadisce, non lascerà eredità ai figli. 6 figli avuti peraltro da 2 matrimoni, Joy e Fuchsia, chiamata proprio così, evidentemente voleva chiamarla Fuchsia, poi qualcosa è andato storto, avuti dalla prima moglie, l'attrice irlandese Frances Tomalty, con cui tra l'altro è stato sposato dal 76 all'84, e Mickey, Jake, Elliot e Giacomo, che ha avuto invece da Trudy Styler. Lavorano tutti nel mondo dello spettacolo e come te sbagli, come cantanti o attori, tranne Giacomo, che invece fa il poliziotto a Londra. Lui dice, io ai miei 6 figli non lascerò nulla, anzi probabilmente non è che lo faccio apposta, ma è semplicemente perché mi godrò tutto quello che ho guadagnato in questi anni sperperandolo con mia moglie e godendomi la vita, quindi a loro resterà veramente poco. Tra l'altro, voglio dire, immagino che abbia un patrimonio incredibile, per cui non so se gli basterà una vita per sperperare tutti i suoi averi, quindi qualcosa ai figli comunque andrà a finire in qualche modo. Certo è che è un punto di vista molto deciso, molto chiaro, condivisibile da alcuni, assolutamente da abbandonare, da allontanare per altri. Cosa ne pensate voi? Padri, madre, l'ascolto, o magari figli. 342 41 15 105, SMS, WhatsApp, audio, quello che volete. Intanto ti piacciono?
2: Sì.
1: Ti chiedo.
2: Sì.
1: Lei comunque l'ha investita ufficialmente, proprio ha dichiarato che è la sua erede ufficiale. Sto parlando di Madonna, e l'erede ufficiale in questione è Sabrina Carpenter. Le ascoltiamo con Bring Your Love.

La generazione di ragazzi di oggi ha Benson Boone, ad esempio, con Benny Me. Quando ero piccola io c'era Ricky Martin, forse, che poi voglio dire. E poi c'erano i Blue, c'erano... Ah, vabbè, certo, i Backstreet Boys, però quelli sono gruppi musicali. Scusate la digressione, però sto cercando di capire le differenze. Oggi è un po' così, è una giornata in cui si torna un po' indietro, o meglio, mi sono svegliata cercando di fare un po' di confronti stamattina con quella che è la mia generazione, quindi nati all'inizio degli anni 80, con adolescenza piena, perciò diciamo intorno alla metà degli anni 90, e le generazioni di adesso. C'era un meme, c'è tuttora un meme molto carino su Instagram che dice: vedi, quelli che adesso tu chiami leggings, io li chiamavo fuso. Roba della nostra generazione, per intenderci. Quella che voi chiamate oggi skincare, per noi invece era semplicemente la crema idratante. Cioè, insomma, cose molto carine, modi di dire totalmente diversi, che però poi alla fine nella sostanza si assomigliano, perché sempre quella è appunto la sostanza. Stiamo parlando invece di genitori che decidono di non lasciare alcuna eredità ai figli. È eclatante il caso di Sting, polemica a non finire rispetto alla sua scelta di non lasciare nemmeno un centesimo ai suoi 6 figli. Non è il primo caso, perché non è il primo personaggio pubblico ad aver scelto di non lasciare nulla in eredità ai propri, alla prole. Accanto a lui addirittura figura Bill Gates. Cioè, Bill Gates lascerà, ma decisione chiara, precisa, più della metà del suo patrimonio, che è incredibilmente ampio, in beneficenza. Elton John, Mick Jagger, Gordon Ramsay, Daniel Craig e Ashton Kutcher, nessuno di loro lascerà nulla ai figli. Bah, sono arrivati un po' di messaggini, adesso cerchiamo di capire chi mandare in onda di voi, ma soprattutto quali messaggi leggere. Devo dire che noi italiani siamo ancora un po' quei genitori che tendono, fortunatamente, a prendersi cura dei figli anche post mortem, e questa è una cosa secondo me anche abbastanza buona, non è da, come dire, giudicare negativamente. Torniamo alla musica e poi ancora a parlare di questo argomento. Saif con Buona Domenica.

0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone su resina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: Quando mi porti a sentire Bruno Mars?
1: Adesso andiamo.
0: Va bene, I Just Might, intanto lo facciamo qui su Radio 105, poi capiamo anche per la questione live, dove andarlo a vedere, dove andarlo a sentire e vedere soprattutto. Allora, stanno arrivando un po' di messaggini rispetto a questa polemica che di nuovo è tornata in auge in questa settimana rispetto a Sting e alla sua scelta di non lasciare assolutamente nulla in eredità ai suoi 6 figli, perché dice devono farsi da soli, devono lavorare, devono guadagnarsi il pane. Io mi godo invece i frutti del mio lavoro e non lascerò loro niente. C'è Asia che mi scrive: da figlia ti dico che spero che i miei genitori si godano la vita spendendo quanto vogliono, allo stesso tempo però sapere che possano mettermi qualcosina da parte, ecco, mi fa piacere ovviamente. Anche qui secondo me c'è una buona via di mezzo, no? È chiaro che i genitori ad un certo punto non è che debbano per forza sempre solo vivere per i propri figli, perché si spera che i figli a un certo punto crescano e possano essere indipendenti, però nemmeno fa, come si dice in questi casi, nemmeno fa così. Hai un patrimonio incredibile, lascia due cosette a sti 6 figli che ti ritrovi, no? Sting e non solo. Torniamo alla musica con Sweet Nothings.

canzone che sicuramente inserirò nella mia playlist di questa estate 2026. Allora, molti fanno riferimento, mi state scrivendo fra i messaggi arrivati, dei riferimenti a Buen Camino, che è il film che ha avuto un successo straordinario di Checco Zalone, che parla proprio di questo, perché Checco praticamente interpreta questo ricco erede vanitoso e superficiale, fidanzato con questa modella molto più giovane di lui, ricco però perché? Perché il padre gli ha lasciato tutto quello che aveva guadagnato in 60 anni di lavoro, quindi in realtà lui poi di base è un bamboccione, uno di quelli che non sa da dove cominciare proprio perché si è trovato la pappa pronta. Quindi vedi, diciamo che è l'altro lato della medaglia, no? Il lato negativo della medaglia, del genitore che è talmente tanto, come dire, attento al futuro dei figli, tanto da farli vivere nella bambagia, lasciarli vivere poi anche post mortem nella bambagia e non lasciare invece che imparino per esempio un mestiere o imparino banalmente a stare al mondo senza l'aiuto di mamma e papà. Insomma, sono punti di vista differenti, condivisibili per alcuni, assolutamente da allontanare per altri, però questo è. Paola Iezzi, che bella questa canzone, stessa direzione. Come stai?

0: ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
4: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
5: 105 Radio 105. Proud to be different.

0: fare, si sposerà praticamente un giorno, a parte che si sposerà, saranno 3 giorni di festa, credo in Sicilia abbia organizzato tutto, però proprio il 5 settembre che c'ho da fare, io non posso venire al tuo matrimonio perché c'ho il mio. Dua Lipa con Break My Heart su Radio 105, è arrivato il momento tanto atteso della nostra rubrica Startup.
1: 105 Startup.
0: E do il benvenuto ad Andrea Maranelli, CEO e co-founder di Bike Flip. Ciao Andrea.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Andrea, benvenuto. Allora ti do a carta bianca, parlami di Bike Flip, che cos'è?
2: Bike Flip mette in connessione acquirenti e venditori di biciclette, rendendo l'acquisto e la vendita quanto più semplice possibile, soprattutto internazionale.
0: Guarda, sei stato pazzesco fino adesso. Vai. Perfetto, capito, chiaro. Come in cosa consiste? Come funziona?
2: Ma, allora, immaginiamo che Bike Flip essenzialmente è il Vinted delle biciclette, quindi per chi conoscesse Vinted, noi mettiamo in connessione appunto chi vende e chi compra biciclette, rendendo l'acquisto quanto più semplice e sicuro.
0: Okay.
2: E soprattutto appunto internazionale. L'idea nasce da 2 atleti professionisti, quindi il sottoscritto che ormai non pedala più tanto, ma pedala più al
0: Come
2: al
0: mai non pedali più tanto, scusa?
2: Perché col discorso di Bike Flip, insomma, purtroppo o per fortuna sono dedicato a qualcosa che mi connette al monociclistico da un altro punto di vista.
0: Certo, capisco.
2: E l'altro mio collega è un altro atleta, e quindi essenzialmente abbiamo percepito quanto fosse importante creare una piattaforma come Bike Flip nel mercato ciclistico, che fino ad oggi, insomma, non esisteva, ecco.
0: Io leggo nella descrizione di Bike Flip che fra diciamo i fiori all'occhiello di questa app c'è proprio la protezione acquisti. Voi siete assolutamente garantisti. Mi spiego, una volta che mettete in contatto acquirente con chi magari offre la propria bici, sono prodotti già che in qualche modo controllate a monte, non è una fregatura quella che noi troviamo su questa app, questo intendo dire.
2: Esatto, noi trattiamo biciclette usate, perché si sa che,
0: certo,
2: le biciclette sono sempre più costose, quindi insomma il mercato di riferimento nostro sono biciclette usate e sono tutte garantite, nel senso che alcune sono vendute da diciamo dei venditori professionisti che le ricondizionano, quindi sono biciclette ricondizionate,
0: sì,
2: con oltre 100 punti di controllo, insomma con la garanzia eccetera eccetera, mentre quelle vendute dai privati noi diamo la possibilità all'acquirente di riceverla a casa, controllarla e entro le 48 ore confermare che sia tutto a posto, e in quel caso lì diciamo che trasferiamo il denaro sul conto corrente del venditore. Quindi quando qualcuno compra, noi teniamo il denaro sicuro sul nostro conto corrente, mm-hmm, fin tanto che la bicicletta nel frattempo non la preleviamo a casa dell'acquirente, la portiamo a casa del venditore, la portiamo,
0: sì,
2: a casa dell'acquirente, e dal momento di ricezione l'acquirente ha tempo 48 ore per verificare che sia tutto a posto. In quel caso lì, insomma, poi trasferiamo il denaro, quindi è 100% garantito e 100% assicurato.
0: Ho altre domande per te, ma dopo il brano che stiamo per ascoltare, Achille Lauro con Comuni Immortali.
3: E ciao,

0: Bike Flip all'interno della nostra rubrica Startup. Ne parliamo con il fondatore Andrea Maranelli. Bike Flip, lo dicevamo prima, è un marketplace che riunisce ciclisti di tutta Europa per l'acquisto e la vendita sicura online di bici. Andrea, leggevo anche di spedizioni internazionali che comunque sono assicurate contro danni, furti, smarrimenti. Avete pensato a tutto praticamente?
1: Esatto, quello che ci permette di spedire biciclette a livello internazionale è proprio questa scatola che abbiamo brevettato, e dopo un lungo sviluppo interno che ci permette appunto di gestire ogni spedizione a livello europeo, perché appunto è con dimensioni standardizzate, è quanto più sicura, è molto semplice da utilizzare, quindi è diventato uno standard per le spedizioni europee, sia per i business, quindi per i negozi, i brand, ma anche per gli utenti privati.
0: Ma questa idea, mi dicevi, è nata perché credo che anche i tuoi soci siano, anzi me l'hai confermato, ex ciclisti, e voi vi siete trovati praticamente di fronte a dei prezzi magari un po' proibitivi di alcune bici e avete pensato che potesse essere una buona idea creare un'app in questo senso?
1: Esatto, allora il mio socio cofondatore è Fabio Wibmer, che è un atleta molto noto sulla scena, soprattutto della mountain bike. Lui ad oggi vanta oltre 14 milioni di followers. Fondamentalmente abbiamo ricevuto tante richieste dai nostri appunto utenti che ci seguivano, chiedendo dove poter acquistare una bicicletta usata in maniera garantita e soprattutto da un pool di persone che fosse non quello locale, ma appunto una piattaforma internazionale.
0: Okay.
1: E vedendo anche appunto il successo di Autoscout piuttosto che di Vinter, mi ha detto: cavolo, è necessario fare una piattaforma identica però nel mondo delle biciclette.
0: Però è un'app che si indirizza anche a chi magari non è proprio un atleta, nemmeno un ciclista improvvisato, sì, ma comunque diciamo non è un esperto al 100%, si può comunque utilizzare.
1: Esatto, l'idea nostra è quella di rendere le biciclette quanto più accessibili e garantite possibile, quindi ci rivolgiamo a qualsiasi utente possibile, dall'esperto, quindi dal professionista o chi è più appassionato del mondo ciclistico, a diciamo la persona che giustamente usa le biciclette per muoversi da A a B o piuttosto che per andare al lavoro.
0: Devo fare un salto perché sto pensando di acquistare una bici, ma per la città in realtà, quindi sono la ciclista dell'ultima ora per intenderci, quindi magari usufruirò di quest'app. Mi dai i contatti, Andrea?
1: Assolutamente. Allora, la nostra piattaforma si chiama Bikeflip, siamo raggiungibili essenzialmente online, abbiamo la nostra applicazione e siamo anche molto attivi sulle varie piattaforme social perché ci piace tanto fare marketing.
0: Grazie Andrea, in bocca al lupo a te e al tuo socio ovviamente, complimenti per l'idea, veramente geniale. Grazie,
1: grazie mille.
0: Grazie mille a te.
1: Vorrei salutare semplicemente il team di Bikeflip, perché se Bikeflip è dove è ad oggi è veramente grazie a ognuno di noi, insomma, a tutti quelli che lavorano ad oggi all'interno del team, che sono persone molto appassionate e sicuramente ci stanno ascoltando.
0: Hai fatto bene a dirlo, perché il lavoro di squadra è fondamentale in queste situazioni.
1: Assolutamente, sì.
0: Grazie Andrea, ancora in bocca al lupo. E se invece voi all'ascolto avete una startup da suggerirci, magari è proprio la vostra, scrivete al solito indirizzo che ormai conoscete, che è startup@105.net.
2: Village 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova 7 km di coda per lavori in corso tra Soave e Montecchio in direzione Padova. Nel tratto Venezia-Trieste dell'A4 si è verificato un incidente tra Palmanova e il bivio per la A23 Palmanova-Tarvisio in direzione Venezia. Un incidente si è verificato sulla A1 Roma-Napoli, causa code tra Caianello e Capua, viaggiando in direzione Napoli. Un incidente segnalato anche sul tratto urbano dell'A4 allo svincolo di Cormano provenendo da Torino. Code per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano allo svincolo per la statale 36 del Lago di Como, viaggiando in direzione della Milano Meda. Un incidente si è verificato sulla statale 33 del Sempione tra Iselle e la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
6: la spesa intelligente.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Contro i brufoli, prova i Pure Active Pimple Patch Invisibili di Garnier a 7,49€. E con due prodotti Pure Active e o Hyaluron, in omaggio una tazza Garnier. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
3: Tu perché sei così?
2: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cagare!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: 105.
11: Che storia!
12: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia!
14: Yo!

0: Ovviamente la mia cameretta da bambina era tappezzata di poster delle Spice Girls, che ve lo dico a fare. La mia prefe Posh Spice era Victoria Beckham. Allora, concludiamo così questa seconda ed ultima oretta insieme. Buon compleanno Radio 105, continua a mandare in onda canzoni come questa perché veramente mi fanno sognare. Torniamo con 105 Village sabato prossimo, sempre dalle 16 alle 18. Ringrazio Antonio Summa, mio malgrado.
1: Grazie a te di cuore.
0: Sei stato bene?
1: Sempre, con te sempre.
0: Allora ti ritroverò magari sabato prossimo, chi può dirlo?
1: No, te lo dico, c'era il rischio, adesso ma ci sarà Mattia Angri.
0: Vabbè, ok, allora la cosa certa a questo punto è che sicuramente dopo di me arriva Moco ed è in grande forma, signori, quindi restate su Radio 105 perché ne sentirete delle belle. Da mano alla Moslay è tutto, come no?
1: No, la cosa certa sono le costanti della tua vita, io, Marco Comollo e Mattia Angri, punto.
0: Ma su Mattia Angri ho avuto un brividino perché non la vorrei tanto come costante, mi preoccupa quel ragazzo lì. Vabbè, dai, andiamo avanti, chiudiamo la parentesi. Ci ritorniamo sull'argomento, ma appunto sabato prossimo quando ce l'avrò in regia, mentre lunedì appuntamento con i Friends dalle 10 alle 12, sempre qui su Radio 105. Ciao, buon weekend! 105 Village.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Su Radio 105 sono le 18.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente degli Stati Uniti dice: penso ancora al ritiro delle truppe. Intanto mette fretta a Teheran. Gli 007 americani insistono sull'importanza di Mojtaba Khamenei nelle dinamiche interne della Repubblica Islamica. Gli Stati Uniti hanno fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione è un percorso lungo e complicato. Così il portavoce del Cremlino, Peskov. A Mosca oggi la parata della vittoria, missili e carri armati presenti solo in video, per timore di possibili attacchi ucraini. Putin teme di essere assassinato. Una corona d'alloro in via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare, è un dovere. Antivirus, la nave da crociera Teatro del Focolaio sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Calcio, l'Udinese vince 2-0 a Cagliari, l'Inter campione d'Italia in Vaticano da Papa Leone XIV. I giovani vi guardano come eroi, siete testimoni di valori. Nerazzurri in campo all'Olimpico contro la Lazio. MotoGP, brutta caduta per Marquez al Gran Premio di Francia, frattura al piede destro, salterà anche la Catalogna. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Una settimana che, meno male che a Dio è andato tutto bene, sì, cioè che, non sì, mi ha, sì. che mi ha guardato anche a me, no? C'era un l'angelo custode, come dice mia madre, no? Quando mi mandava via, meno male che c'è l'angelo custode, no? L'arcangelo Michele, super fedele. Però guardate bene perché abbiamo fatto, per i fedelissimi, buonasera a tutti, ciao fedelissimi, sapete che questa settimana siamo andati in Sardegna a fare backpacking, racconteremo anche questo. Super figo, un giro, io ne ho fatto pochissimo, poi invece i super atleti, non è vero, i grandi, no, quelli che con costanza, no, affronta la fatica col sorriso, sono arrivati a fare 1138 chilometri. Mamma mia, doppio applauso per loro. Attenzione, improvvisamente lo stadio. Allora, questo è 105 Mindset, buonasera a tutti. Abbiamo appena iniziato e ci presentiamo anche a chi non ci dovesse conoscere. Un programma che va in onda il sabato e la domenica. Ogni sabato e la domenica. Poi durante le festività, anche durante la settimana. Siamo tipo quelli in panchina, vengono chiamati quando c'è bisogno. E sempre, segniamo sempre come dei pazzi e affrontiamo per me dei buoni argomenti che sono lo sport, la musica e la natura sotto il cappello del mindset, quindi aggiungiamo sempre, diciamo, tutto quello che c'è di positivo nelle varie tantissime informazioni che abbiamo in giro, cerchiamo di analizzarle, poi chi vuole con curiosità se le va a approfondire. Noi invece siamo qua che bailando fino alle 20 raccontiamo. Per esempio, oggi entriamo nel mondo del bricolage. Applauso al bricolage! Segnato. Che tra l'altro ci ascolta sempre. E, bricolage perché c'è Rulof che viene da noi a trovarci. Lo conosci Rulof?
1: Io lo seguivo dai tempi dei tempi.
0: Da un botto.
1: Comunque, sì.
0: Youtuber dal 2007 mi sembra. Cioè da due anni dopo che c'era YouTube.
1: Sì, io l'ho scoperto un filino più tardi, quei 2009-2010, però sì.
0: Lui è tipo il king, qua dice, beh, giustamente, il maestro del bricolage su YouTube, sicuramente poi anche dal vivo.
1: Lui è un fenomeno su tutto.
0: È un fenomeno.
1: Sì, sì.
0: Praticamente penso che non butti nulla, no? C'è anche questa roba che è molto mindset, no? Il riciclo delle cose, il riuso delle cose. Lui addirittura non crea neanche rifiuti. Sarò curioso veramente di conoscerlo. Ecco, sono curioso anche di sapere un po' che rapporto avete col bricolage. Questa parola francese, no? Che ha un sacco di benefici che poi raccontiamo. Però vi diamo anche il numero anche per raccontarci questo, quello che state facendo in questo weekend. Nel weekend solitamente qualcuno si organizza qualcosa di bello. Che sia riposare sul divano, che sia andare via con la tipa in giro a trekking o qualcos'altro, che sia qualcosa di bello, noi vogliamo saperlo. 342 41 15 105 Maroon 5, che tra poco saranno a Milano agli iDays, ci hanno portato questo pezzo, si chiama Heroin.

0: Allora, questo pezzo qua, Heroin, praticamente parla dell'amore, ok? Dell'amore come dipendenza. Quindi Maroon 5, in questo, con questo ritmo super funky che ci sta dentro in questo viaggio musicale, no? Su Radio 105, ci sottolineano sempre la solita roba, no? Anzi, non è la solita roba. È per me un certo tipo di amore, no? Quando sei lì tutto preso, no? Per quella, mamma mia, che poi non ragioni più, ecco. Forse è troppo estrema questa cosa, eh? Heroin in effetti poi è una droga, le droghe forse non vanno bene. Allora al 342 41 15 105 salutiamo e facciamo gli auguri a Carla, che è qua in Norvegia con noi. Ah, è Marco dalla Norvegia, ha invitato sua madre, che domani tra l'altro è anche la festa della mamma, quindi doppietta anche per domani. Allora applausi, oggi è la giornata di applausi sfoghi, bella, siamo attivi. 75 anni. Si chiama Carla e non c'è una canzone dedicata a Carla. Gianni Togni ha fatto una canzone dedicata a Carla. Sì, l'ho appena cercato. Mi sono fatto la domanda, ma poi l'ho cercato già 2 minuti fa e ho dato la risposta. Però non ho avuto tempo di ascoltarla. Magari poi nella seconda ora andiamo a analizzare le canzoni con i nomi. Bellissima come cosa. Tienila lì come cosa, come idea. Invece vi raccontavo che tra le tante attività che abbiamo fatto. No, scusa, parliamo di bricolage, poi parliamo di Shardana. Anche perché adesso arriva Rulof e quindi voglio capire un attimo. Avete capito chi è Rulof? Chi è questo youtuber che in qualche modo ci fa entrare nel discorso del bricolage? La storia del bricolage. Mamma mia, la sai?
1: No, in realtà no.
0: Allora, ho letto che sono origini medievali, no? Il termine deriva dal francese bricol, che è riferito a catapulte medievali, no? E successivamente a lavori manuali artigianali, ok? Siamo in quella dimensione. La rivoluzione industriale nel XX secolo, ok? Quindi con la produzione di massa, è nata la necessità di utensili portatili. Quindi hanno incominciato a ideare intorno al 1920, intorno a quella data lì, la prima sega circolare portatile, ok? Negli anni 70 in Italia si diffonde invece, c'è il boom, ok? C'è il boom perché si è passati dalla tradizionale ferramenta all'edicola e poi anche ai primi centri specializzati. Quindi la gente ha incominciato, come Rulof, a gasarsi, no? Non so quanti voi all'ascolto vi gasate, non so qua dove comprate il cacciavite, a me mi ha gasato un sacco l'avvitatore elettrico. Quando l'ho preso mi sono sentito un uomo. Ho detto, oh mamma che bello l'avvitatore elettrico. Ok, siamo in questa dimensione. Dopo andiamo anche a sottolineare quelli che sono i benefici del bricolage e ascoltiamo anche i vostri racconti, sicuramente quelli di Rulof tra poco. Nel Mindset, tra una canzone e l'altra, arriva Alex Warren, Fever Dream alle 18.

0: C'è Alex Warren qua su Radio 105 Fever Dream, è la traccia che abbiamo appena suonato. Salutiamo Alex, però salutiamo anche Silvia e Roberto che stanno tornando da una giornata di trekking sul lago di Garda con la loro cagnolona Nala. Quando io... Applauso alla cagnolona! Sole e paesaggi meravigliosi, che bello, tre parole stupende. Sole, paesaggi meravigliosi, ma no, che bella. Scusate, ho la bellezza negli occhi, eh. Sono stato in Sardegna, ho la bellezza negli occhi.
1: Però per me è la seconda ora.
0: La seconda ora
1: con calma, una cosa per volta.
0: Però invece no, cito solo una cosa e poi parliamo di Rulof. Quando sento che un cane si chiama Nala, penso sempre all'amica, una delle migliori amiche di Clara, il mio cane. Basta. E quindi saluto anche tutti i cani che ci sono all'ascolto, perché Nala è una di queste. Allora, parlavamo di bricolage, perché tra poco arriva Rulof, ci ha fatto entrare in questa dimensione, no? Bricolage, quindi riparare le cose, ricostruire, no? Fare o riparare oggetti utilizzando materiali e strumenti disponibili, ok? Che soddisfazione ti dà quando con le tue mani riesci a risolvere un problema, ok? Rulof è un king in questo, è veramente un mago, anche poi nella vita porta queste cose, lo capiremo anche dopo. Però dicevamo, bricolage tipo decorazione, ristrutturazione, costruzione di mobili, taglio del legno, la pittura, l'elettronica, la meccanica, ci sono un sacco di tipi di bricolage, no? La cucitura anche. E tutti questi tipi di attività danno un sacco di benefici, stimolano l'apprendimento continuo. Ogni volta che ti affronti un problema hai voglia di conoscere di più per saperlo gestire, ok? Anche nella vita poi alla fine è così. La risoluzione dei problemi, ok? Ti alimenta il problem solving, quello che, ok, in inglese dico. Favorisce lo sviluppo delle abilità manuali, ok? E quindi comunque usare bene le dita è sempre una cosa utile. E ti dà la possibilità di personalizzare e quindi di esprimere la tua creatività e di presentarti poi alla fine per quello che sei, anche attraverso il materiale che tocchi e fai e crei. Rulof, artigiano appassionato del fai da te, esperto di bricolage, utensili, soluzioni intelligenti per la casa, tra poco arriva qua nel Mindset perché ha scritto il maestro del bricolage. Rove, let's go.

0: Questa stagione è una bella fortuna, se poi c'è anche un barbecue siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni basta una mano di schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe e in odore, a basso impatto ambientale. E se volete potete informarvi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
5: Certo, che domande fai, Ciccio?
4: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
5: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
8: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
9: E di vincere, Antonella!
10: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
10: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
18: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
19: Verti!
18: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
15: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
16: Radio 105, proud to be different.

Si chiama Break My Soul, Beyoncé qua su Radio 105, 18 e 26, sempre in diretta col Mindset, sempre presi dall'idea di chiacchierare con Rulof, che tra poco sarà qua in diretta con noi, che alla fine poi non siamo riusciti ancora a chiamarlo, però tra poco ce l'avremo qua ai nostri microfoni. Rulof, vi dicevo, ha scritto un libro, Il maestro del bricolage, idee e progetti per costruire tutto quello che vuoi con quello che hai, e ha avuto, diciamo, la possibilità anche di raccontarsi, no? Perché alla fine super youtuber presente da YouTube, su YouTube da prima di YouTube, ok? Prima di YouTube è arrivato Rulof. No, a parte gli scherzi, YouTube è nato nel 2005, mi sembra, e nel 2007 è spopolato poi in Italia. No, più che spopolato, è arrivato Rulof ed è stato uno dei primi influencer. E mi diceva Antonio che praticamente l'hai seguito dall'inizio. I suoi video all'inizio erano molto semplici, dove raccontava quello che faceva già da quando era piccolino. È il classico che da piccolino si giocava in quella dimensione dove c'era la possibilità di creare, no? Perché non c'era un tablet, non c'era qualcosa di preimpostato, non c'era quasi un gioco in scatola, ok? L'avete vissuto, no? Anche l'ascolto, dai, sicuramente ci sono dei coetanei che hanno vissuto questo tipo di dimensione. Ecco, Rulof è uno di questi. E si creava di tutto. Mi è piaciuto leggere il libro perché la prima parte si racconta, e vi dicevo, anche se tanto conosciuto poi su YouTube, tantissimo, è più di 1 milione di follower, straseguito. Poi mi immagino su Instagram, non ho spulciato bene, però mi immagino quante tips possa dare, no? Qua dentro il libro ce ne sono alcune, poi se lo seguite sui social, cavoli, non volete più, non vorrei, volete fare un laboratorio in casa, cavoli, vi stimola a fare quella roba lì. Tantissime cose voglio raccontare, ma adesso mi è venuto in mente anche il favoloso mondo di Amélie, quando c'era il padre di Amélie che apriva la cassetta. Cosa piaceva fare al padre di Amélie? Aprire la cassetta di attrezzi, svuotarla, pulirla e rimetterla in ordine. Questa cosa qua mi piace un sacco, sia della cassetta di attrezzi, sia poi alla fine, non so, di tutto, no? C'è tipo la stanza, mamma mia, mettela tutta in ordine. Non so se fate parte della stessa dimensione. Comunque vi dicevo che lui, essendo Rulof, essendo conosciuto su YouTube da tempo, non è poi alla fine conosciuto dai tanti, e quindi abbiamo detto, ma dai, scusate, invitiamolo, perché ha stimolato veramente la creatività e il benessere anche, no? delle persone. Dicevamo prima un po' dei benefici legati all'essere pratici, creativi, no? E in qualche modo di rendere facile anche con le mani tutto quello che è il fai da te, e tra i vari benefici ci sono questi, no? Favorisce lo sviluppo delle abilità manuali, esprime la tua originalità, stimola la mente, e poi relax, cioè quando entrate nel flow. Vi ricordo quando gli esperti ci dicevano, qua ci sono dei lavoretti, tipo anche l'uncinetto, ma anche degli sport tipo il nuoto, ok? Dove riuscite a entrare in quella dimensione di super flow, di hyper focus, ok? La stessa cosa per me è per il fai da te, bricolage. Però adesso passiamo un pezzo, ho chiacchierato abbastanza, intanto proviamo a chiamare Rulof così capiamo se c'è, e parlerà lui al posto nostro. Let's go!

0: Ci sono i Gorillaz qua su Radio 105, Orange County è la traccia. Saluto al 342 41 15 105, che è il nostro numero. Ci state mandando un po' di messaggi legati al bricolage, però a un certo punto tra i vari messaggi viene fuori un pelatone. Sarò io, in effetti. In effetti oggi non ho messo nulla sulla testa, però volevo farvi vedere appunto un po' di luce in più. Dopo andiamo a leggerli, però volevo salutare anche chi sostiene che ci sono dei trapani da bricolage che sono molto meglio poi degli avvitatori elettrici. Chiederemo a Rulof questa cosa. Pronto, Rulof? Allo? Allora, Rulof, maestro fai da te del bricolage, non riusciamo a sentirlo, però appunto a questo punto colgo l'occasione per salutare un po' di amici che ci stanno scrivendo anche poi al di là del bricolage, perché ne avevo persi alcuni. Ci sono alcuni che sono tornati da un giro grave, ma anche questo nella seconda ora, parleremo anche di grave nella seconda ora. Di Sardegna, in qualche modo, Anto, mi devi permettere di parlare in questa prima ora, perché...
1: No.
0: Perché Rulof ha origini metà olandesi e metà italiane, però quelle italiane sono Alghero, Sardegna, ok? E lui all'interno del libro cita: per me la Sardegna racchiude tutto ciò che è sinonimo di libertà, il valore più importante nella vita di un essere umano, la natura selvaggia, gli enormi spazi incontaminati e inesplorati, la sensazione di essere il primo essere umano che da molto tempo cammina in quel bosco o in quel sentiero. Ecco, queste sono esperienze ineguagliabili. Quindi ci ha permesso di parlare della Sardegna, perché lui è sardo, mezzo olandese. Rulof, pronto?
2: Eccomi, direi che ho fatto... Ciao a tutti. Direi che è un bel mix il mio, sono tutte persone molto creative, sia i sardi che gli olandesi, e quindi la creatività fa parte del DNA mio, diciamo.
0: Ma sì, infatti lo stavo leggendo, sei tutto gasato di queste origini, eh? Diciamo che è andato tutto bene, no? Sei contento? C'è scritto nel libro che ti ritieni molto fortunato.
2: Ma guarda, è incredibile come effettivamente il DNA poi porta quelle che sono delle propensioni. Come ben saprai, gli olandesi amano il vento e sono campioni mondiali di windsurf e kitesurf, e molti dei miei progetti sono legati al vento, una cosa che proprio fa parte del mio cuore.
0: Ma sì, vento, Rulof, poi io, scusa, a volte ti interrompo perché ho un sacco di curiosità. Vento, dicevi anche dei mulini a vento, sono famosissimi, qua leggevo nel libro, ma nel libro dicevi anche che gli olandesi sono famosi perché riescono a domare l'acqua, che penso che sia uno dei tuoi obiettivi futuri, quello di domare l'acqua.
2: Beh, diciamo che come tutti i bambini, già da piccolo mi piaceva costruire le dighe. Penso che tutti noi uomini abbiamo questa propensione,
0: certo,
2: di deviare corsi d'acqua.
0: Certo, bellissimo.
2: E quindi sì, io ho la fortuna di avere una casa vicino a un piccolo canale. Volevo costruire un mulino per generare elettricità rinnovabile, così spenderà anche meno in bolletta.
0: Ah, ma giusto. Ma in effetti è vero, con le tue invenzioni o comunque col tuo bricolage, no? Quanto potresti aver risparmiato? Hai mai fatto un conto? Hai un'idea?
2: Ma guarda, io non mi ritengo tirchio, però effettivamente direi che nella mia vita, con il fatto che prima di comprare una cosa provo sempre a costruirmela, praticamente se mi guardo attorno a tutto quello che ho a casa mia, ho in laboratorio, il 95% delle cose sono autocostruite.
0: Infatti, anche perché sempre prendo dalle citazioni del libro, tu riesci a vedere, hai un talento, riesci a vedere in un oggetto un altro utilizzo. Quindi tipo vedi dei San Pietrini che diventano a casa una piramide. E quindi pensi che lo stai sviluppando. È vero, no? Quando giri mi immagino che la tua testa viaggi a 300% rispetto ad altre persone, perché vedi il doppio delle cose.
2: Ma a parte con la fortuna di vivere a Torino, dove purtroppo comunque si trovano tanti rifiuti in giro per la strada, e che però per me sono un piccolo tesoro.
0: Ah, è vero,
2: e poi
0: giusto.
2: Da quando sono... perché qua bisogna riciclare, quindi quello che è immondizia per qualcuno è tesoro per qualcun altro.
0: Quindi ti immagino che vai in giro a che figata questa roba, la vorrei fare anch'io. Cavolo, vorrei diventare tuo amico, che figata. Senti, ultima domanda. Abbiamo ancora una domanda? Andiamo dopo? Dai, ultima domanda. Ero curioso di sapere se avessi inventato qualcosa e poi brevettato.
2: Allora, di brevetti ne ho qualcuno in testa. Uno ha a che fare con un mouse per il computer, con una tecnologia davvero particolare che fluttua, che vola, così zero attrito praticamente, ma non ti posso spoilerare nulla, altrimenti qualcuno potrebbe rubarmi l'idea.
0: Certo. Però hai in progetto appunto di brevettare qualcosa, perché immagino che uno comunque con la tua esperienza dopo un po' riesca veramente a avere le intuizioni per qualche nuova invenzione.
2: Sì, ci vuole anche coraggio, ci vuole un investimento. Per fortuna ora su internet è facile, perché possono chiedere delle raccolte fondi, però sì, le idee ci sono.
0: Dai,
2: a puntare però sempre sul proprio settore, dai.
0: Ah, ok, va bene, sono curioso. Dai, sono ancora curioso di sentire Rulof. Adesso l'abbiamo giusto intercettato, ma prendiamoci una piccola pausa con Somber, falla pure partire che abbiamo un sacco. E poi entriamo dentro quello che è il libro Il Maestro del Bricolage, anche perché vi dicevo c'è un po' di vita che abbiamo già raccontato di Rulof, ma ci sono anche alti e bassi da affrontare totalmente dentro il nostro programma 105 Mindset. Rulof tra pochissimo, ma adesso arriva Somber con Potential. Let's go.

0: C'è Somber con Potential, però ci siamo anche noi del Mindset che vogliamo chiacchierare con Rulof perché abbiamo pochissimo tempo. Quindi Rulof, sei ancora presente?
1: Sono qua, eccomi.
0: Allora, senti, leggevo nel tuo libro due cose interessantissime. La prima, siamo molto simili per me, è che hai riscontrato l'ADHD quando eri bambino. Di essere ADHD, questa cosa però ho percepito bene che l'hai sfruttata al meglio, hai capito come gestirla?
1: Beh, in realtà io penso che essere persona ADHD dia una marcia in più.
0: Bravo.
1: Io ho una cosa, come probabilmente saprai anche tu, le persone ADHD entrano in una fase di, si chiama iperfocus.
0: Bravo.
1: Vuol dire che tu ti super concentri su un problema, su una cosa, e trovi, e sei proprio una marcia avanti rispetto a tante altre persone. E ti dico che questa cosa è talmente forte in me che anche quando vado a dormire la sera,
0: sì,
1: sogno i progetti, sogno i problemi che ho e mi sveglio la mattina con le soluzioni. Quindi l'iperfocus è anche positivo. Meno positivo per le delusioni d'amore, però il resto sì.
0: In questo caso, scusa, ma la delusione d'amore ha contribuito a, diciamo, nei tuoi alti e bassi da gestire durante questo percorso?
1: No, diciamo, okay, che le delusioni d'amore le combatto nel mio laboratorio, distraendomi. Per me può costruire, assemblare cose, è proprio meditazione pura.
0: Lo dicevamo, è vero, lo dicevamo. Lo dicevamo ed è molto, molto bello anche questo come beneficio, no? Poi diciamo il problem solving, dicevamo che la gestualità, l'abilità di usare le mani, poi anche in altre... ecco, ti accorgi che il bricolage in qualche modo ti dia dei benefici portati poi nella vita quotidiana in altre situazioni?
1: Ma guarda, io sui miei social mi chiamo Rulof Fai da Te, proprio perché il fai da te fa parte al 100% della mia vita. Uso il fai da te per conquistare le ragazze che trovo in giro, costruendo cose fatte a mano.
0: Giusto,
1: e
0: giusto.
1: Appunto, costruisco cose quando bisogna di comprare una cosa, a me la faccio da
0: è
1: solo.
0: Vero. È anche lì che risparmi.
1: Risparmi e poi soprattutto riesco a costruire delle cose che magari sul mercato non ci sono.
0: Bravo.
1: Ho bisogno di un rimorchio per monopattino,
0: ma
1: non mai visto in negozio.
0: Infatti, ma poi Rulof, fa anche il tempo che dedichi per costruire qualcosa per un'altra persona, è fantastico. Senti, ultima cosa, sei stato in TV, ok? Hai partecipato in TV, è andato benissimo. Hai in progetto di tornare in TV anche a farti vedere con la tua faccia?
1: Io amo stare in TV perché rispetto a farlo youtuber è molto più facile, devo solo stare davanti alla telecamera, non devo montare io i video, non devo curare l'audio e tutto, quindi è una cosa che io amo, sì, è il mio mondo.
0: Ah, ok, quindi ti rivedremo lì. Senti Rulof, grazie mille che sei stato qua con noi ti seguiamo da tempo, siamo contenti, sono contento che ti ho conosciuto, quindi bocca al lupo per tutto, anche per le tue situazioni sentimentali, va bene?
1: Grazie,
0: dai,
1: grazie, ciao,
0: let's
1: buona
0: go,
1: giornata, buona
0: ciao Rulof, grazie,
1: ciao.
0: Andiamo, dai!
2: Mindset. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: siamo in quella situazione lì. Io almeno per questa settimana devo raccontare questa canzone, perché è una situazione che accomuna tantissime persone, no? Al di là del club, ok? Però è quel momento in cui il DJ mette l'ultima canzone e tu ne vuoi una ancora. E vai, in quel momento ne vuoi una ancora e incomincia a dire l'ultima, no, non c'è. Ok, siamo in quella dimensione. L'avete vissuta o no? Sicuramente in Medusa, sì, ma anch'io in Sardegna, eh? Ma la Sardegna nella seconda ora, dai. Aia! Però la Sardegna è una cosa, te la posso dire. Una già l'ho detta con Rulof, che ringraziamo. Te la posso dire, la Sardegna è una roba.
1: Dillo dopo, dillo dopo.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Padova-Venezia si è verificato un incidente tra Meolo-Roncade e il bivio per la tangenziale di Mestre procedendo in direzione Padova. Materiali dispersi in carreggiata sulla A21 Torino-Brescia allo svincolo di Cremona in direzione Torino. Sulla 8 Milano-Varese un incidente a causare code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Code per un chilometro sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso. Tra il bivio per la A4 e la barriera di Agrate Brianza in direzione Autosole. Code anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. 5 km di coda per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. Rallentamenti per lavori sulla statale 1 via Aurelia tra Venturina e Follonica Est in direzione della capitale. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto! 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.
13: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
14: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
13: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
19: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: 105.
15: 105.
20: 105. Che storia.
21: Radio 105 compie 50 anni.
22: Che storia.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. È in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l'attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi. Lo comunica in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La CGIA di Mestre calcola rincari di luce, gas e carburanti costeranno quest'anno 29 miliardi di euro a famiglie e imprese italiane. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente americano al Corriere della Sera dice: «Penso ancora al ritiro delle truppe dal vostro paese». Antivirus, avviata la sorveglianza sanitaria su 4 residenti in Italia. Erano sul volo della KLM con una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il Ministero della Salute italiano precisa che in Europa il rischio di contagio rimane molto basso. Una corona d'alloro in via Caetani a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria, dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. 3 braccianti morti all'alba in provincia di Venezia. I lavoratori di origine nordafricana viaggiavano su un furgoncino con altre 6 persone a bordo che si è ribaltato ed è finito in un canale in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Tennis al Foro Italico, Paolini capo con Mertens, Sabalenka shock fuori. Impresa Bellucci contro Echeverri. Cobolli inizia al meglio battendo in 2 set il francese Atmané. Calcio, l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. L'Inter, campione d'Italia, in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo all'Olimpico contro la Lazio. Ciclismo, al Giro d'Italia festeggia l'Uruguay a Silva, tappa la seconda in Bulgaria e maglia rosa. Queste le break news di TGCOM 24.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: giri. Il pezzo, se vi è piaciuto, e penso che vi sia piaciuto, si chiama Magnetic. Loro sono i Bausa, The Bausa, questo gruppo scandinavo, ok, che porta fuori quella Scandi House che abbiamo chiacchierato, ma che alla fine stiamo ballando da qualche settimana qua su Radio 105. Siamo quelli del Mindset. 19.05, abbiamo fatto il giro di boss, siamo nella seconda ora. Nella prima, se vi siete appena connesse, è interessante, beh, c'è la replica su 105.net, ma comunque le informazioni vi bastano, quelle che vi do adesso, per approfondire con la vostra curiosità. Lui è Rulof, fai da te, lo trovate, lo conoscete magari sui social e soprattutto su YouTube, ha scritto un libro, Il maestro del bricolage. Abbiamo chiacchierato con lui un po' di diverse cose, è stato interessante sapere, leggendo nel libro e poi confermato anche da Rulof, che è ADHD lui. Ok? Certo, una delle tante cose dell'ADHD, quello che hai da quando sei bambino, ok, che è stato confermato, è quello di andare in iperfocus, cioè andare veramente a pensare giorno e notte a una cosa che vuoi portare a termine. E questa qua è veramente un valore aggiunto, no? Lo dico anche perché di ADHD abbiamo parlato diverse volte durante il Mindset, e ci sono delle persone anche all'ascolto che magari si pigliano male quando si accorgono di essere, pensano di essere ADHD. Oh mamma mia, cos'è? È una malattia, un disturbo? No, è semplicemente un modo di essere e di rapportarsi alla vita, alle cose, alle relazioni, alle emozioni, diverso. E una volta che hai la consapevolezza e la conoscenza, puoi gestire sicuramente anche quel tipo di situazione, anzi, tranne beneficio, come dal bricolage. L'abbiamo detto già i benefici del bricolage. L'abbiamo detto. Stai bene, Anto?
1: Sì.
0: Anche se mi hai detto che non ti alleni, eh? Non ti stai allenando?
1: No.
0: Adesso non voglio pressare, perché non
1: so
0: proprio. Però, cioè, però, l'avevi detto tu, eh?
1: Ho eliminato alcol.
0: Tutto?
1: Tutto. Ho eliminato le bevande gassate. Tutte.
0: Bene. Lo zucchero?
1: Pure.
0: Quello bianco?
1: Tutto.
0: Esiste ancora?
1: Esiste
0: ancora.
1: Tutto.
0: Scusa, perché non ti alleni? Ma neanche un po' di stretching, eccetera. Cioè, quando qualcuno mi scrive anche su Instagram, io non ce la faccio mai con la costanza, eccetera. Cavoli, con le pinze le cose, piano piano.
1: Adesso con calma,
0: cioè,
1: ci arrivo.
0: Ma la prima cosa che puoi fare è semplicemente fare un minuto di stretching la mattina. No, un minuto è pochissimo, però
1: no.
0: Fai un minuto di plank. Cioè, se non riesci a fare nulla, fai un minuto, fai 30 secondi. Veramente,
1: non
0: ti serve a niente, ma ti serve per imparare la costanza, la determinazione nel fare una cosa. Dici, la voglio fare, 30 secondi, ma li faccio benissimo. 30 secondi ce la fai. Due squat e via. Poi cominci a farne 3, 4, ti gasi, entri in quella roba lì, anche un po' di droga, no? Stimoli endorfina, dopamina. Poi entri in un flow pazzesco. Ieri ero in Sardegna, adesso si può parlare di Sardegna, no?
1: Dai, poi è seconda ora.
0: Si può parlare,
1: vai,
0: amici
1: vai.
0: Sardi.
1: Vai.
0: Amici che amano la Sardegna, perché nella settimana siamo stati a fare bikepacking col Mindset

0: proprio come dico col mindset, nel senso sono andato solo io, però è l'idea proprio del programma, dire una cosa, conoscere magari qualcuno che fa delle attività. E in effetti Massimo e Cristina, organizzatore di Sciardana, che è questo giro bikepacking in gravel per la Sardegna, no? 1138 chilometri da Olbia a Olbia, questo è l'itinerario, il tracciato più lungo, poi ce ne sono diversi, ma come ho fatto io lo possono fare molti, cioè prendersi anche due o tre giorni. Vi dicevo, due o tre giorni ti giri un po' e via. Io ho visto Villa Cidro, ho visto Masainas, Sant'Antioco, bellissima, sono passato per l'Istmo, ho visto i fenicotteri, fantastica come roba. Bello, all'inizio, all'entrata di Sant'Antioco c'è una bella torre, non so, ex torre dell'acqua, adesso non so cos'è, che è stata tutta dipinta con fenicotteri, con animali, fatta benissimo, Tools Design mi sa che l'ha fatta. E vi dicevo, Massimo e Cristina, che sono gli organizzatori di questa Sciardana, sono ascoltatori di 105 e nel primo Mindset tre stagioni fa hanno sentito che parlavano di gravel e poi da lì è nata un'amicizia, quindi siamo andati a gustarci questa cosa e a fare anche il DJ set.
1: Vuoi anche un applauso sul DJ set?
0: Ma sì, dai, ha fatto DJ set. Dopo ti racconto anche il DJ set, però se avete aneddoti così, gravel, qualsiasi cosa, ragazzi, siamo qua presenti. 1909 342 4115 105 con la nuova di Siena Spyro.

0: via Sienna Spyro, cosa abbiamo tirato fuori dal cilindro del Team Music di 105, Material Lover. Un applauso potremmo fare anche al Team Music che ha tirato fuori un altro bel pezzo. Poi, se non avete shazamato, ve lo ripeto: Sienna Spyro, scritta Spiro, e la traccia è Material Lover, super morbida, quale 19:13 su Radio 105 nel Mindset. Stiamo leggendo un po' di vostri messaggi. È arrivato anche un audio. Anto, vai tu a vedere un attimo, a sentire che audio è. Però qua è, io parlavamo di ADHD, no? Perché l'ospite della prima ora, l'esperto della prima ora, esperto di bricolage, Rulof, ha capito da piccolo che aveva l'ADHD, cioè questa, come si dice, disattenzione, non mi ricordo più, deficit di attenzione e iperattività, mi sembra una cosa del genere, e ne ha tratto beneficio. Ok, quindi salutiamo le persone che in qualche modo hanno riscontrato questo tipo di neurodivergenza, si chiama. Io ho la ADHD e sono un DJ professionista per lavoro e sto andando a fare adesso un 18° a Bologna e ho 44 anni. Bellissimo, faccio io l'applauso. Brava! Stai ascoltando l'audio, ci scommetto. Buon pomeriggio, io vi ascolto in macchina a tutto volume. Domani è la festa della mamma, Francesca Galatina, certo! Sarà mamma lei! Che belle le mamme! Poi parliamo anche di mamme, domani tantissimo, però dopo ti faccio un accenno. Sentiamo.
1: Ciao Moco, buonasera.
0: Ciao.
1: Allora, ti scrissi qualche mese fa,
0: sì,
1: non so se ti ricordi, Raffaele da Modena,
0: ciao,
1: trapiantato
0: Raffaele
1: di rene, che avevo,
0: sì,
1: cominciato, diciamo, una nuova vita, palestra, dieta,
0: sì,
1: e volevo farti sapere,
0: sì,
1: che sono a meno 7-8 kg,
0: sì,
1: sto continuando,
0: sì,
1: e mi sento proprio molto meglio adesso. Un saluto a tutti ragazzi.
0: Cazzo! Come sono contento! Raffaele, sei forse il primo... No, c'è Marco della Norvegia, cavoli, che è stato il primo, è vero. Sei il secondo, penso. In 3 stagioni? È così? Il secondo che ci dice, che ci aggiorna, che ci fa sapere come... Sono molto contento. È veramente, sono contento per te, è bellissima cosa, ma veramente è una droga che fa bene, ok? L'attività, in qualche modo il curarsi, in qualche modo anche nutrirsi bene, no? Tant'è, tu cosa stai mangiando in questo periodo? Mica stai, hai tolto l'alcol, Anto?
2: Ho tolto l'alcol.
0: Starai gestendo anche bene il cibo?
2: Assolutamente sì.
0: Senza stress però, eh?
2: No.
0: È
2: no,
0: possibile farlo senza stress?
2: Allora, ti posso dire, ho iniziato a inizio settimana... Mi sta già piacendo la situazione.
0: Come ti stai approcciando?
2: Beh,
0: cioè,
2: innanzitutto
0: cosa mangi?
2: Sto togliendo tutte le schifezze che mangiavo prima.
0: Bravo.
2: Già quello è il 50% del lavoro. Poi
0: ti dico una figata.
2: Vai.
0: Sai che quando togli quelle schifezze, logicamente non siamo noi, siamo mood benessere, ok? Quindi non è che dobbiamo vivere come schiavi. Ah, no, assolutamente il Kinder Bueno non lo posso mangiare. Però a un certo punto diventi così integro che dici, adesso me lo voglio fare, quella roba lì. Però sai che te la gusti poche volte e quindi te la stragusti, ti piace un sacco.
2: Sì, tra l'altro Sara ci scrive, voglio vedere lunedì se non mangi schifezze, vedrai.
0: Lunedì vengo qua a mangiare a pranzo e poi parlo con Zanotti.
2: Perché,
0: parlo con Zanotti del Team Music? Così capite anche un po' Le dinamiche del mindset. Perché abbiamo fatto questo DJ set in Sardegna, che è andato bene, no? C'era pochissima gente, eravamo in un parco, però alla fine poi le persone che c'erano, era molto underground, no? Mi piacciono quelle situazioni lì, perché poi parli direttamente col pubblico, no? E questa relazione, poi i sardi sono fantastici, no? Ti offro tutto, vieni, così pagano, fantastici. E vado da Zanotti perché uno speaker non è un DJ, ok? Io sono speaker e voglio diventare un DJ. Voglio mettere la musica bene, perché mettere la musica è bellissimo, tipo così, night, vai, e introdurvi in un nuovo mondo, in questo caso più calmo, anche se la canzone si chiama Forte.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: 105 Mindset.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
6: Eurospin, la spesa intelligente!
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
12: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
11: L'ha applicato da sola?
12: Ma certo, pennello, polso e voilà!
11: L'allievo che supera il maestro!
13: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
17: Certo, che domande fai, Ciccio?
16: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
17: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Un altro bel pezzo qua sullo 105 che viene troncato così come dei pazzi, però d'altronde 19:27 non possiamo far altro. Loro sono gli Anadar, segnatevi, Anotr si scrive. Talk to You è la traccia, altro bel pezzo. Questo quello di De Bausa, Magnetic, lo stiamo dicendo anche con Mattia, sono i due che il Team Music ci ha regalato proprio per farci venire fuori l'endorfina, no? Come l'allenamento che non fa, o l'attività che non fa. Attenzione, non allenamento,
1: Ci arriveremo, t'ho detto.
0: Attenzione però, non allenamento. Adesso non so, gli esperti magari mi correggono. Non allenamento, attività.
1: Ci arriveremo.
0: Non sport, attività. Vuol dire anche camminare al parco. Davidino cammina al parco, non sembra, ma cammina al parco. Domani è la festa della mamma. E la festeggeremo domani, ma come tutti i giorni, d'altronde ogni volta che pensi alla mamma alla fine ti sorride il cuore. E questo perché lo dico? Perché la canzone di Jovanotti, Ciao mamma, è iconica, no? È talmente... Tra l'altro, scusa, cos'è che hai detto?
1: Ha detto certo.
0: Certo, no? Hai confermato quello che stavo dicendo. Cioè che è iconica quella... Certo, sì, la parola certo conferma.
1: È anche bennato comunque, viva la mamma.
0: Appezzonata quella gonna lunga.
1: C'è anche quella che così
0: elegantemente anni 50.
1: Tra l'altro, no, ci abbiamo fatto una puntata venerdì con gli Squizzati 105.
0: Ma che bello.
1: Per quello sono fresco di
0: sulla mamma?
1: Sì.
0: Con tutte le canzoni della mamma?
1: Sì.
0: Dai, bellissimo.
1: Per quello sono fresco di...
0: Da far cantare. Dobbiamo fare un programma così a caso, che quando ci viene in mente possiamo fare così, un'ora di canzoni sulla mamma. Comunque non è in questo il momento, perché Ciao mamma di Jovanotti, che sappiamo, ciao mamma, guarda come mi diverto col canta tu, oh oh, no, quella è la pubblicità, andrà, diventerà un francobollo, ok? Le Poste Italiane hanno comunicato che è stato emesso dal Ministero delle Imprese del Made in Italy questo francobollo appartenente alla serie tematica Le Eccellenze del Patrimonio Culturale Italiano. E hanno scelto per quest'anno, il 2026, dedicato alla passione degli italiani, cioè la musica, questo francobollo ispirato al brano Ciao mamma di Lorenzo, che è riuscito, qua dicono nel testo, è stato capace di intercettare linguaggi e sensibilità del pubblico nel corso degli anni. Ok, vuoi non vuoi, se ti sta antipatico o simpatico, vuoi non vuoi, comunque questa è una affermazione, veramente nel corso degli anni è riuscito a smuovere un sacco di cuori, di sangue nelle vene e quant'altro. Adesso col tour e tutti gasati con la bici, però non è stato l'unico, ci sono diverse situazioni di francobolli. Sicuramente poi ci sono anche all'ascolto i collezionisti di francobolli, che tra l'altro dicono essere la collezione più richiesta sui marketplace dell'usato. La richiesta maggiore è quella dei francobolli, pazzesco, oltre che poi delle monete, ma vengono in secondo piano. Giusto per citare altri tre grandi della musica italiana contemporanea che hanno ricevuto questo tributo dentellato, nel 2019 hanno omaggiato Lucio Dalla, Pino Daniele e Giorgio Gaber. Però ancora nel 73 Enrico Caruso, nel 2007 Maria Callas, nel 96 addirittura un omaggio al Festival Bar. Non mi ricordavo ci fosse un francobollo. Ci sta però al Festival Bar fare. Quante cose ci ha regalato il Festival Bar? C'è ancora qualcuno vivo dell'organizzazione del Festival Bar che possiamo sentire? Sarebbe bello anche chiacchierare e ricordare quei momenti. Nel 2006 è stato invece pubblicato un francobollo dedicato alla nazionale italiana cantanti, addirittura, non so adesso l'immagine, però andando a ruota c'è Pavarotti, Nino Rota, Mino Reitano, ci sono addirittura omaggi come Ciao mamma di Jovanotti a Tintarella di Luna, Nel blu dipinto di blu, e ce ne sono veramente tante. Ecco, un'ultima cosa, in America hanno fatto questa cosa qua, il primo francobollo che hanno fatto, però hanno deciso di farlo di Elvis Presley, per far scegliere, hanno fatto scegliere al pubblico, agli americani, quale delle due immagini, una era Elvis giovane e l'altra era Elvis invece tutto glitterato. Alla fine il pubblico ha scelto l'Elvis giovane e hanno venduto più di 1 milione di francobolli. Quindi i collezionisti hanno detto, vabbè, non varranno nulla, infatti ancora adesso li puoi comprare a poco più di un dollaro. D'altra parte invece grande per le Poste Americane, hanno fatto un sacco di successo. Non so se siete collezionisti di francobolli o quant'altro, noi siamo sempre pronti anche a ascoltare le vostre passioni al 342 41 15 105.

è Marco, mi va ci piano qua su Radio 105 nel Mindset. Salutiamo un po' tutti quelli che sono all'ascolto, soprattutto gli amici sardi, no? Che ci dicono: dai, ti prego, almeno una volta su Radio 105 dilla questa parola che poi ci fai sorridere. Cavallo.

0: Closet.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
8: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
7: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: The Colors qua su Radio 105, questo Levare che ci ha ricordato un po' il brano del cinquantesimo dell'ora scorsa qua nel Mindset, che c'era mica Bob Marley con qualcosa, Satisfy My Soul, era qualcosa.
1: Jammin,
0: mamma mia. Cito e saluto Maria Luisa D'Alghero, che ogni volta che passiamo un pezzo, appunto per omaggiare i 50 anni, quindi un pezzo che va a scavare nel passato, è entusiasta, dice mamma quanta bella musica che c'è in giro. In effetti è vero, continua, tutti gli speaker qua di 105 continuano a dirlo: Timba Music, mantenete ancora questo cinquantesimo anche al 51esimo. Ti volevo dire, accennare una cosa velocissima. Sai che prima parlavamo con Rulof, che è olandese, metà italiano. In Olanda, ad Amsterdam, hanno vietato la pubblicità pubblica di carne e combustibili fossili. No? C'è una coerenza pazzesca interna, no? Che volevo far notare, cioè che la città punta a meno 60% di emissioni entro il 2030 e a zero emissioni nette entro il 2050 e fa: scusa, non posso mettere i cartelloni pubblicitari che vanno contro quello che io sto cercando di andare a fare. E quindi non favoriscono i cartelloni pubblicitari che sono dedicati alla carne e neanche quelli dei combustibili, quindi niente SUV. Niente patatine, no? No, niente crociere, niente promozione di voli, ok? Una nuova dimensione ad Amsterdam questo però.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova per lavori ci sono 4 km di coda tra Desenzano e Brescia Est in direzione Brescia. Code sul tratto urbano della A24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale Est, incolonnamenti anche sulla A1 diramazione Roma Sud, da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla A8 Milano-Varese, incolonnamenti tra Gallarate e Legnano in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica, code per incidente fra Trani e Molfetta in direzione Bari. Un incidente si è verificato sempre sulla A14 tra Loreto, Porto Recanati e Macerata in direzione Pescara. Un incidente anche allo svincolo di Termoli in direzione Pescara. Rallentamenti per incidente sulla statale 16 Adriatica tra la statale 524 Lanciano-Fossa Cesia allo svincolo di Fossa Cesia in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Allo, socio!
4: Socio, è tardi, dove sei?
3: Sto testando la vacanza zero sbatti di Eden Viaggi, che regaleremo ai nostri ascoltatori, ma anche solo tu!
4: Eh sì, la prossima settimana torna il gioco che ti manda in vacanza.
3: Ascolta la carovana di 105, potresti vincere un viaggio incredibile, ma Eden!
4: Scopri gli indizi, indovina la meta e fai la valigia.
3: A tutto il resto, pensa a Eden Viaggi!
5: Concorso dal 15 febbraio al 15 maggio 2026. Montepremi 8.000 euro. Regolamento su 105.net/Eden.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Age Spray in pacco doppio 600 ml è a 2,99 euro. Pulisce a fondo le tue superfici combattendo tutti i tipi di sporco. Lo spray bagno con anticalcare lascia le tue superfici più brillanti. Scegli la tua variante preferita. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
3: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: 105
11: Che storia!
12: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia!

0: Tu vuoi iniziare qua? Oh, questa canzone qua, Anto, è per te. Se tu vuoi iniziare qualcosa, devi iniziare qualcosa.
1: Bella questa, grazie.
0: È così, ma è Michael Jackson, mica io, no? Che salutiamo, tra l'altro, ci ascolta sempre. Ragazzi, questo è il Mindset, 19.59, giusto il tempo per abbracciarvi, augurarvi buona serata, veramente fate il vostro meglio con i vostri amici, le persone che volete bene. Domani ci risentiamo, se avete piacere, alle 18, puntuali, va bene? C'è il Mindset, parliamo di respiro con Mike Maric. Ciao Anto, grazie mille. Ciao a tutti. E alla Sara soprattutto. Domani festa la mamma, Sara, la Valentina mia, la mia mamma, le vostre mamme. Dai che è un giorno di festa. Un saluto anche a chi fa la comunione. Tutte le ragazze e ragazzi che fanno la comunione. Amen.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Sita Radio Show qui su Radio 105 fino alle 21. Avete appena ascoltato Con Calma di Daddy Yankee e Snow e il Baifo di Quevedo, Tentiendo nella sua versione remix di Maisac con Feid, Bastardo di Pablo Chill e con Nengo Flo e Here Klein, e in apertura Ryan Castro con la sua Mujeriego. Qui a Radio 105 c'è il Mamacita Radio Show. I love your pom pom girl.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: Renault.
16: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: arrivato un altro poker qui al Mamacita Radio Show. Avete appena ascoltato Sex Mula di Lucky Conigliacci, Still Going di T. Grizzly, House Money di Baby Kim, Griddle di Heat con Don Toliver e Tran Tran, un vecchio classico di Sfera Ebbasta. Il Mamacita è nei migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: In the meantime, if Omar coming for any of us, he coming for me.
2: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos. Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: puntata del Mamacita Radio Show e la sua I Che Fue. Prima Rawayana, inglese Miami, Mamacita e Tonino Carotone, la canzone del Mamacita, che poi è una versione remix di Me Cago Nell'Amor di Tonino Carotone, la versione è una merengue remix. 4K, il grande pezzo di El Alfa con Darrell e l'ennesima grande hit di J Balvin, Ginza. Il Mamacita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Da Carrefour 96 ore scontate.
8: Fino al 10 maggio un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro al letto. Pasta Rummo 1 kg a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
13: Certo, che domande fai, Ciccio?
12: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
13: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: E ora la sfida finale! Cocktail!
23: Spritz al tramonto.
22: Colazione!
23: Cappuccino vista mare.
22: Estate!
23: Crociera all'inclusive con Costa!
22: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
24: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! 1, 2, 3, let's go!
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ciao Babalu, che ore sono?
2: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: arrivati noi direttamente da Miami. Welcome, yeah. People!
1: Saturday, ladies! We're gonna make this ladies' night tonight. Come
0: ladies
1: on, ladies.
0: Night, sabato è ladies' night. Wow!
1: Ladies' night. We're gonna dedicate this to all the beautiful, wonderful Italian ladies that are all over the peninsula.
0: Oh, wow, wow,
1: Sicilia,
0: wow.
1: Sardinia.
0: Wow, wow, wow, wow.
1: Even a little bit of southern Switzerland. We're going to include you too.
0: Okay. Sud della Svizzera vi includiamo anche dentro. Voi belle ragazze, perché Baba Lu ha deciso di dedicare questa puntata
1: yes.
0: di sabato a tutte le belle ragazze italiane.
1: It's going to be a sexy two-hour show.
0: Oh,
1: get ready.
0: That's hot, hot, hot.
1: Yes.
0: That's nice.
1: Yes.
0: Eccoci qua. Vicky.
1: Baba Lu.
0: Di Jurassic in the Mix, Thomas in the Family, e la famiglia è al completo.
1: Yes.
0: Quindi abbiamo due ore da martellarvi nelle orecchie, ragazzi.
1: E
0: siamo ovviamente pronti.
1: We're gonna be talking about some really cool stuff.
0: Esattamente, le cool stuff le abbiamo, non ve le facciamo mancare. Quindi, tra i vari argomenti, parleremo della Gen Z, che qui negli USA viene soprannominata la generazione Cristoforo Colombo. Poi vi spiegheremo perché.
1: Plus. Children, are they obligated to share?
0: Eccolo là.
1: Share their toys.
0: Toccheremo anche questo argomento. I figli sono obbligati a condividere i propri giochi? Sì o no?
1: That's a good one. I have a good opinion on that.
0: E Babalu c'ha una buona opinione
1: and
0: in questo.
1: J-Lo.
0: E parleremo anche della nostra bella J-Lo, la nostra bella culona.
1: Mm-hmm.
0: Che adesso ha messo il suo nuovo film Office Romance su LinkedIn. C'è un motivo per ve la raccontiamo.
1: And her culona.
0: E il suo culone anche su LinkedIn, certo, quello non manca.
1: Plus we got some great music courtesy Thomas, give us a sample.

0: Rock the rhythm.
1: Questo devo dire che forse è uno dei brani più DJ friendly di Odd Mob nel 2026, produzione con il vocal classico EDM di Luciana.
0: So let's talk about Gen Z.
1: E allora, esattamente, di generazione Z parliamo, perché la Gen Z qua negli USA viene soprannominata la generazione Cristoforo Colombo.
0: And why?
1: E perché? Perché continua a scoprire cose che però in realtà esistono già da tempo.
0: Now, what is a Gen Z?
1: La Gen Z è praticamente sono quelli nati tra il 1997 e il 2012.
0: Okay, so quella that's la... Gen Z, in case you don't know, that's who we're talking about.
1: Esatto, nel caso non sappiate bene quando sono nati quelli della Gen Z. E praticamente gli esempi più citati sono il quiet quitting, che in pratica significa semplicemente fare il minimo indispensabile al lavoro, e il silent walking, che non è altro che camminare senza il cellulare.
0: Oh wow, discovering.
1: Però è l'ultimo trend è proprio sul silent walking, mentre il quiet quitting, a minimo indispensabile, è già un pochino più diffuso, ma in realtà entrambi esistono da anni. E questo, detto questo, ogni generazione tende a riproporre, cioè, idee che in qualche modo già esistevano. So the majority of the cases we try to use what other generation already used.
0: Correct.
1: So that's the reality.
0: Yeah, and I agree. I agree to some extent, not all, but to some, yes.
1: Sì, insomma, vabbè, non tutto riportiamo del passato al presente.
0: Corretto.
1: Però diciamo che c'è un ritornare di queste tendenze. Però a quanto pare sembra che la differenza oggi maggiormente sono le piattaforme, sono platform. Diciamo, la differenza arriva da là.
0: But we'll talk about that coming up.
1: Exactly, ne faremo tra poco. This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: featuring Groove Theory, One Question. And if you're wondering where you heard that from, originally that was Groove Theory. The song was called Tell Me back in the 90s. Great song, man. And now Clooney just revamped it.
1: Praticamente ha ripreso una canzone di anni fa. What's the name of the song?
0: Tell Me.
1: Praticamente l'ha rivisitata e riportata con il vibe Tell dei giorni nostri. Quindi ultimissima, tra l'altro, appunto, produzione questa per Clooney, ed è costruito nello stile tipico, costruita nello stile tipico di Clooney, groove, tech house, molto molto così, con energia.
0: Great job, Clooney, great job.
1: Bella,
0: bravo. All right, let's talk about Gen Z again.
1: E ritorna tra un'ora al Miami Most Wanted, ragazzi, se per caso non ve lo ricordavate. Ecco, quindi la Gen Z, sì, parlavo proprio di Gen Z, che riscopre cose già esistenti come il quiet quitting o il silent walking. Che appunto, quiet quitting sarebbe lavorare il minimo indispensabile, il silent walking sarebbe camminare with no cell, con
0: That's
1: non
0: good.
1: Cellulare, no
0: that way you don't fall in a hole.
1: Ecco, così non caschi nel buco. E le rielabora, insomma, con nuovi nomi, soprattutto grazie a piattaforme come TikTok, che amplificano tutto molto rapidamente. Questa è la realtà, e questo crea l'effetto novità continua, anche quando l'idea non è realmente così nuova.
0: True, they rediscover.
1: Rediscover, esatto. Quindi dall'altro lato però ogni generazione fa la stessa cosa, rielabora e reinterpreta pratiche già esistenti, e non è tanto un scoprire l'America quando dare nuove, diciamo, una nuova etichetta e significati a comportamenti vecchi, adattandoli al proprio, diciamo, contesto culturale e anche digitale. Quindi più con una generazione che non inventa, una generazione che comunica e diffonde le idee in modo diverso e soprattutto molto più veloce grazie ai social media.
0: Some of the old ways are really crazy, but some of the old ways, they still work today.
1: Sì, alcune cose vecchio stile sono un po' fuori di testa, e alcune invece situazioni sono proprio perfette per i giorni nostri, anche perché, voglio dire, anni addietro non c'erano i cellulari. We didn't have cell back in the days.
0: No.
1: Quindi è una roba che si camminava tutti senza cellulare, voglio dire, quando non esistevano.
0: Yes, I don't mind going to the store to buy cheese because I'm not going to be in the front yard churning to make the cheese is too hard.
1: Lo so, no, dici, io sono contento che adesso
0: make the cheese.
1: Esatto. Non devo tornare indietro nel tempo e mettermi a fare il formaggio perché decisamente non sono capace, ed è comodo andare a comprarlo. Sì, beh, certo, ovviamente si evolve in tutto e per tutto, e quindi, insomma, niente di nuovo, ma in una nuova veste.
0: Keep rediscovering.
1: Esatto, che bisogna riscoprire e riadattarsi.
0: Oh, did somebody say Madonna?
1: Yeah.

0: Stan is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
4: La spesa intelligente.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La linea anticaduta Pantengro Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Lo shampoo è a 5,99€, il trattamento a 9,90€. E con due prodotti Pantene e Head & Shoulders, in omaggio una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva,

0: bel terrazzo.
1: Grazie.
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
0: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
0: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Adam Ford, S.G. Lewis, Can Music to Be the One?
1: The One, Be the One.
0: Be the One.
1: Yeah, not the two, not the three.
0: Be the One.
1: The One.
0: Il primo, esatto, il brano è stato testato nei DJ set mesi prima dell'uscita ufficiale. S.G. Lewis ha spiegato che l'idea era creare una traccia che catturasse il momento in cui il sole sorge sulla, proprio sulla pista da ballo.
1: Yes.
0: That's nice. Allora, attenzione perché c'è un dibattito.
1: Big dibattito.
0: Big. Esatto, esatto.
1: Pay attention.
0: Esatto, allora. Okay. Perché c'è questa mamma americana che sta diventando virale perché sostiene che i suoi figli non sono obbligati a condividere i propri giochi.
1: Ok.
0: Secondo
1: I'm gonna shut up.
0: Dice, sto zitto, mi mordo la lingua perché allora, secondo lei, se un altro bambino vuole usare uno scooter, un giocattolo o vuole uno snack, dovrebbe portare il proprio. Dice infatti, non devono condividere con i tuoi figli, non sono obbligati.
1: Ok.
0: Quindi
1: I'm staying quiet to the end.
0: Esatto, perché aggiunge anche tre punti principali. Avresti dovuto portare il tuo. È il loro giocattolo, non devono condividerlo. Non devi fare qualcosa solo perché qualcuno te lo chiede.
1: Ok.
0: Quindi allo stesso tempo chiarisce che i suoi figli vogliono condividere comunque, se vogliono condividere lo possono fare liberamente, insomma. Ma non devono essere forzati.
1: Ok.
0: Ecco, quindi Babaluno.
1: Mira, there's only one word in that sentence that I'm thinking about.
0: Ok.
1: Obbligao.
0: Ecco, non ti piace la parola obbligati.
1: Should you teach them to be sharing? Yeah, you should. Deve hacerlo. Però obbligao? I don't know.
0: No, ecco, Babaluno dice.
1: I don't know.
0: Sì. Devi insegnare ai bambini a condividere, ma che siano obbligati a farlo. Quello dice non lo so.
1: We got more coming up though.
0: Sì, perché è precisa che però c'è una distinzione importante. E ne parliamo dopo il prossimo singolo, Milky and David Guetta con Just the Way You Are.

0: I like that.
1: Bella, bella, questa è un'ultima produzione che ha questo ritmo molto ipnotico.
0: It is.
1: Molto figo, direttamente dal Canada.
0: Yes, yes, yes.
1: Allora, parlavamo prima di questa mamma americana che sta diventando virale perché sostiene che i suoi figli non sono obbligati a condividere i propri giochi.
0: Obbligata?
1: Sì, non sono obbligati.
0: Obbligata?
1: They are not obligated.
0: Ok. Uh-huh.
1: E precisa però una, diciamo, distinzione importante. Dice, questa regola vale quando si è in pubblico o al parco.
0: Ok.
1: È diverso se invitano altri bambini a casa, perché in quel caso stanno accogliendo qualcuno nel loro spazio.
0: I agree.
1: So, quindi,
0: then you share.
1: Esatto, lì perché appunto è un ospite, e quindi come avere un ospite, cioè è giusto con un ospite condividere quello che i bambini stanno, diciamo, usando per giocare, insomma, questo è giusto. Però in effetti, come dici tu, è importante insegnare ai bambini a condividere. It's good to teach how to share,
0: perché
1: è molto importante, e poi decideranno loro, insomma.
0: Well, human beings are naturally greedy.
1: Sì.
0: But, well, human beings are also very generous.
1: Sì,
0: so,
1: umani,
0: you should teach generosity, should be nice, if you can.
1: Sì, perché diciamo che gli umani sono già un po' di per sé abbastanza, come dire, un po' avidi.
0: Yeah.
1: E quindi se si insegna ai bambini ad essere un po' più generosi, poi insomma è anche una cosa positiva per il futuro, insomma, non bisogna sempre volere e non dar mai niente in cambio, però bisogna anche, come parlavamo a microfono spento, bisogna anche saper distinguere le persone, cioè la persona che apprezza quando tu gli dai un gioco, gli dai una t-shirt, che apprezza,
0: whatever.
1: E c'è chi non apprezza,
0: whatever,
1: quel che l'è, però c'è anche chi non apprezza, e allora lì a quel punto bisogna essere noi in grado di capire a chi apprezza e chi non apprezza, e con chi condividere o meno.
0: Right now, here's the

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: 47, Morbo!
1: Morbo è un singolo del rapper domenicano Bulin 47, che è uno dei più popolari, diciamo, della scena dembo urban latina.
0: Già tu sai, baby, rimo latino che stiamo!
1: Ah, con Jennifer Lopez in the news! Perché J-Lo, eccola dalle. Qua, allora, J-Lo, ovviamente, il bacio scatta perché ha creato un account LinkedIn per promuovere il nuovo film Office Romance. Ecco, allora, per rendere la promozione più creativa, diciamo, ha aggiornato il suo profilo inserendo non solo i lavori professionali, ma anche i lavori fittizi che ha interpretato, diciamo, i ruoli fittizi che ha interpretato nei suoi film precedenti. Ad esempio, ha menzionato il ruolo di planner di matrimoni di lusso in The Wedding Planner.
0: Sì. Poi questa è l'idea.
1: È l'idea, dice, carina.
0: Interessante.
1: Poi ha menzionato il fatto che ha fatto la cameriera in hotel in Made in Manhattan.
0: Sì.
1: E poi ha fatto la pop star internazionale in Marry Me. E quindi per il suo nuovo ruolo in Office Romance, appunto, ha invece indicato come professione CEO e pilota della questa linea Air Cruise Airlines, praticamente. Quindi il film è una produzione Netflix che sarà disponibile dal 5 giugno, però diciamo che forse ha avuto una buona idea, visto che due degli ultimi film sono stati un po' un flop.
0: Me gusta come ella sta usando los otros movies como si fueran trabajos, sì, de verdad. Me gusta l'idea, però... sì.
1: Babalu dice bella l'idea.
0: Però, I don't know, J-Lo.
1: Però, dice, forse perché ha avuto due flop e allora dice This is me now, a love story. Non è andato bene nel
0: ojalá
1: 2024.
0: Ojalá que está escrito bien, ojalá.
1: Atlas del 2024, ha un sì, sci-fi che non sono andati molto bene. Quindi, dice, los dos movies non fueron muy buenos.
0: No,
1: magari, dice,
0: no,
1: troviamo una soluzione per promuoverlo un po' meglio.
0: Sì,
1: vediamo, non ci resta che vedere il film, tiene che vederlo il film.
0: Sì, tu non sai hasta che tu vedi il movie. Quando tu vedi il movie, ahí donde tu puoi essere juez.
1: Sì, quando è già. Dice, quando vedi il film, puoi fare il giudice.
0: Esatto.
1: E vai in corte e la porti anche in corte.
0: Esatto.
1: No, adesso, vabbè, certo, non ci resta che vedere il film.
0: Ok, mashup baby, rimo latino, dale.
2: Dice que le amo pa' morirse, dice, pero mi mente lo conoce, y entonces le amo pa' la 15.
3: Oh, shit, here we go again.

0: Mashal rimo bello. Latino estilo, baby.
1: Caliente desde la playa Miami. Senti, allora vi raccontiamo tra poco qualcosa che di sicuro non sapete.
0: Lo sapevate che

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
5: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
4: Allora corro subito.
5: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: Vedrai che qualità, Antonella.
9: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
11: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
12: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
13: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
12: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
13: Non sto nella pelle.
12: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
6: Welcome to the Magic City.

0: for You. È il pezzo interessante perché usa un sample del brano I Got the Hots for You e include elementi ispirati a Chaka Khan. Esatto. Quindi belle sonorità funk disco house moderna.
1: Very cool, very cool.
0: Yep, absolutely. Ed è in arrivo?
1: Lo sapevate che...
2: Hey, did you know that?
0: Eccoci qua a scoprire sempre qualcosa di nuovo e di diverso. Allora, lo sapevate che...
1: Have you ever heard of Ray Tomlinson?
0: Ecco, probabilmente non conoscete questo...
1: No?
0: Ray Tomlinson, no.
1: No, you don't know?
0: No, non lo conosco.
1: This
0: conoscete.
1: Guy did something incredible. Everyone in Italy... Who uses the internet knows this person.
0: Ecco, allora, probabilmente ha fatto qualcosa di, dicevo, di incredibile. Se usate internet, usate quello che ha fatto Ray Tomlin.
1: Why?
0: Perché un uomo di nome Ray Tomlin è accreditato per aver scelto il simbolo at, la chiocciola, per le email, usandolo per separare il nome utente dal computer o server di destinazione. Questo avvenne nel 1971. Prima di allora quel simbolo era piuttosto raro e non aveva un uso standard.
1: Wow, man, that's incredible!
0: Exactly, la chiocciolina!
3: Stay tuned, because the party is on!
0: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: nostro Ray Tomlin è Tomlinson, è l'artefice della chiocciolina.
1: He invented the at symbol.
0: Esatto, let, la chioccia.
1: Esatto, well, no, si separa il
0: nome dal
1: let me clarify. He didn't invent the at.
0: No, non l'ha inventata, l'ha usata.
1: He designated it for emails.
0: La destinata all'utilizzo delle email, esatto.
1: And this was in 1971. Before emails were really even a thing.
0: È vero.
1: Wow.
0: È vero, prima ancora che le email diventassero famose. Utilizzate ovunque.
1: Serious crazy. All right, let's start with the second hour now.
0: Esatto, partiamo adesso con la seconda ora e sentiamo subito cosa ci ha preparato Thomas.

0: Guardano a Praz. Praz Michael.
1: From the
0: Fugees.
1: It's Praz Michelle.
0: Oh, Michelle, non
1: Francais.
0: Francese, mi scusi, pardonne-moi. Beh, però c'è un po' di problemi il nostro Praz, eh?
1: Uh-oh.
0: Ne parliamo tra poco.

0: Dream Doll is throwing some knowledge out there, boy. That's clocking it. Freestyle, Dream Doll.
1: Yes, vai che continuiamo con Drake.
0: Wow, wow.
1: Nokia, questo è MP, Wanna Love, Cooley Eddie.
0: Yes, I Wanna Love, Cooley Eddie, because this is Wanna the Cooley
1: Cooley,
0: the Cooley Dance
1: Attenzione
0: Rhythm.
1: Attenzione al Cooley Cooley, Babalu. Yeah.

0: Becca, Favorite Lie. Ow! Rap Zone 105 Miami. Yeah, that rap, baby. We're going to talk about a rapper right now that's got some problems. Uh-huh. Old school rapper.
1: A proposito, sì, di rapper old school.
0: So talented.
1: Parliamo di Praz. Il membro dei Fugees si è consegnato alle autorità presso il Federal Correctional Institution a Stafford in Arizona. Per iniziare a scontare una condanna a 14 anni di carcere, Praz è stato riconosciuto colpevole nel 2023 di 10 capi d'accusa, tra cui riciclaggio di denaro, frode e ostruzione alla giustizia.
0: Wow.
1: Infatti i procuratori sostengono che abbia partecipato a un piano internazionale per influenzare la politica americana, ricevendo circa 100 milioni di dollari da questo finanziere malese, Joe Low. E secondo l'accusa, il denaro sarebbe stato utilizzato per operazioni di lobbying non dichiarate, mirate a influenzare sia l'amministrazione di Barack Obama sia quella di Donald Trump. Quindi, tra l'altro, oltre a una pena di 14 anni di reclusione, confiscati a 64 milioni di dollari. E comunque il suo team legale ha già detto che contesterà questa condanna e farà appello. Quindi, 14 anni sono tanti.
0: It sounds bad, like 14 years old, but
1: I
0: mean, he was found guilty of stealing like $100 million. So, I mean, sì, come on, that's a lot of money, man.
1: Sì, causato di aver veramente rubato tanti centinaia di milioni di dollari. Quindi, voglio dire, centinaia di milioni, è un crimine, soprattutto perché l'ha usato per influenzare delle amministrazioni che
0: God bless this family, man. They're the ones that are gonna suffer.
1: Purtroppo sì, la sua famiglia sarà quella che ne pagherà un po' le conseguenze, soffrirà di questo, però insomma, se sbagli paghi e i cocci sono pure tuoi.
0: Yeah! 105 Miami.

0: con il vocal di Bree Runway.
1: There you go, slight work, light work.
0: Light work, exactly. Senti un po', parlando sempre di rapper che una la fanno e l'altra la pensano.
1: Oh, we're gonna
0: shift. O una la pensano e l'altra la fanno.
1: We're gonna shift to Orlando.
0: Andiamo ad Orlando, facciamo una passeggiata ad Orlando, qua in Florida, perché è il turno questa volta di Kodak Black. Tra l'altro,
1: vabbè, Kodak
0: recentemente,
1: Black.
0: È successo qualche giorno fa, vero nome Bill Capri, è stato arrestato con l'accusa di traffico di droghe, ecstasy e molly.
1: Yeah, Mr. Tunnel Vision, Mr. Transporting, got problems transporting wrong thing.
0: Trasportavi la roba sbagliata, infatti è stato arrestato nella zona di Orlando e detenuto nell'Orange County Jail, quindi bisogna stare attenti, insomma. Va bene che uno è famoso, che è un rapper, che tutto quello che va, per certe cose insomma non si fanno.
1: Yeah, well,
0: you can do that.
1: Good luck. I guess his rap career is going to be put on pause.
0: La carriera di rapper sarà messa in pausa, molto probabilmente sarà messa in pausa. Senti, invece, pensi a fare, ti piacerebbe fare un giro su Marte?
1: Yes!
0: Allora ho i consigli per te. The

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul lago di Como. 3 indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno. A Lecco, info e biglietti namelessfestival.it.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: talk to you.
1: Alla produzione, al vocal abbiamo 54 Ultra.
0: Yeah, yeah.
1: Allora Marte attira qualcuno? Vi vorreste andare a farvi un giro su Marte? What do you think about it? Marte?
0: I'm ready to go.
1: Lo sapevo che tu saresti stato pronto.
0: I just hope we can set up a Bluetooth connection so when we go live I can come in. Hey,
1: voglio
0: reporting from Mars.
1: Una connessione YouTube. Nel caso così ci colleghiamo quando andiamo in onda. Però visto che è stato completato il giro intorno alla Luna, ora possiamo pensare a Marte, no? Sì, certo, perché se pensi che potresti essere interessato a prenderti, a prepararti anche per una missione su Marte, abbiamo le regole da seguire.
0: What?
1: Ci sono some rules and regulations ed è difficile immaginare esseri umani che riescano ad andare su Marte e tornare indenni, ma alcune persone si iscriverebbero subito. Tipo, allora, qualche giorno fa, c'è stato l'European Space Agency che ha avviato in Germania una sperimentazione per studiare come gli esseri umani reagiscono all'isolamento sociale, praticamente simulando una futura missione su Marte con 6 partecipanti volontari. Le condizioni sono completamente controllate e organizzate come una vera, verissima missione. Quindi ci sono delle regole principali che includono.
0: Ok.
1: Vabbè, fin qua ci sta. Esami del sangue regolari.
0: Ok, I can do that.
1: Esercizio fisico obbligatorio ogni giorno.
0: I can do that.
1: Puoi farlo. Doccia limitata a 5 minuti 2 volte a settimana.
0: I don't know if I can do that.
1: Io quello non riesco.
0: Però
1: forse.
0: I can maybe do that, yeah.
1: Ok, altra regola: pochi vestiti e lavaggi limitati.
0: Bueno, queste limitati, sono, però ecco. No, gone, right?
1: Limitati. No, limitati, limitati.
0: Ok, yeah, I could go, I could do that.
1: Ecco, e alimentazione con cibi confezionati in stile spaziale, senza frutta o verdura fresca. Quindi questa è tutta la preparation.
0: That'll be a little tough, but I could maybe do that.
1: Ce la puoi fare? Mazza, sei proprio convinto a voler andare su Marte. So you want to go to Marte.
0: That'll be a little hard, but so far.
1: So far ti ci sta.
0: So far I'm in. Is there more?
1: Però c'è di più. Sì, c'è di più perché bevande, sesso, contatti con la famiglia, qua come siamo messi?
0: Oh, wait

0: con Don't Worry Baby
1: Tiger,
0: esatto, io la leggo all'italiano. Tigre, esatto. È molto Festival Club Oriente, diciamo.
1: Don't worry, allora, baby, don't worry.
0: No, non ti preoccupare, tanto io non vado su Marte. I don't go on Mars.
1: Mm-hmm, no.
0: Sorry, no.
1: Why not?
0: No, ma figo.
1: What are the conditions of going?
0: E allora ci sono altre condizioni, regole che bisogna rispettare. Niente alcol, perché la lista è lunga. Bevande energetiche o pochissimo caffè e tè.
1: Well, I'm not a big coffee drinker, but
0: no, alcohol, niente, bevande energetiche, niente.
1: Is there any like tobacco over there?
0: Ma che tabacco? Ma che ti viene in mente?
1: Just asking.
0: Ma che stai a dire, Babalu? No!
1: That's a tough ask.
0: Una sola videochiamata a settimana con la famiglia.
1: Wow.
0: One only video.
1: Wow, cada semana?
0: Esatto. Esatto.
1: That's tough.
0: Privacy, solo nella cabina letto e in bagno. Orari di sonno rigidi dalle 23 alle 7 del mattino.
1: Okay. That's tough too, man. I don't sleep on a, like a clock. Like
0: esatto.
1: I'm not like that regimented.
0: No, sono così organizzato, non sono così ferreo che dormo
1: sometimes
0: quando
1: I
0: decido
1: go
0: di
1: early,
0: dormire.
1: Sometimes I go later.
0: A volte vado più tardi, a volte vado più presto a dormire. E per quanto riguarda il sesso, relazioni tra partecipanti scoraggiate. Con divieto assoluto di sesso.
1: Hell no! No!
0: Sorry, papà.
1: No!
0: Mi dispiace.
1: I mean, what am I gonna do? Have a relationship with...
0: No, non puoi fare niente, neanche con te stesso.
1: Manuelo?
0: Con la amica, no.
1: Manuelo?
0: Manuela? No, Manuela no. Purtroppo...
1: Vasolino?
0: No, niente Manuela.
1: No way. I'm not going... Forget Mars.
0: Sì, dice, a questo punto Mars te lo lascio. Mars,
1: Any more conditions?
0: No, queste sono praticamente le condizioni. Quindi, però, un viaggio sulla Luna dura circa 4 giorni, mentre una missione su Marte richiede circa 6 mesi. Te lo lascio.
1: I like Manuelo, but not that much.
0: Ma Manuela, Manuela, esatto, femmina.
1: La mamma, insomma, sì, ecco.
0: Yeah. About that time, y'all. Welcome to the weekend. Stand
2: by. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Giovedì 14 maggio incontreremo nel nostro salotto Fred De Palma e siamo super felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Giovedì 14 maggio con Fred De Palma.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
13: Let's go.

0: stile urban latino questo, infatti. Eccoci qua nel ritmo latino con questa bella targa che potrebbe ritornare, targa delle macchine che potrebbe ritornare in auge.
1: Let's talk about S-Man.
0: Esatto.
1: S-Man.
0: Ecco, allora spieghiamo. Perché qualcuno ha analizzato in quali stati americani sarebbe possibile avere una targa personalizzata con scritto S-Man, come quella di Kramer. Che Kramer riceve in un episodio di Seinfeld, che è un riferimento ironico a un proctologo, cioè un medico specializzato in problemi rettali. Ecco perché l'uomo del sedere.
1: Look at that ass, man!
0: Ecco! L'episodio è andato in onda 31 anni fa e questo ha portato, diciamo, qualche americano a chiedersi se una targa simile potrebbe ancora essere ottenuta, si potrebbe avere ancora oggi negli Stati Uniti. Allora, dopo aver controllato le leggi dei vari stati, il risultato è questo. Allora, circa in 42 stati la targa sarebbe vietata perché considerata volgare.
1: Yeah, you
0: quasi,
1: think?
0: Quasi,
1: hey, maybe he's a proctologist. Maybe they go and do the ass.
0: Esatto, magari è un proctologo. Scusami, ti controlla il buco del sedere.
1: He's an ass man.
0: È un ass man, è un signore del sedere, è un medico del sedere, l'uomo del sedere, chiamato come volete.
1: You don't know.
0: Non lo sai, e per cui si deve mettere la targa ass man. Ass vuol dire sedere, no? Quindi man vuol dire uomo. In 5 stati potrebbe essere possibile richiederla, ma solo dopo verifica alla motorizzazione.
1: No, they banned it.
0: In 2 stati è consentita e già richiesta.
1: No.
0: E sono il South Dakota e il Maine.
1: Perché quasi nadie vive in los estados.
0: No, South Dakota
1: e Maine.
0: Non c'è molta gente che vive
1: Nobody
0: lì.
1: Nobody lives up there. It's like a little bit of population.
0: Dice no, lì non c'è molta gente che vive lì, ma
1: son lo estado más frío como.
0: Sono gli stati freddi. Eh beh, però lì ci
1: They're
0: sono.
1: Right on the line to Canada.
0: Ci sono molti proctologi. Ci sono molti medici del sedere.
1: Gotta take care of your ass,
0: certo,
1: man.
0: Esatto, forse vivono tutti lì. 105 Miami.

0: house ipnotica e minimale allo stesso tempo. Quindi abbiamo chiuso con un bel pezzo.
1: All right.
0: Quindi vuol dire che noi ritorniamo domani, perché abbiamo chiuso appunto, abbiamo finito queste due ore da Miami e rilanciamo il microfono in quel dell'Italia.
1: Already nine days into May. Wow.
0: Sì, il tempo vola, ragazzi, che è una roba veramente spaventosa. Sembra ieri che festeggiavamo il primo dell'anno. Sembra ieri che era San Valentino. Sembra ieri che era Pasqua. Veramente pazzesco come vola il tempo. Passa in una maniera incredibile, veloce. Beh, noi siamo qua domani, siamo qua presenti sull'attenti, quindi vi ringraziamo per essere stati con noi, ragazzi. Grazie Babalu.
1: Grazie a Becky.
0: Grazie a Superstar DJ Rasmus in the Mix. Grazie a Thomas.
1: Thank you very much.
0: Una buona serata, divertitevi, buon weekend, a domani.
1: Arrivederci.
2: This is 105. From Miami. 105 Miami.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset, la finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
5: E ora la sfida finale. Cocktail,
6: spritz al tramonto,
5: colazione,
6: cappuccino vista mare,
5: estate,
6: crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
11: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico di un amico senza il dito, che fa il figo, che fa il dito.
12: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
1: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio 105 presenta Nameless Festival 2026. Il festival più spettacolare d'Italia è pronto a tornare sul Lago di Como. 3 indimenticabili giorni fra musica e divertimento per iniziare al meglio la tua estate. Calvin Harris, John Summit, Fisher, Tony Pitoni, Sara Toscano, Clara, Nerissima Serpe, Halo, Pendulum e molti altri. Nameless Festival 2026, 30, 31 maggio e 1 giugno a Lecco. Info e biglietti namelessfestival.it.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Quando il sabato e la domenica iniziano davvero, c'è solo un posto dove devi essere, su Radio 105, con il Vita Loca Radio Show.

0: tutto per qualche istante, ma restate all'ascolto. Vida Loca Show torna tra pochissimo su Radio 105.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Corri da Troni.

0: Negroni, non ci sono paragoni.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per una cute sana c'è Head & Shoulders. Lo shampoo è a 2,79€. Previene forfora, prurito e secchezza. E con due prodotti Pantene e o Head & Shoulders in omaggio, una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Pronti? Azione!
16: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
19: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
20: Non conosco avventurieri migliori.
19: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
21: We are back to Vita Loca on Radio 105.
22: Bentornati, siete connessi su Radio 105 con Simon Revolte e questa è Vida Loca Radio Show.

0: Decathlon, dal 28 aprile al 20 maggio, acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Tromi, non ci sono paragoni.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Andrea Belli presenta

0: Club On Air. Friday night, DJ in session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: Corolova presents Captive Soul.
2: This is All Fire Radio and this is me, All Fire.
3: Daily music.
0: Now, 60 minutes with...
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: We'll be back in a while.
1: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
2: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta di investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
3: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: 105 in the club.

Dici che come me non ne trovi nessuna. Sì, vabbè, poi però lo ripeto ad ognuna. Non ho bisogno di abbracci, mi fanno strano, ma fidati, lo capisco.

0: altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: You're listening to 105 in

0: Weekend Dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il figo.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is a long, crazy weekend. You are in the club. Korolova presents Captive Soul.
2: Check out Korolova on TikTok.

This is In The Club. 105 In The Club.

0: You are in the club. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105.